0: linea, linearità.
1: Grazie.
2: Molto bene, cari amici. Questa notte non può mancare anche quella che è la tradizione. Allora, il nostro Yuri è pronto con la sua fisarmonica. Ci balliamo una bella mazurka estiva. Pronti così? 1, 2, 3.

0: voce di Sofia, rinascerò.
1: Grazie, grazie.
0: Sofia?
2: Ogni sabato sera, la musica da ballo accende la TV. Torna Radio Liscio Live, la grande serata dedicata alle orchestre più amate d'Italia, in diretta dalla Peschiera di Valdengo. Un palco, un pubblico, un'emozione che cresce brano dopo brano e le orchestre che fanno ballare l'Italia. Radio Liscio Live, ogni sabato sera alle 21.30 su Prima Antenna. La festa comincia e tu sei dei nostri.
3: Sabato 17 ottobre arriva Francesca Mazzuccato.
2: Vuoi vivere Radio Liscio anche fuori dalla radio? Sul nostro canale YouTube trovi le orchestre dal vivo, i nostri programmi, le interviste, le storie e tutte le serate dalla Peschiera di Valdengo. E poi contenuti esclusivi, backstage, videoclip, momenti che non hai mai visto e che non puoi perdere. Iscriviti al canale YouTube di Radio Liscio. Porta con te la musica da ballo ogni giorno, dove vuoi tu. Radio Liscio, solo musica da ballo, anche su YouTube.

Maestro, me lo può fare un bel sottofondo musicale? Insieme alla grande chitarra il nostro Pino. Fatti sentire di più, di più. Per questo grande brano targato Suonami, edizioni musicali

andremo a vedere la gambetta su al cielo, a tipo di polca, la veneziana, così. Maestro, è pronto?

0: maestro Yuri e la fisarmonica.
1: E ora una dolce melodia, quella del terzinato, ce la canta lei, Sofia. Ora vorrei così.

0: La melodia del Terzinato. A tutti voi, Sofia, ora vorrei.
1: Grazie. Grazie davvero. Molto bene amici, ritorna al ritmo della cumbia, quindi il movimento e l'energia. Questa volta con il violino del nostro Yuri. Araba, Fenice, pronti così?

0: metto per voi Ti porterò una rosa, Yuri e Sofia.
1: Grazie, grazie davvero. Oh, ritorna anche la baciatina, questa è Karol G.

0: paesaggi mozzafiato, sapori prelibati, turismo, cultura e ambiente. Da 35 anni, Oltre racconta il bello e il buono delle province di Pavia e Alessandria, ora con ancora più inchieste, interviste, reportage esclusivi e foto spettacolari. 132 pagine su carta patinata, a soli 5 euro. La vetrina delle nostre eccellenze ti aspetta in edicola. Oltre, la rivista di chi vive il territorio.
1: Sportello Nuova Energia è al tuo fianco per comparazioni, subentri, volture, pose contatore, fattibilità, impianti fotovoltaici. Stanchi delle bugie dei call center, delle mille promesse mai mantenute e dei rapporti astratti? Sportello Nuova Energia, l'ottimizzazione energetica giusta per te. Per informazioni, sportellonuovaenergia.it.

Scatenati Ballerini, torniamo in coppia, lo facciamo con un grande omaggio a colui che ha fatto la storia della musica italiana. Sto parlando di Lucio Dalla e questa è la sua Caruso per voi, Sofia.

0: Un grande capolavoro e la grande interpretazione per Caruso, Sofia.
1: Grazie. Grazie davvero. Ritorna la tradizione, la passione, il tango folle sentimento.

folle, sentimento, il tango, la fisarmonica. Lui, Yuri, ritorna al valzer lento, le dolci melodie così. Dolcemente indispensabile, la voce di Sofia per voi.

0: spacca fisa la fisarmonica, lui, Yuri.
1: Allora amici, prima di continuare con le danze vogliamo fare un ringraziamento speciale a Giorgio e a tutto lo staff della Peschiera per l'invito di questa sera. Noi siamo felici di essere qui questa sera per la prima volta e speriamo che non sia neanche l'ultima.
2: Non sarà mai l'ultima.
1: Ti lascio
2: io
1: la
2: metto
1: parola,
2: di qua.
1: Ti lascio la parola, Giorgio, prego.
2: Gente alla mia altezza, vedi? Guardala qua la foto social. Eccola qua. Allora, questa Suonami Band, com'è? Di più però!
1: Grazie del calore, davvero,
2: che bello,
1: grazie.
2: Che bello, è un piacere, speriamo di avervi. Grande Yuri, complimenti. Siete grandi, grandi, belli, simpatici, seri. Dico ancora di più, belli, dico bella.
1: Grazie.
2: Bellissimo, grazie. Bellissimo. Loro vanno avanti, ci fanno ballare ancora un po', se volete, di là ci sono gli anni 80. Grazie ancora per essere qua. Viva Halloween, per quello che sia, per ricordare. E boh, ci vediamo domani, ci vediamo ancora dopo. Ciao. Applauso alla Suonami. Grande.
1: Grazie, grazie, grazie Giorgio,
2: a
1: davvero.
2: Dopo. Ciao.
1: Grazie. Noi continuiamo con le danze. Sì, salutiamo Prima Antenna e la radio che questa sera ci hanno ascoltato e ci hanno visto da casa, quindi grazie davvero a tutti quanti. Continuiamo con le danze. Questa canzone nasce come duetto, ma stasera ve la presento come unica voce femminile. L'amore fa paura.
3: Sofia.

puoi ascoltare Radio Liscio anche su Alexa, pronunciando la frase «Alexa, apri Radio Liscio». Avrai tutta la nostra musica e i nostri programmi alla massima qualità.

0: Amici di Radio Liscio e della Peschiera, sta per arrivare la nostra crociera con itinerario e prezzo mai visti. Dal 21 al 27 marzo 2027, 7 giorni e 6 notti, all inclusive, a bordo della splendida Costa Favolosa. Un itinerario da sogno. Savona, Barcellona, Marsiglia e i nuovi porti di Ajaccio e Palma de Mallorca. E ogni sera, solo per i nostri ospiti, musica per tutti i gusti e tutte le età. Ballo, divertimento e un'atmosfera unica, tutta da vivere. A partire da 790 euro, tutto incluso. Cabina, pensione completa, open bar my drinks, tasse, mance. Prenota ora il tuo posto nella crociera più spettacolare dell'anno. Per informazioni contatta Radio Liscio o La Peschiera. Ma fallo subito per non perdere queste fantastiche condizioni.
1: Radio Liscio, la radio che non c'era e adesso c'è, è al fianco delle aziende della Silver Economy. Pubblico fidelizzato, non intercettato da altre radio. Alto tempo di ascolto medio, ottimo posizionamento per prodotti senior. La pubblicità su Radio Liscio ha un target preciso, perché i nostri ascoltatori li abbiamo solo noi.

Vuoi conoscere tutte le novità della musica da ballo e dei suoi protagonisti? Radioliscio.it, il magazine per essere sempre aggiornati.

le più grandi orchestre del passato, gli artisti più amati di oggi, la nuova generazione della musica da ballo. Li puoi ascoltare ogni giorno in una selezione accuratamente pensata per farti ballare, divertire ed emozionare. Radio Liscio, solo musica da ballo. Non c'era, c'è.

manda i tuoi WhatsApp e i tuoi vocali a Radio Liscio 331 335 6565.

Se ci stai ascoltando, sei entrato a far parte della più grande community della musica da ballo. Radio Liscio è uno spazio multimediale, radio, sito, app, social, podcast che parlano della tua musica preferita. Seguici e ti porteremo con noi in questo mondo. Radio Liscio, solo musica da ballo, finalmente una nuova emozione.

0: Foodie, Mercato Super, la nuova catena di supermercati 100% ligure.
1: Nei punti vendita Foodie, accoglienza, qualità dei prodotti e convenienza fanno sempre la differenza.
0: Ogni giorno troverai frutta e verdura freschissimi e una ricca selezione di prodotti di alta qualità provenienti da aziende locali per farti portare a tavola solo il meglio.
1: Foodie, Mercato Super. Buono, fresco, locale.
2: Vuoi vivere Radio Liscio anche fuori dalla radio? Sul nostro canale YouTube trovi le orchestre dal vivo, i nostri programmi, le interviste, le storie e tutte le serate dalla Peschiera di Valdengo. E poi contenuti esclusivi, backstage, videoclip, momenti che non hai mai visto e che non puoi perdere. Iscriviti al canale YouTube di Radio Liscio. Porta con te la musica da ballo ogni giorno, dove vuoi tu. Radio Liscio, solo musica da ballo, anche su YouTube.

0: Meteo, a cura di 3bmeteo.com.
1: Un saluto a tutti i nostri ascoltatori. L'inizio della nuova settimana sarà caratterizzato dal passaggio di un debole e veloce fronte lunedì, trasportato da una blanda circolazione, però non avrà effetti particolari sull'Italia. Giusto qualche piovasco potrà interessare la Valpadana, soprattutto verso l'Appennino, ma sul resto d'Italia le condizioni dovrebbero mantenersi più stabili e soleggiate. Tutto maggiori dettagli sull'app di 3B Meteo.
0: Radio Liscio Novità, il disco della settimana.

0: Radio Liscio presenta Energia Contagiosa, in compagnia di Alessio Molla.
1: Lunedì 12 ottobre 2026, buongiorno a tutti carissimi, ben ritrovati sulle frequenze di Radio Liscio. Si parte per un'altra settimana avventurosa sulle nostre frequenze radiofoniche. Spero che il weekend sia andato bene, che vi siate deliziati con il nostro Radio Liscio Live. Chi è potuto andare in presenza ed è passato dalla Peschiera di Valdengo, chi invece se l'è gustato in TV, l'importante è che la musica sia entrata in casa vostra. Bene, noi siamo qua per questo, per farcire le vostre giornate con le nostre orchestre, le nostre canzoni, le nostre chiacchiere, spero qualche piacevole risata. E per quel che riguarda il sottoscritto, tanti eventi, perché nonostante sia lunedì, la nostra mente è già proiettata alla prossima pausa, al prossimo weekend, che sarà ricchissimo di feste. E noi qua durante tutta la settimana passeggeremo per l'Italia alla scoperta di folklore, tradizione e tanto buon cibo. C'è anche Max, buongiorno caro, in regia, pronto per farci ballare. E allora io direi di cominciare, cosa dici? Dai, musica! Buongiorno cari!

331-335-6565 è il numero di telefono per entrare in contatto con noi, per salutarci, per stare insieme. Se vi fa piacere, usatelo, mi raccomando. Nel frattempo vi do di nuovo il benvenuto ad Energia Contagiosa, carissimi. Dai, spero che sto lunedì sia partito col piede giusto giù dal letto, perché poi è sempre fondamentale cominciare bene. Noi ce la mettiamo tutta per darvi compagnia, no? Darvi qualche sorriso e anche qualche programmino. Eh già, perché lo so che è lontano il weekend, dici che parli di weekend il lunedì mattina. E no, invece, bisogna cominciare presto, perché ci sono tanti eventi in giro, scegliere, programmare e capire dove andare. E qui trovate tanti spunti molto utili per questo, Allora, vi racconto un po' dove andremo oggi, vi faccio una piccola anteprima. 96esima Fiera Internazionale del Tartufo Bianco di Alba. Si parte, siamo in quel di Alba, giusto appunto, nel Piemonte, dove il tartufo è ovviamente un prodotto principe. E questa fiera internazionale probabilmente è la più importante, se non una delle più importanti, a livello nazionale. Ci faremo un giro. Poi ce ne andremo in Lombardia, esattamente a Mantova, dove ci sono due feste che partono insieme. E sono la Fiera del Riso Mantovano e contemporaneamente anche il Festival della Sbrisolona e dei Dolci Italiani. Sapete che la sbrisolona, questa torta particolare, è anch'essa un simbolo di questa terra, e andremo a scoprirne tutti i segreti. E per concludere la puntata ce ne andremo anche in Emilia Romagna. Oggi 35esima festa dei frutti dimenticati, in quel di Casola Valsenio, provincia di Ravenna. E poi Sagra del Tartufo, 59esima edizione, questa a Dovadola, in provincia di Forlì Cesena. Hai capito? Ce n'è per tutti, come sempre, dall'antipasto al dolce. Però, la prima tappa di oggi ci porta nella città del Vaticano. Sapete perché? È stata eletta come la meta turistica più sovraffollata d'Europa e del mondo. Ha fatto una ricerca di questa piattaforma che si chiama Go to Africa e ha analizzato il rapporto tra il numero dei residenti e il flusso di visitatori annuali, no? E ovviamente sì, si parla sempre di overtourism, che non tocca solo le località turistiche di mare, di montagna, ma pure a Città del Vaticano. Pensate che il microstato registra una densità record di 7.709 turisti per ogni singolo abitante, cioè una popolazione residente ovviamente che conta poche centinaia di persone e un afflusso che supera regolarmente i 9 milioni di visitatori l'anno, cioè immaginate che pressione che c'è su questa città del Vaticano. Vabbè, cari, d'altronde è un simbolo a livello mondiale e chiunque passi da Roma un salto ce lo fa. Pregi e difetti dell'overtourism. E allora noi combattiamo l'overtourism con il relax delle nostre canzoni. Qua state comodi come a casa.

Un buongiornissimo a Francesca che ci scrive da Cless in provincia di Trento. Non ci sono mai stato. Buongiorno Alessio, stamattina ho accompagnato mia figlia a scuola e adesso mi aspettano un po' di faccende. Ho acceso la radio, almeno lunedì parte con la compagnia giusta. Un saluto a tutti. Brava cara, è così che si fa, si sta in compagnia, si sta allegri. Ma c'è anche Mario che ci scrive da dove? Da Vairano Patenora, provincia di Cesena. Oggi niente macchina, mi sono messo a sistemare un po' il garage che rimando da mesi. Ho trovato talmente tante cose che non ricordavo nemmeno di avere. Radio accesa e si lavora. Ciao Mario, ti capisco, anch'io quando vado sotto in garage a sistemare è sempre un disastro, però ogni tanto bisogna farlo perché altrimenti lì si diventa degli accumulatori seriali. Va bene cari, vi tengo compagnia io in tutte le vostre faccende, chi è ancora in macchina, chi ha aggiunto il lavoro, chi magari sta aprendo il proprio salone e deve ancora accendere il radio liscio. Forza, forza, forza che si parte e si va alla 96esima fiera internazionale del tartufo bianco d'Alba, prima tappa meravigliosa che ci porta ovviamente in Piemonte, in provincia di Cuneo, dove si celebra uno degli appuntamenti gastronomici più prestigiosi d'Italia, no? Con simbolo indiscusso dell'eccellenza piemontese e dell'alta cucina internazionale. Siamo nel cuore delle Langhe, in quel di Alba, e il tartufo bianco pregiato viene celebrato. Ci sono stato l'anno scorso con un ricchissimo calendario di eventi, appassionati, chef stellati, ma soprattutto tanti tanti produttori e turisti che arrivano un po' da tutto il mondo, no? Non è solo un mercato, perché tu arrivi, entri in questa, all'interno della fiera, e ci sono tutti gli stand dove ci sono i tartufi, ma ci sono un sacco di cose da assaggiare, non solo tartufi ma anche tutti i prodotti derivati e vini e biscotti e tutto il Piemonte che si mette in mostra, no? E allora è ospitato nel centro storico della città, si possono acquistare i tartufi direttamente dai trifolai e dagli esperti con la garanzia della qualità e dell'autenticità certificata, perché anche questo è un tema importante quando vai a comprare il tartufo. Profumi intensi del Tuber Magnatum Pico, così si chiama, che si fondono a quelli dei vini delle Langhe, no? Il Barolo, il Barbaresco e via di degustazioni guidate, eventi enogastronomici e poi, come vi dicevo, un bellissimo programma ricco di show cooking e molto molto altro. Allora si va su fieradeltartufo.org, dove si trovano tutte le indicazioni. Tra l'altro ragazzi, questa è una festa che va avanti fino a dicembre, è una manifestazione molto importante, va avanti fino al 6 di dicembre ed è ufficialmente cominciata la scorsa settimana. Come vi dicevo, tantissimi chef interverranno. Per esempio in questo weekend troverete Alessandro Mecca, lo chef Roberto Conti, ci sarà anche la chef Sophie Tabet, chef Sophie. Vediamo chi c'è ancora in questo weekend. Ecco, questi sono gli ospiti di questo weekend. Poi ripeto, sul sito internet trovate tutto il programma, perché magari avete anche quel VIP, quello chef che tanto vi piace, che volete seguire. Ecco, sicuramente passerà da qua. E poi cene, eventi speciali, brunch taste lab, questo al castello di Roddi, e poi aperitivi di alta langa, corsi di cucina, laboratori del gusto, il Barolo che incontra la Rioja, e poi ancora Albatraff Bimbi, una specie di area appunto dedicata ai bambini dove poter mettere le mani in pasta e divertirsi, e poi visite al castello, e poi anche la possibilità di scoprire tutta la cultura di Alba attraverso tutta una serie di manifestazioni folcloristiche, rievocazioni storiche che coinvolgono e intrattengono i visitatori in un carosello di colori, bandiere, musica e giochi popolari. Carissimi, qui ad Alba veramente non manca nulla per passare un fine settimana meraviglioso. Gusti, tradizioni, folklore. Se passate dal Piemonte, una tappa alla 96esima fiera internazionale del tartufo bianco d'Alba è praticamente obbligatoria. Max, facci ballare al ritmo del tartufo bianco. Vai, vai.

0: Ma quanto sarebbe bello ritrovare veramente i valori di una volta, quando una semplice stretta di mano ispirava quel senso di fiducia, di etica e correttezza. Un gruppo di persone competenti nel settore energetico ha deciso di mettere la propria esperienza al servizio di tutti per ridare fiducia, sicurezza e stabilità. Una presenza costante per trovare la soluzione più adatta in ogni situazione. Sportello Nuova Energia è al tuo fianco per comparazioni, subentri, volture, pose contatore, fattibilità e impianti fotovoltaici. Stanchi delle bugie dei call center, delle mille promesse mai mantenute e dei rapporti astratti? Sportello Nuova Energia, l'ottimizzazione energetica giusta per te. Per informazioni, sportellonuovaenergia.it.
1: Ogni giorno alle 13 si accende la magia della musica dal vivo. Le migliori orchestre della stagione, le serate più belle, l'energia della Peschiera di Valdengo, direttamente su Radio Liscio. Un'ora di musica vera, ballabile, emozionante. Ogni giorno alle 13, solo musica da ballo, solo Radio Liscio.

si sono invertite le cose, ragazzi. Adesso quelli più anziani si sentono più giovani e quelli giovani si sentono più anziani. Riparto da questa notizia, ben ritrovati a tutti coloro che si sono appena sintonizzati, siete dalle parti di Energia Contagiosa, dove un po' si viaggia e un po' si chiacchiera. E adesso parliamo appunto di questo studio molto interessante firmato da Hertz United e realizzato con Doxa, dove appunto, come vi dicevo, si evidenzia una specie di cambiamento culturale. Infatti, cosa viene fuori? Che un italiano su quattro tra i 25 e i 34 anni pensa al proprio invecchiamento, quindi si sente già proiettato, si sente già vecchio in qualche maniera, mentre la percezione di essere anziani si allontana soprattutto dopo i 60, e gli over 65 sono quelli che si sentono più giovani. Ma lo sappiamo bene noi, io quando vi vedo ballare in pista così arzilli dico: ma dove le trovano tutte ste energie? Evidentemente ne avete più dei giovani, hai capito? A 30 anni, dicono, è l'età in cui finisce la spensieratezza e si deve iniziare a pensare al proprio futuro. Secondo lo studio, per il 26% degli italiani, appunto tra i 25 e i 34 anni, è uno dei momenti in cui si inizia a sentirsi più vecchi. Per il 13% l'età che avanza viene addirittura avvertita intorno ai 25 anni, ma piantala lì, per piacere, a 25 anni sei un leone, altro che l'invecchiamento. Sta di fatto che la metà degli italiani, ben il 51%, ha ammesso di aver pensato al proprio invecchiamento qualche volta. Ma da normale, tu apri Instagram e tutto uno skincare, un prodotto per rimanere giovane, una cremina. Poi, signore, voi siete una roba, cioè noi uomini, vabbè, anche noi stiamo prendendo qualche trend, però i soldi che spendete in creme è una roba pazzesca, pazzesca. E poi siete così belle, acqua e sapone, tutto sto trucco, ste cose. Vabbè, la consapevolezza del tempo, infatti lo dice anche lo studio, è più comune tra le donne, forse a causa dell'orologio biologico, lo dicono loro. La cosa paradossale però è proprio il fatto che la percezione di sentirsi più giovani della propria età cresce con gli anni. E più si cresce, meno ci si sente vecchi, hai capito? Per fortuna però il 41% considera l'invecchiamento una conseguenza naturale della vita, mentre il 19% ne è spaventato e il 15% sente la necessità di gestire meglio il tempo e le proprie energie, mentre il 13% vorrebbe prendersi più cura di sé. Hai capito? L'importante in tutto questo è cercare di vivere in una maniera più o meno corretta, no? Non esagerare col cibo, con l'alcol. Il giusto, non bisogna avere privazioni, perché altrimenti poi si è infelici, no? Però neanche picchi ed eccessi. E se ci guardiamo addosso e qualcosa non ci piace, un po' di dieta, un po' di palestra, c'è sempre modo di rimettersi almeno un pochettino in forma, no? Comunque sia, mi piace moltissimo che più andiamo avanti con gli anni e più ci si sente giovani. E questo è il posto giusto per sentirsi giovani. Basta che Max mette un ditone sul mixer e guarda qua, ti senti come subito un ragazzino sulla pista da ballo, vero Max?

ogni giorno dalle 6 del mattino per tutto il giorno una lunga diretta non-stop con i nostri speaker e la migliore selezione di musica da ballo. Potrai trascorrere con noi momenti spensierati per rivivere i ricordi del passato ed emozionarti con le novità del momento. Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova musica

gli amici giusti e riempirsi la pancia come si deve. E ci penso io a voi, vi porto a Mantova, cari, perché questo fine settimana in quel di Mantova, siamo ovviamente in Lombardia, ci sono due eventi meravigliosi. Allora, il primo è dedicato al riso, il secondo alla sbrisolona, che sono ovviamente due prodotti che rappresentano questo territorio. La prima festa è la Fiera del Riso Vialone Nano Mantovano. Si tiene da 16 anni ed è un appuntamento incentrato ovviamente sul mondo del riso, con più di 60.000 visitatori nell'arco di 20 giorni di manifestazione, perché l'evento è cominciato lo scorso weekend e va avanti fino al 1° di novembre. È un gustoso appuntamento enogastronomico, sono sul loro sito internet fieradelrisomantovano.it, che garantisce ai propri visitatori spettacoli, show cooking, musica, convegni, oltre alla mostra campionaria. E poi c'è l'eccellenza di questo prodotto, no? Il riso Vialone Nano, che ovviamente è al centro di tutta questa manifestazione e viene declinato in tutta una serie di menù deliziosi. Allora, innanzitutto siamo nella zona commerciale La Favorita, quindi è lì che si trova tutta questa festa, e praticamente voi entrate, ci sono menù dedicati, potete assaggiare tutti i piatti che vi piacciono di più e ovviamente fare un giro all'interno anche di questo mercato. Tra le varie cose da assaggiare, perché ci sono un sacco di piatti all'ordine del giorno, ovviamente risotti in primis, declinati un po' in tutti i modi, quindi li troverete un po' conditi come meglio vi piace, grazie anche naturalmente alla presenza di tanti produttori e di tutti gli agriturismi che si mettono in gioco. E questa è la prima tappa che dovete fare per forza se passate da Mantova. Poi però vi ricordo che la città dei Gonzaga, perché Mantova è la città dei Gonzaga, in questo weekend celebra anche la regina dei dolci mantovani, ovvero la sbrisolona, quella torta che si sbriciola tutta, no? Da qua il nome sbrisolona, che viene presentata per tutto il centro, dove sentirete un profumo di burro, di zucchero, di mandorle. Ci saranno pasticceri, maestri del gusto, fornai, artigiani che esporranno le loro creazioni, da quelle più classiche a quelle più moderne, poi dolci regionali, cannoli, ciambelle, crostate, biscotti da forno, anche qua show cooking, incontri con gli esperti, laboratori del gusto, itinerari golosi, insomma tutto per potersi fare un bellissimo viaggio in questa città dolceria per tutto il weekend. Anche qua, ragazzi, il programma è veramente fittissimo, non faccio in tempo a dirvelo tutto, sappiate che però piazza che vai, evento che trovi. E tutto quanto lo trovate sul loro sito internet sbrisolonafestival.it. E allora, cari, se passate da Mantova è il weekend sicuramente giusto per farlo. Fiera del Riso Mantovano, e questa si tiene nella zona commerciale La Favorita, oppure in centro Festival della Sbrisolona e dei dolci italiani. Io direi che un menù più apparecchiato di così è difficile trovarlo in giro. E allora tutti a Mantova! Dai, dai, che sarà un super weekend a quelle parti.

0: Ogni sabato sera, la musica da ballo accende la TV. Torna Radio Liscio Live, la grande serata dedicata alle orchestre più amate d'Italia, in diretta dalla Peschiera di Valdengo. Un palco, un pubblico, un'emozione che cresce brano dopo brano e le orchestre che fanno ballare l'Italia. Radio Liscio Live, ogni sabato sera alle 21.30 su Prima Antenna. La festa comincia e tu sei dei nostri.
1: Sabato 17 ottobre arriva Francesca Mazzuccato.
0: Vuoi vivere Radio Liscio anche fuori dalla radio? Sul nostro canale YouTube trovi le orchestre dal vivo, i nostri programmi, le interviste, le storie e tutte le serate dalla Peschiera di Valdengo. E poi contenuti esclusivi, backstage, videoclip, momenti che non hai mai visto e che non puoi perdere. Iscriviti al canale YouTube di Radio Liscio. Porta con te la musica da ballo ogni giorno, dove vuoi tu. Radio Liscio, solo musica da ballo, anche su YouTube.

Radio Liscio non vi abbandona mai, 7 giorni su 7, 24 ore su 24. A raggiungerci è facilissimo tramite l'app, tramite il DAB in Piemonte, Lombardia e Liguria, e poi tramite la super diffusione televisiva che abbiamo al centro Italia con Teleantenna, poi ovviamente prima antenna in tutto il Piemonte, in tutta la Liguria. Ragazzi, stiamo crescendo sempre di più, ditelo ai vostri amici, perché da queste parti si balla, che è un piacere. Le notizie, cari, vi aspetto qua a tra poco. Dai, come passa veloce sto lunedì, sono già carichissimo oggi.

0: Radio Liscio Notizie.
1: Una buona giornata da Barbara Salandri.
2: Il Papa dovrà essere operato nei prossimi giorni per un nodulo al polmone. Ad annunciarlo è stato lo stesso Leone XIV ieri al termine dell'Angelus. Il servizio è di Marco Mancini.
3: I medici mi hanno trovato un nodulo circoscritto al polmone. È stato individuato in una fase molto iniziale e ben localizzato. I medici ritengono opportuno intervenire.
4: È stato lo stesso Leone XIV ieri al termine dell'Angelus a dare l'annuncio. Tra lo stupore e la preoccupazione delle migliaia di fedeli che gremivano Piazza San Pietro, l'intervento al polmone, ha aggiunto il Papa, si svolgerà nei prossimi giorni.
3: Ho deciso di operarmi per toglierlo. Vi ringrazio per la vostra vicinanza spirituale e mi affido alla vostra preghiera.
4: Dopo l'annuncio del Papa, il portavoce Vaticano Matteo Bruni ha precisato che il tempo previsto per il ricovero post-operatorio sarà di circa una settimana. Con ogni probabilità Leone XIV raggiungerà il Policlinico Gemelli, che ha già ospitato in passato Giovanni Paolo II e Papa Francesco.
2: Immediati messaggi di auguri da tutto il mondo, compresi i vertici istituzionali e tutta la politica italiana. Le giunga l'affettuoso pensiero degli italiani tutti, unendovi il mio personale, scrive in un messaggio il Presidente della Repubblica Matteo. Ancora tensione tra Washington e Kiev dopo l'annuncio di Trump del raggiungimento di una presunta tregua energetica tra Russia e Ucraina per fermare i raid sulle rispettive infrastrutture. Scettico Zelensky, che ha dichiarato di non essere a conoscenza di alcun accordo, pur dicendosi pronto ad accettarlo qualora la Russia fermasse davvero i bombardamenti. Tace anche Mosca. Intanto ancora vittime sul campo, un ennesimo raid di Mosca nella regione di Kharkiv ha provocato almeno 3 morti e 25 feriti, oltre a gravi danni alle infrastrutture elettriche. In Sardegna ore di apprensione per la sorte di uno speleologo bloccato da ieri pomeriggio in una grotta a 10 metri di profondità a causa di una frana che si è staccata dalla parete della caverna nel territorio di Urzulei, in Ogliastra. Sul posto stanno operando una trentina di uomini del Corpo Nazionale del Soccorso Alpino e Speleologico, oltre ai vigili del fuoco. Da quanto si apprende, l'uomo è vivo e cosciente, ma le operazioni per il recupero sono molto complesse. Siamo al calcio, la Lazio continua a volare, batte anche il Monza e resta in vetta con l'Inter. Reti bianche anche Como-Roma. Ce ne parla Gerardo De Vivo.
5: La Lazio riparte da dove aveva lasciato prima della sosta e aggiorna il suo record. 16 punti in 6 partite, mai così bene in avvio di campionato. Davanti ai sempre pochi dell'Olimpico continua la protesta dei tifosi contro la società e il presidente Lotito. La squadra di Gattuso batte 3-1 il Monza. Reti di Tavares e Isaacsen nel primo tempo, accorcia Gogricidze e chiude i giochi Pinamonti. La Lazio appaia all'Inter in vetta, da dove si allontana la Roma, pari a Como nel primo 0-0 dell'intero campionato, giallorossi in 10 per gran parte del secondo tempo per il contestato Russo Amalen. La rete di Colomuani nel finale salva la Juventus in casa del Cagliari, andato in vantaggio con Maldini, finisce 1-1, stesso risultato di Sassuolo-Milan nella ripresa, il botta e risposta Rabiot-Odenthal. La prima vittoria per Raffaele Palladino sulla panchina del Bologna è anche la prima in questa stagione di Aperi Rossoblu, 2-1 a Lecce.
2: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

0: Radio Liscio, solo musica da ballo. Per noi ragazzi di sempre.
1: Messaggino dalla Sardegna, Claudia da Orosei, bellissima zona, carissima. Stamattina sono uscita a fare una passeggiata sul mare, poca gente, cambia la Sardegna, cara, dal bordello che avete d'estate al silenzio dell'autunno e dell'inverno. Torno alle mie cose, ma Radio Liscio è accesa e ci fa piacere, cara, ti teniamo compagnia mentre fai le tue cose in casa. Un abbraccio anche a tutti coloro che lavorano, so che ci ascoltate da tanti posti diversi, come fa anche il nostro Enrico da Montagnana, e qua ce ne andiamo a Padova, e dice: lunedì per me comincia sempre in officina come gli altri giorni, però ho combinato un piccolo disastro con un attrezzo, non ditelo a nessuno. No, figurati, meglio riderci sopra. Un saluto a tutta Radio Liscio, ciao caro, anche a te un abbraccione, Enrico, un abbraccione. Allora, sentite un po', una breve parentesi dedicata alla scuola e all'intelligenza artificiale prima di lanciarci poi sulle altre feste che ho da raccontarvi. Si parla di intelligenza artificiale nelle scuole perché 8 studenti su 10 la usano con disinvoltura e senza regole. Lo dice il corpo insegnanti, questo è l'anno zero dell'intelligenza artificiale nelle scuole. Il Ministero dell'Istruzione ha promulgato alcune linee guida per la tecnologia didattica, perché va in introdotta ovviamente, e ci sono circa 200 milioni di euro in ballo, ma ovviamente prima di tutto vanno formati i docenti, perché i ragazzi sono molto più avanti rispetto ai docenti sull'utilizzo dell'intelligenza artificiale, OpenAI, chatbot. Pensate che alle superiori 8 su 10, si parla di studenti, usano i chatbot per studiare, e 1 su 6 ha ricevuto delle linee guida ufficiali scolastiche su come usarle in modo costruttivo da parte dei docenti. Secondo l'Osservatorio Giovani e Lavoro, il 18% degli studenti non usa i chatbot IA, gli altri li usano, e c'è chi il 37% addirittura li usa regolarmente per materie specifiche o per affrontare situazioni difficili dove il cervello umano fa fatica ad arrivare. E allora ragazzi, il tema però è questo: da una parte è un ottimo strumento, ci favorisce sotto molti punti di vista, dall'altro però, cioè, se usiamo l'intelligenza artificiale sui banchi di scuola a quell'età lì, secondo me siamo rovinati, anche perché i compiti li fa lui, le soluzioni te le trova lui, e il cervello umano che fine fa? Quella è proprio l'età in cui il cervello deve essere allenato, le soluzioni non ci devono essere, le soluzioni vanno trovate. Questo è un po' il senso del discorso. Gli studenti affermano, il 24%, di avere voti migliori da quando chiede aiuto all'intelligenza artificiale, mentre il 25% dice che non c'è differenza nel rendimento scolastico. Per il 6% invece è peggiorato. Ma ripeto, come strumento, se utilizzato con intelligenza, può essere molto utile, perché affina le ricerche, dà elementi in più, ti apre anche alla comparazione che magari da ragazzo non riesci, no, a raggiungere da solo, perché stai crescendo nel tuo percorso. Dall'altra parte però, se diventa un sostitutivo, ChatGPT fammi i compiti, a quel punto lì non solo non serve a niente, ma anzi peggio, perché naturalmente poi si trova in balia della stessa intelligenza artificiale. Non so come la pensiate, io su questo discorso non ho mezze misure. Va bene il supporto tecnologico, ma per me l'intelligenza artificiale deve essere bandita per i ragazzi, per chi cresce, per chi studia, perché ti rende la vita troppo facile, e a quell'età lì sei lì per imparare, non per avere la vita facile. Va bene, ho fatto la mia arringa, come si dice, ognuno poi la pensa come vuole, tanto comunque il progresso non si ferma, però l'importante è che sia regolato, perché altrimenti qua si perde la bussola. Va bene, la bussola invece ve la faccio ritrovare io e la punto direttamente verso l'Emilia Romagna, a tra poco per i prossimi eventi.

0: Radio Liscio presenta Energia Contagiosa, in compagnia di Alessio Molla.
1: Welcome back carissimi, ben risintonizzati sulle frequenze di Radio Liscio. Ci sono gli ultimi due eventi qui ad Energia Contagiosa in questa giornata, in questo lunedì, dove stiamo scaldando il motore della settimana, diciamo così, e già con la testa siamo proiettati almeno un pochino verso il fine settimana che sta arrivando, e sarà un bel fine settimana, tantissimi eventi. Io ho già tutto il calendario sotto mano, giorno dopo giorno ve li sciolinerò uno dietro l'altro, ma adesso, dopo le prime tappe della giornata, è tempo di fare un salto anche in Emilia Romagna, perché ci sono due feste molto belle che esplodono in questo weekend, di cui voglio rendervi conto, così almeno se vi piace l'idea le mettete a calendario e iniziate a programmare. Si parte dalla 35esima festa dei frutti dimenticati, e il tutto ci porta in quella di Casola Valsegno, provincia di Ravenna. Penso si dica Casola, non Casola, non lo so. Siete della zona, fatemelo sapere, che con sti accenti è sempre un casino. Sta di fatto che c'è questa festa dei fiori e dei frutti dimenticati, che ovviamente che cos'è? In parte un omaggio alla biodiversità e dall'altra parte anche alla memoria agricola di tutto un territorio, no? La manifestazione valorizza delle varietà antiche spesso poco conosciute, come le nespole, le sorbe, le pere volpine, le mele cotogne, i corbezzoli, le corniole e le giuggiole, frutti che un tempo erano parte integrante della dieta contadina, che poi col tempo, no, si sono un po' perse via. La cosa bella è che questo borgo poi si anima con tutti i mercatini, degustazioni, tutti i momenti dedicati alla scoperta, no, di queste coltivazioni tradizionali, quindi diventa proprio un percorso che ti invita a scoprire qualche cosina che se non vai in certi posti non lo trovi più, no? Sono un po' frutti consumati un tempo dalla popolazione contadina, un po' dimenticati e ritrovati. La cosa bella è che il paese viene tutto diviso in un percorso molto particolare, dove potrete farvi un giro alla chiesa di Santa Lucia, piazza Oriani, via Matteotti, e posto che vai anche piazza Sasdelli, posto che vai, dicevo, trovi i lavori di una volta, la bottega antica, le ombre del lavoro, no, un po' degli eventi che ci sono in giro. E non solo, perché c'è anche un bel paese dei Balocchi, un punto gastronomico a cura della Lega del Suono Buono APS, poi piazza delle degustazioni, c'era una volta il Sambudello, che ti parlano di questi panini con questa salsiccia particolare, ciccioli eccetera, cioè, insomma c'è di tutto ragazzi in tutto il weekend di festa. Segnatevi questo luogo meraviglioso, dove sì, vi fanno assaggiare frutti dimenticati, ma vi portano anche poi nella modernità con tanto gusto. 35esima festa dei frutti dimenticati, Casola Valsegno, provincia di Ravenna. C'è anche però un'altra bella festa del tartufo, siamo partiti da Alba prima, ma anche da queste parti, in quel di Dovado, la provincia di Forlì Cesena. Il tartufo è protagonista con la 59esima edizione appunto della Sagra del Tartufo. Dalle colline romagnole vengono offerte specialità culinarie in piazza Berlinguer, quindi tartufo bianco all'interno delle tagliatelle fatte a mano dalle sfogline del luogo, condite con ragù al tartufo, accompagnate da altre specialità come polenta, crostini, uova al tegamino con quella grattatina di tartufo, no, che gli dà quel quid in più, e le lasagne bianche al tartufo. Pensate un po', queste sono tutte da assaggiare. Anche in questo caso bancarelle, commercianti, tanti prodotti, formaggi, mieli, salumi, prodotti di stagione, insomma potete acquistare quello che vi va, ma soprattutto divertirvi. Poi c'è anche una bella area dedicata ai bambini, quindi insomma anche questo è un bel evento. Dovado, la 59 Sagra del Tartufo, e in questo caso siamo in provincia di Forlì Cesena. Molto bene cari, anche l'Emilia Romagna ci ha presentato il suo biglietto da visita. Altri eventi arriveranno in questa meravigliosa settimana, che ve la farcisco tutta come una tagliatella al tartufo, bella ripiena di eventi. A tra poco.

0: paesaggi mozzafiato, sapori prelibati, turismo, cultura e ambiente. Da 35 anni, Oltre racconta il bello e il buono delle province di Pavia e Alessandria, ora con ancora più inchieste, interviste, reportage esclusivi e foto spettacolari. 132 pagine su carta patinata, a soli 5 euro. La vetrina delle nostre eccellenze ti aspetta in edicola. Oltre, la rivista di chi vive il territorio.
1: Sportello Nuova Energia è al tuo fianco per comparazioni, subentri, volture, pose contatore, fattibilità, impianti fotovoltaici. Stanchi delle bugie dei call center, delle mille promesse mai mantenute e dei rapporti astratti? Sportello Nuova Energia, l'ottimizzazione energetica giusta per te. Per informazioni, sportellonuovaenergia.it.

Un bacione anche a Teresa che ci scrive da Civitella Roveto. Sono andato a cercarmela, provincia dell'Aquila. Ciao Radio Liscio, sono Teresa. Oggi ho qua i miei due nipotini a pranzo e sto preparando qualcosa di buono per loro di merenda. E ho già ricevuto 3 richieste diverse sul menù. Alla fine decideranno loro. Un abbraccio ad Alessio e buon lunedì. Ma un abbraccio a te, carissima. Che bello avere i nipotini a casa, ti riempiono la giornata. Però se sono a casa, probabilmente perché sono malati e quindi dovrai coccolarli un pochettino, anche a casa mia quando se ne ammala una si ammala anche l'altra subito. Al seguito, meno male che ci sono i nonni, lo dico sempre. Un abbraccio Teresa, un abbraccione, sta in nostra compagnia. Adesso te ne dico una, no? Abbiamo iniziato prima parlando di intelligenza artificiale nelle scuole, ricordate? Pensate un po' dall'altra parte del mondo cosa succede in quel di Singapore. Siamo in Cina, dove per incentivare i cittadini a leggere vengono regalati soldi ai cittadini se si impegnano a leggere un libro per almeno 15 minuti al giorno invece che scrollare i social network, quindi proprio dall'altra parte. La campagna si chiama Read SG e vuole contrastare il doom scrolling, quindi questa abitudine, no, tun tun tun tun, di scrollare un video dietro l'altro sui social. È una campagna organizzata in collaborazione con il Consiglio Nazionale delle Biblioteche di Singapore. Ci si registra, si accumulano punti che poi vengono riscattati. Ogni sessione di lettura dura da 15 a 20 minuti e dà diritto a 20 monete virtuali, e una volta che si arriva a 1000 monete si riscatta il premio in denaro, ovviamente una cifra simbolica, non è che diventi ricco. Per vincere un dollaro di Singapore, che sono 70 centesimi, bisogna registrare 50 sessioni di lettura al giorno, una sorta di gamification, no, che risveglia l'interesse. Ora Dio, non so quanto servirà. Non ho neanche ben capito le modalità, bisogna farlo in un posto specifico o vanno sulla fiducia, non penso proprio. Il programma O dell'OCSE, che valuta le competenze in lettura, matematica e scienze degli studenti di 15 anni nei paesi del mondo, mette Singapore appunto tra gli studenti migliori al mondo. E quindi Singapore cerca di tutelare i suoi cittadini e questa buona abitudine anche con delle iniziative di questo tipo. E un'altra iniziativa inciterà a spostarsi di più a piedi in cambio di buoni spesa. Comunque insomma sono tutti incentivi, no, per cercare di fare qualcosa di positivo. E io ve le racconto ste notizie anche perché magari qualcuno, sentendole dall'alto, magari trova qualche spunto, no, da portare anche nel nostro bel paese. Va bene cari, abbiamo terminato anche con le notizie. Questa puntata velocissima sta per concludersi, ma prima andremo a farci un giretto di tutte le tappe che vi ho raccontato oggi, con un bel libro in mano che ci dà anche un'aria intellettuale. Vi aspetto qua.

E allora carissimi, per tutti coloro che si sono sintonizzati tardi e avete dormito sto lunedì o tutti coloro che magari si sono persi via, siccome abbiamo fatto delle tappe bellissime, oggi è il momento in cui andiamo a rivedere tutti gli eventi che sono stati protagonisti di questa giornata. Carta e penna, iniziamo ad apparecchiarci almeno mentalmente il weekend, che sicuramente male non fa. Siamo stati alla 96esima fiera internazionale del tartufo bianco di Alba, un evento ovviamente gigantesco che andrà avanti ancora per un po', però ufficialmente ha aperto i suoi cancelli, quindi se passate da quel di Alba, ovviamente tartufo bianco da assaggiare su una marea di piatti che vengono preparati in loco, e poi un giro meraviglioso tra tutti i prodotti piemontese che vengono proposti in questa fiera internazionale, dove ci sono tantissimi show cooking, esperti, professionisti, produttori, insomma. Se siete amanti del tartufo e non solo, magari volete anche passare una bella domenica, questo è il posto giusto per voi. Informatevi sul loro sito internet fieradeltartufo.org. Poi Mantova, dove si tengono due eventi bellissimi. Da una parte viene celebrato il riso mantovano, con un evento appunto che si chiama la Fiera del Riso Mantovano, che si tiene in area Boma Favorita, va avanti fino al 1° di novembre, dove potrete assaggiare ovviamente deliziosi risotti e fare un viaggio attraverso questa mostra campionaria con show cooking, musica, spettacoli e convegni, oppure recarvi in centro dove c'è il festival della sbrisolona e dei dolci italiani. Io farei entrambe le cose, prima vado a mangiare il riso, poi vado in piazza ad assaggiare questa meravigliosa sbrisolona e a partecipare a questo grandissimo evento dove ci sono un sacco di produttori dolciari che vengono un po' da tutta Italia a mettersi in mostra in quel di Mantova, che diventa capitale del gusto dolce con la sua sbrisolona, prodotto meravigliosa da portarvene a casa due o tre per le vostre colazioni. E per concludere abbiamo raggiunto l'Emilia Romagna, prima a casa la Valsegno, provincia di Ravenna, dove vi aspettano per la 35esima festa dei frutti dimenticati, dove troverete nespole, sorbe, pere volpine, mele cotogne, corbezzoli, corniole, giuggiole, chi più ne ha più ne metta in questo exploit dedicato alla vita contadina e alla preservazione di sapori autentici di una volta. E invece, se vi va il tartufo, anche da queste parti a Dovadola c'è la 59esima sagra del tartufo, dove tra tagliatelle, uova al tegamino e gran grattate di tartufo bianco sicuramente troverete grande soddisfazione. Cari, questi gli eventi presentati in questo lunedì. Sava Sandir, abbiamo appena cominciato. Ogni giorno una festa, un evento, una sagra, un gusto, tutto nuovo da scoprire, tutto per voi. Va bene Max, siamo quasi al termine, ci teniamo ancora un minutino per salutarci, dai, un minutino, adesso un po' di musica a voi cari.

0: Amici di Radio Liscio e della Peschiera, sta per arrivare la nostra crociera con itinerario e prezzo mai visti. Dal 21 al 27 marzo 2027, 7 giorni e 6 notti all inclusive a bordo della splendida Costa Favolosa. Un itinerario da sogno. Savona, Barcellona, Marsiglia e i nuovi porti di Ajaccio e Palma de Mallorca. E ogni sera, solo per i nostri ospiti, musica per tutti i gusti e tutte le età. Ballo, divertimento e un'atmosfera unica, tutta da vivere. A partire da 790 euro, tutto incluso. Cabina, pensione completa, open bar my drinks, tasse, mance. Prenota ora il tuo posto nella crociera più spettacolare dell'anno. Per informazioni contatta Radio Liscio o La Peschiera. Ma fallo subito per non perdere queste fantastiche condizioni.
1: Radio Liscio, la radio che non c'era e adesso c'è, è al fianco delle aziende della Silver Economy. Pubblico fidelizzato, non intercettato da altre radio. Alto tempo di ascolto medio, ottimo posizionamento per prodotti senior. La pubblicità su Radio Liscio ha un target preciso, perché i nostri ascoltatori li abbiamo solo noi.

0: basta, è finita. Siamo già arrivati al termine della prima puntata di questa settimana insieme, cari. Grazie mille intanto di essere stati in nostra compagnia, di tutti i messaggini che abbiamo ricevuto, è sempre molto molto bello. E naturalmente l'appuntamento è per domani, sempre qua sulle frequenze di Radio Liscio alle 7 e alle 14, naturalmente in replica con il sottoscritto e il nostro Max Quarti in regia, anche oggi puntualissimo, su ogni pezzo, sempre in brocca la canzone giusta. E grazie anche naturalmente a tutte le band, le orchestre e gli artisti che passano a trovarci tutti i giorni e a farcire, no, queste due orette naturalmente con tutta la loro qualità musicale. Molto bene, cari, vi lascio ai miei colleghi, una bella giornata di musica e di allegria vi attende come sempre qua sulle frequenze di Radio Liscio e noi vi aspettiamo puntuali domani. Sto qua, non mi muovo, non mi stacco dal microfono, così sono già pronto. Ciao cari, buona giornata, buon lunedì, a domani, bacioni, ciao!
1: Radio Liscio, solo musica da ballo, finalmente una nuova emozione.

0: Radio Liscio Notizie.
1: Una buona giornata da Barbara Salandri. È atteso tra domani e dopodomani il ricovero al Policlinico Gemelli di Roma di Papa Leone, che ieri al termine dell'Angelus ha annunciato di doversi operare nei prossimi giorni per rimuovere un nodulo circoscritto al polmone. I medici ritengono opportuno intervenire e allora, seguendo il loro consiglio, ho deciso di operarmi. Vi ringrazio per la vostra vicinanza spirituale e mi affido alla vostra preghiera, le parole di Prevost che ha colto di sorpresa i tanti fedeli presenti in piazza San Pietro. Successivamente il portavoce Vaticano Bruni ha precisato che il ricovero post-operatorio durerà circa una settimana. Distrutto un missile balistico lanciato nel sud dell'Arabia Saudita, lo ha comunicato la coalizione militare a guida saudita. Gli Houthi dello Yemen, a loro volta, hanno rivendicato 4 operazioni contro aeroporti e infrastrutture energetiche. Colpito nuovamente l'aeroporto internazionale di Riyadh, prima sabato, con 13 morti e oltre 300 feriti, e ancora ieri un cittadino pakistano è morto, 11 feriti. E raid delle milizie sciite filo-iraniane contro 2 siti del colosso energetico Aramco. La coalizione ha replicato colpendo le postazioni Houthi a Sana'a, capitale dello Yemen. Teheran si offre di mediare mentre Trump valuta se intervenire. Ancora un'altra gravissima strage sulle rotte dell'emigrazione, questa volta al largo di Gibuti. Salgono a 139 i morti, tra cui 15 bambini, in seguito al naufragio di un barcone diretto nello Yemen, affondato nella notte tra l'8 e il 9 ottobre. Ritrovati nelle ultime ore altri 30 corpi. L'imbarcazione era partita da Gibuti con a bordo 305 persone, un'ottantina finora i sopravvissuti. Lutto nel mondo dello spettacolo. È morta ieri pomeriggio a Milano Vilma De Angelis, cantante, attrice e conduttrice molto amata dal pubblico. Aveva 96 anni. Nata nel 1930 nel capoluogo lombardo, ha attraversato oltre 70 anni di carriera, passando dalla musica leggera alla televisione e al cinema. Ciao zia, le tue canzoni, la tua simpatia, il tuo sorriso e la tua gioia di vivere ci scalderanno per sempre il cuore, il ricordo commosso sui social del nipote Fabio. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.

0: Radio Liscio presenta I simpatici italiani, i miti di ieri e di oggi, le più belle canzoni di sempre.
1: Come ogni giorno l'appuntamento è arrivato, quello con i simpatici italiani, i miti di ieri e di oggi, l'appuntamento in cui ci ascoltiamo i grandi successi del Liscio e della musica da ballo delle grandi orchestre da 50 anni a questa parte. Iniziamo con Titti Bianchi, Primo Bacio e I Vecchi.

Ed era una proposta dell'orchestra Mario Riccardi. Arriva Tognato Disco, Se ogni tanto. A seguire un altro brano, Papà lontano.

Papa Lontano. Era propostoci da Tonia Todisco. Questa è sempre Radio Liscio, questa è sempre I Simpatici Italiani, la zona franca di Radio Liscio, l'ora in cui andiamo a riscoprire i successi del passato. Arriva Raul Casadei, L'amore è e La risatella.

La risatella era Raul Casadei e la sua orchestra spettacolo. Arriva Roberto Polisano, Amo solo te. A seguire, Canzoni d'amore.

canzoni d'amore era Roberto Polisano. Questo è sempre Radio Liscio, i simpatici italiani, l'appuntamento con le canzoni più belle di tutti i tempi. Arriva un classico, 30 anni, interpretato da David Pacini. Ma prima balliamo con

E dopo 30 anni con l'orchestra di David Pacini, il più classico dei classici, Tutto Pepe, Castellina Pasi, e a seguire Amore, addio, un valzer.

Era Amore a Dio, il valzer di Castellina Pasi, con cui ci avviciniamo al termine della puntata di oggi. C'è ancora spazio per un brano, Il volo degli angeli, propostoci da Edmondo Comandini. A me non resta che ringraziarvi, salutarvi e darvi l'appuntamento domani, sempre qui su Radio Liscio con i simpatici

0: Audi, Mercato Super, la nuova catena di supermercati 100% ligure.
1: Nei punti vendita Foodi, accoglienza, qualità dei prodotti e convenienza fanno sempre la differenza.
0: Ogni giorno troverai frutta e verdura freschissimi e una ricca selezione di prodotti di alta qualità provenienti da aziende locali per farti portare a tavola solo il meglio.
1: Foodi, Mercato Super. Buono, fresco, locale.
2: Vuoi vivere Radio Liscio anche fuori dalla radio? Sul nostro canale YouTube trovi le orchestre dal vivo, i nostri programmi, le interviste, le storie e tutte le serate dalla Peschiera di Valdengo. E poi contenuti esclusivi, backstage, videoclip, momenti che non hai mai visto e che non puoi perdere. Iscriviti al canale YouTube di Radio Liscio. Porta con te la musica da ballo ogni giorno, dove vuoi tu. Radio Liscio, solo musica da ballo, anche su YouTube.

0: Radio Liscio Notizie.
1: Una buona giornata da Barbara Salandri. Zelensky non sta mostrando alcuna volontà di fermare il conflitto, per questo Trump afferma che l'Ucraina ha bisogno di un nuovo presidente, lo dice il portavoce del Cremlino Peskov dopo le parole del presidente USA che nelle ultime ore ha anche annunciato una presunta tregua energetica tra Russia e Ucraina per fermare i raid sulle rispettive infrastrutture. Non ne sono a conoscenza, ma siamo pronti ad accettarla qualora la Russia fermasse davvero i bombardamenti, afferma Zelensky. Nessuna conferma neppure da Mosca. Intanto ancora vittime sul campo, un ennesimo raid russo ieri sera nella regione di Kharkiv ha provocato almeno 3 morti e 25 feriti, oltre a gravi danni alle infrastrutture elettriche. Tra le vittime anche 2 ragazzi di 16 e 19 anni. Messaggi di auguri da tutto il mondo dopo l'annuncio a sorpresa ieri di Papa Leone al termine dell'Angelus. Ho un nodulo circoscritto al polmone, i medici ritengono opportuno intervenire, seguendo i loro consigli ho deciso di operarmi nei prossimi giorni, le parole di Prevost che hanno colto di sorpresa i tanti fedeli presenti in piazza San Pietro. Atteso tra domani e dopodomani il ricovero al Policlinico Gemelli di Roma. La degenza post-operatoria, ha fatto sapere il portavoce Vaticano Bruni, durerà circa una settimana. Al via dall'alba lo sciopero di 24 ore dei lavoratori di tutti gli stabilimenti ex Ilva proclamato dai sindacati FIOM CGL, FIM CISL e WILM UIL a seguito del fermo dell'area a caldo imposto dalla Corte d'Appello di Milano e scattato venerdì. A Taranto operai in assemblea, poi un corteo lungo una strada statale circostante. Partito già il corteo a Genova, in testa la sindaca Salis che ha incontrato i lavoratori. Il governo punta la cassa integrazione, ma noi vogliamo un piano per la ripresa delle attività, rivendicano i sindacati. Basket, c'è una coppia al comando della Serie A dopo la terza giornata, Virtus Bologna e Napoli vittoriose in trasferta rispettivamente con Venezia e Cantù. La Maxima Roma vince 96-95 il derby con la BC Roma. Successi anche di Milano, Reggio Emilia e Verona. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

Buongiorno tutto il giorno e siamo a lunedì, ben trovati, benvenuti, ben sintonizzati in televisione, ben sintonizzati in radio. Siamo contenti di iniziare una nuova settimana, quella che inizia con il 12 di ottobre, un giorno importante. Tanti sono anche i compleanni che sicuramente verranno festeggiati quest'oggi e avremo la carta che sarà per loro il nostro regalo, perché ovviamente regaliamo le canzoni che sono orchestre da ballo, che sono le canzoni generazionali, che sono le canzoni acustiche con l'ausilio della chitarra per cantare allegramente insieme. Siamo reduci da un bel weekend ed è una settimana di quelle ricche. Oggi per esempio è una giornata importante perché andiamo a festeggiare il Columbus Day, il giorno di Cristoforo Colombo, che appunto scoprì il 12 ottobre del 1492 l'America mentre navigava. Ai tempi non c'era internet e bisognava proprio navigare in acqua, adesso invece no, navighiamo in rete, quindi è un po' più comoda. Quindi è una giornata davvero importante che abbiamo studiato un po' tutti nei libri di storia. Salutiamo anche il nostro Marco Sasso detto il Cigna, che è sintonizzato con noi in questo lunedì ed è già pronto per partire con la prima carta, che la tengo sospesa perché voglio prima ricordarvi il 331 335 6565, per chi volesse scriverci la qualsiasi cosa senza impegno, ovviamente attraverso la messaggistica. Generazione X, partiamo con Ivan Graziani e la canzone dedicata ad Agnese. Agnese, sappiamo che sei sintonizzata con noi e questa canzone è per te.

Agnes, 1979, un brano delicato, una ballata malinconica in cui il protagonista ripensa a un amore giovanile mai pienamente vissuto. Ma la celebre melodia ci prende spunto non dal pop, ma vi ricorderete sicuramente del rondò della sonatina in sol maggiore, opera 36, numero 5, del compositore classico Muzio Clementi. Sì, ci ricordiamo, appena è partita la canzone ho subito pensato proprio a Muzio Clementi con la sonatina in sol maggiore. Bella canzone del 79, e il 79 fu un anno importante perché ci fu l'inizio dell'usanza di mettere il nome dei giocatori sulle maglie. Il Milan fu la prima squadra che intraprese questa moda di mettere il proprio cognome stampato ovviamente sopra il numero di maglia, cosa che oggi la diamo per scontata e siamo abituati a vederla. Altra carta, altra canzone, la andiamo a regalare a coloro che festeggiano oggi il compleanno in questa giornata importante, che fu scoperta l'America da Cristoforo Colombo 534 anni fa, e salutiamo anche gli amici americani che sono sintonizzati con noi e sappiamo essere tantissimi. Orchestra da ballo contemporanea, Marianna Lanteri e la sua Parlami d'amore, Parlami d'amore. Ci scateniamo, senti il ritmo che parte forte. Iniziamo carichi la settimana entrante.

Era Parlami d'amore, dobbiamo parlarci d'amore perché sono nate tantissime canzoni grazie a questo sentimento che proviamo l'uno per l'altro, e tanto amore l'abbiamo dimostrato anche questo sabato passato con il Radio Liscio Live in diretta su Prima Antenna con Maurizio Medeo, e questo sabato sarà protagonista Francesca Mazzuccato, una grande artista del panorama della musica da ballo che ha avuto anche un riconoscimento importante poche settimane fa per quanto riguarda l'esecuzione di certe canzoni che diventano dei tormentoni. E sarà sicuramente un bel sabato sera da trascorrere in loco, così come tranquillamente a casa. Altra carta, altra canzone, generazione della canzone acustica. Siamo un po' tutti della generazione acustica, quella generazione.

ed è l'isola che non c'è di Edoardo Bennato, dove non ci sono guerre, dove vige la fantasia, canzone nata nel 1980, quindi siamo già a cavallo tra la generazione X e la generazione Millennials. Altra carta, altra generazione in arrivo. La carta prevede la generazione, quella silenziosa, ma silenziosa che non fa rumore, no, è chiamata silenziosa perché fa parte tra il 1928 e il 1945. Si scatenavano con Adriano Celentano. La canzone che ci ascoltiamo quest'oggi si intitola Nata per me o per te. Questo è il dilemma.

con appunto prima la canzone di Adriano Celentano, che se uniamo i due titoli diventa Nata per me sulla strada. Potrebbe essere un po' non tanto bella questa frase, potrebbe dare adito a dei doppi, tripli, quadrupli sensi. E la canzone di Adriano Celentano parla un po' del destino, che appunto sei nata per me, era scritto nelle stelle. Questa è la parte romantica di questa canzone del 61, dove in quell'anno Adriano Celentano, con 24.000 baci in coppia con Little Tony, prima di iniziare a cantare se ne stette per alcuni secondi in silenzio a fissare la platea, poi diede le spalle al pubblico per l'attacco della canzone. E il gesto scandalizzò i ben pensanti e la giuria dell'epoca. Infatti questo momento rimase nella storia della televisione italiana, ma in realtà poi fu il grande successo della canzone, che arrivò seconda e diventò un'icona della ribellione giovanile, perché la viviamo un po' tutti la ribellione, tutte le generazioni quando crescono c'è una fascia d'età che si diventa un po' ribelli. Tanto è vero che c'era anche un gruppo che erano talmente ribelli che si sono uniti e hanno deciso di chiamarsi Ribelli. Qualcuno se li ricorderà, e magari nelle prossime puntate andremo ad ascoltare proprio una delle loro canzoni. Altra carta, altro brano, poi andiamo anche a scoprire cosa è nato il 12 di ottobre, precisamente di 216 anni fa. Noi già c'eravamo, eravamo già sempre in diretta, e andiamo a ricordare questa nascita di un evento importante, che sicuramente il nostro Marco Sasso dirà: wow, fantastico, sono andato, e ne parleremo. Generazione Millennials in arrivo con le vibrazioni. Vieni da me, vieni da me, vieni, avvicinati un pochettino, alza il volume e arrivano le vibrazioni, si sentono nell'aria.

Le vibrazioni con Vieni da me. Sentiamo una certa vibrazione da quel lontano 12 ottobre, che era un venerdì nel 1810, quindi 216 anni fa. Tutto iniziò con un matrimonio, quindi immaginatevi due sposi che si avvicinano. Uno è il principe Ludwig di Baviera, quindi Luigi di Baviera per noi italiani, e Teresa di Sassonia, la città dei Sassi. Per le loro nozze si organizzarono 5 giorni di festeggiamenti a suon di musica, balli, parate militari e soprattutto della buona tavola. Come ultimo atto si tenne una corsa di cavalli che in seguito si decise di ripetere ogni anno in questo periodo, proprio ad ottobre. E nacque così un appuntamento annuale e in seguito prenderà il nome di Oktoberfest ed è la più popolare festa al mondo dedicata alla birra. Da lì nacque appunto questa giornata, dove vengono organizzati pullman per andare appunto a vivere questa settimana che si tiene ogni anno ad ottobre. Per gli amanti della birra, quello è proprio un appuntamento come fosse proprio una vacanza obbligata, dove ovviamente scorrono fiumi di birra, ma con una gradazione ovviamente più bassa. Però va ricordata, sappiamo che siete in tantissimi a bere birra, anche se anni fa quelli che bevevano la birra lì evitavano. Questa battuta è sottile. Se la capisce il nostro Corrado all'ascolto, che è il nostro cameraman che si occupa delle riprese del Radio Liscio Live, che ama queste freddure, ride sotto i baffi. Poi quando ci vediamo dice: quella era terribile. Però hai avuto il coraggio di dire, e allora gli scappa da ridere. Quindi quelli che bevono birra li evitavo. Perché, vabbè, non me la spiego, e ci lasciamo salvare dal collegamento che viene a trovarci ogni qualvolta a metà del nostro viaggio nella melodia italiana. Il collegamento con l'archeologia del Liscio. Quest'oggi un caro amico che ho avuto anche il piacere di conoscere e di vivere per alcuni anni. Parlo di Martin con la sua Madonnina dai riccioli d'oro. A te, Martin.

Che bella l'originale canzone popolare di Martin, questa Madonnina dei Riccioli d'Oro, che è diventata una delle canzoni maggiormente cantate nel panorama da ballo, ma anche ovviamente anche tra i giovani nelle varie feste in piazza. Quando c'è la fisarmonica e finiscono le serate, le proloche comuni si raggruppano e queste sono le canzoni popolari che continuano a cantare anche le nuove generazioni. Questo è il bello della musica tradizionale, perché riportiamo avanti sempre quelli che sono i nostri valori ed è uno degli obiettivi primordiali che prefiggiamo. Allora, canzone acustica, altra carta, ritorniamo al canto e lo facciamo con un brano davvero bello, un brano che conosciamo tutti, in Do maggiore.

forse era così, giusto Marco? Era l'altra ottava, siamo partiti molto soft, tranquilli, ed era Io amo del grande Fausto Leali, canzone che ci riporta indietro al Festival di Sanremo con il quarto posto nel 1987, anche se è una di quelle canzoni che è davvero tra le più belle della musica italiana. Altra carta, altra canzone in arrivo, la generazione Baby Boomers con Gian Pieretti. E beh, prima di presentare questa canzone va detto, mettiamoci la sciarpa perché la temperatura inizia a calare e arriva soprattutto il vento dell'est. Prego Gian Pieretti. Eh beh, i colpi d'aria sono pericolosi e anche le canzoni soffiano.

Un'onda di allegria collega ogni giorno la Romagna al Piemonte, la Liguria alla Toscana, la Lombardia all'Umbria e tutte le regioni dove c'è voglia di ballare con la musica più divertente di sempre. Un'ondata di buon umore che ogni giorno i nostri animatori portano in tutta Italia e una selezione di canzoni che solo da noi puoi ascoltare. Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova emozione.

La terza età, ed entriamo anche nella terza età, nella terza parte di Melodia Italiana. Siamo quasi quasi agli sgoccioli, davvero passa il tempo in una maniera ultra veloce quando siamo insieme, quando ascoltiamo le belle canzoni, quando si balla, quando si canta, quando andiamo anche a raccontare dei fatti simpatici che riguardano un passo indietro le generazioni passate. E prima, sul vento dell'estero al 66, ci fu un cambio, la cronaca locale riportò alla luce una curiosa ricorrenza storica. Oggi colleghiamo la città di Sirmione alla provincia di Brescia, se non erro. Adesso entriamo nell'articolo. Anni fa, nel 150 anni prima, quindi era il 1816, il paese aveva deliberato il proprio passaggio amministrativo dalla provincia di Verona a quella di Brescia. La motivazione ufficiale, sapete qual è? Perché venne fatto per agevolare i messessi comunali che dovevano viaggiare verso il capoluogo, così da evitare di camminare con il sole negli occhi sia all'andata che al ritorno. Allora non avevano gli occhiali e hanno detto: no, guardate, questa provincia, Sirmione non la vogliamo più. E allora passò a Brescia, e ovviamente è la città solforosa che fa bene anche alle inalazioni, al nostro raffreddore. Quindi salutiamo il comune di Sirmione e ringraziamo la rete che ci ha tirato fuori questa notizia, che hanno vissuto sicuramente le generazioni silenziose, un po' di generazione baby boomers, e mentre le altre l'hanno scoperta quest'oggi come noi in diretta. Tante volte scopriamo delle cose storiche che diciamo a perbacco, a però. Altra carta, altra canzone.

Rosa Mattonella, questa canzone per noi innamorati di Gianni Togni, era il 1983, canzone che fu presentata al Festival Bar proprio di quell'anno. L'intensità dell'amore, la dimensione intima dove ci si isola e non si percepisce più nulla intorno. Siamo giunti al termine anche quest'oggi, abbiamo iniziato la settimana in questo lunedì 12 di ottobre, torneremo domani a seguire quest'oggi il disco della settimana, poi ci saranno le canzoni senza frontiere con Ettore Andenna, poi arriverà lì a Tarantino per quanto riguarda Prima Antenna, poi ci sarà L'Appetito Viene Cantando, insomma state con Prima Antenna, state con Radio Liscio, diventate amici social, seguite le applicazioni, i siti, tutte le notizie, perché davvero la stagione è ricca di iniziative, ci sono tante tante cose da vivere insieme. Ultima carta per quest'oggi, orchestra da ballo contemporanea, ringraziando il nostro Marco Sasso, detto il cinghia, ci salutiamo con Matteo Tarantino, oi che calor, e magari inizia a far fresco, inizia a far fresco, dobbiamo iniziare ad allungarci le mezze maniche. Anche se diciamo che quando siamo a metà giornata fa caldo. Buona giornata e ci vediamo domani.

Queste canzoni le ascolti solo su Radio Liscio, solo musica da ballo. Radio Liscio Novità, il disco della settimana.

0: Ma quanto sarebbe bello ritrovare veramente i valori di una volta, quando una semplice stretta di mano ispirava quel senso di fiducia, di etica e correttezza. Un gruppo di persone competenti nel settore energetico ha deciso di mettere la propria esperienza al servizio di tutti per ridare fiducia, sicurezza e stabilità. Una presenza costante per trovare la soluzione più adatta in ogni situazione. Sportello Nuova Energia è al tuo fianco per comparazioni, subentri, volture, pose contatore, fattibilità e impianti fotovoltaici. Stanchi delle bugie dei call center, delle mille promesse mai mantenute e dei rapporti astratti? Sportello Nuova Energia, l'ottimizzazione energetica giusta per te. Per informazioni, sportellonuovaenergia.it.
1: Ogni giorno alle 13 si accende la magia della musica dal vivo. Le migliori orchestre della stagione, le serate più belle, l'energia della Peschiera di Valdengo direttamente su Radio Liscio. Un'ora di musica vera, ballabile, emozionante. Ogni giorno alle 13 solo musica da ballo, solo Radio Liscio.
2: Radio Liscio. Radio Liscio Notizie, edizione sport.
3: Ben trovati da Gerardo De Vivo. Il terzetto al comando della Serie A diventa una coppia dopo la domenica della sesta giornata. La Lazio tiene il passo dell'Inter, rallenta la Roma. Non smettono di stupire i biancocelesti che col successo interno sul Monza arrivano a 16 punti mai così bene in avvio di campionato. Primo tempo tutto della Lazio a segno con Tavares e Isaksen e in superiorità numerica dal 35esimo per il rosso lucchesi. Nella ripresa il Monza accorcia con Goglicizze, sfiora più volte il pari prima del 3-1 di Pinamonti. L'analisi di Gattuso.
4: Secondo me il primo tempo si finiva 4-0, non si rubava nulla. Il secondo tempo non mi è piaciuta nulla, perché vivacchi, aspetti che la partita finisce che ti va bene.
3: Il primo 0-0 dell'intero campionato arriva in Como-Roma, sfida con velenosa coda di polemiche arbitrali. La Roma contesta il rosso diretto a Malen al 55esimo. Il Como protesta per un presunto mancato provvedimento contro Wesley alla fine del primo tempo. In casa del Sassuolo il Milan va in vantaggio con Rabiot ma si fa riprendere da Odenthal, finisce 1-1. Come Cagliari-Juventus, Sardi avanti con Maldini, pari nel finale di Kolo Muani. Prima vittoria per Raffaele Palladino col Bologna ed anche prima stagionale in campionato per i rossoblù, 2-1 a Lecce. Orsolini ed Enem a segno per gli emiliani, momentaneo pari salentino di Fatah. Stasera il turno si completa con Atalanta-Venezia alle 18.30 e Torino-Udinese alle 20.30. Formula 1 tornato alla vittoria in Malesia, Max Verstappen concede il bis a Singapore, unico circuito dove non aveva mai vinto in carriera. Alle spalle dell'olandese della Red Bull Charles Leclerc con la prima delle Ferrari, sesta l'altra rossa di Hamilton. Ma il risultato più importante in ottica mondiale è il terzo posto di Kimi Antonelli. Il bolognese della Mercedes potrebbe laurearsi campione già nel prossimo Gran Premio tra due settimane in Texas.
5: È da tanto tempo che si parla di mondiale, ovviamente adesso stiamo arrivando agli sgoccioli. So che sono vicino, ma allo stesso tempo so che se non faccio le cose per bene non arrivo al risultato, quindi devo continuare a fare il meglio che posso.
3: MotoGP nel Gran Premio della Malesia, dominio dell'Aprilia che monopolizza le prime quattro posizioni. Vince Bezzecchi davanti a Fernandez, Martin e Ogura. E Martin torna in vetta alla classifica piloti a più 2 su Marc Marquez, sesto a Sepang. Basket, c'è una coppia al comando della Serie A dopo la terza giornata. Virtus Bologna e Napoli vittoriose in trasferta rispettivamente con Venezia e Cantù. La massima Roma vince 96-95 il derby con la BC Roma. Milano ritrova la vittoria in casa con Treviso. Successi anche di Reggio Emilia e Verona. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

Sono pronto. Sono pronto. Quasi. Ecco. Oh, adesso sono pronto. Ho aperto anche WhatsApp in modo che è tutto in collegamento in questo magico, meraviglioso lunedì. E perché non si sposta WhatsApp? Ah, eccolo qua. Lunedì 12 ottobre 2026 alle 11:04 minuti in questo momento. Ciao Ciglia! Ah, sempre con il tatuaggio in bella vista, ma oggi ha la maglietta con le mezze mani, che non è più scollacciato e ultra sportivo. Qui chi è che mi fa la gibigianna? La gibigianna è quando hai un riflesso che ti viene a colpire negli occhi. È la moglie che qui fuori sta aprendo e chiudendo la portiera della sua macchina. Va bene, richiudiamo un po' questa. Oh, adesso pronto pronto. No, perché avevo un sacco di pagine aperte, il quotidiano, il tempo non si sa cosa farà. Sì, farà un po' caldo, un po' freddo, così le faccio anch'io le previsioni del tempo. E comunque oggi giornata sole non caldissimo, perché ci sono 14 gradi a quest'ora. Difatti io sono di cardiganino di lana qui nel mio ufficio, dove non amo tenere la temperatura comunque molto calda anche d'inverno, perché mi ammorbo, cerco di non aver freddo ma mantengo una temperatura. Io non capisco quelli che dicono fuori fa un freddo e tengono 26 gradi in casa, potrei morire, a parte che ti si asciugano anche i polmoni. Allora, come cominciamo sta settimana? C'è già un messaggio, vediamo se è del Paolo o del Max. Il primo oggi ha vinto Max. Buongiorno a tutti gli amici di Radio Liscio, potrei ascoltare Patatina di Vilma De Angelis. Grazie Max di Ozzano di Bologna. Vedi, tu anticipi troppo le cose, Max. Patatina ce l'ho come seconda canzone, perché devo parlare proprio di lei. Cominciano a essere un po' troppi quelli che muoiono oggi, quest'anno, di persone che conoscevo, con le quali ho lavorato insieme. Intanto andiamo col jukebox dell'Anna Maria Allegretti e dopo chiacchieriamo un po' di più. Vai!

Quella, stamattina siete partiti. Buongiorno a tutti da Stefania di Novara. Bella questa canzone dell'Anna Maria Allegretti. Mi piace l'Anna Maria Allegretti. E ascoltata così non sembrava neanche fatta con l'intelligenza artificiale. Saluto intanto tutte le amiche e gli amici di Prima Antenna TV che ci sta ritrasmettendo in diretta in Radio Liscio Visione per questa Canzoni Senza Frontiere che va in onda da lunedì al venerdì dalle 11 alle 13. Prima Antenna TV manda in onda in diretta la prima ora e la seconda ora dalle 17 alle 18 tutti i pomeriggi, sempre nello stesso day, e canale 14 del digitale terrestre in Piemonte e in Valle d'Aosta, canale 79 in Liguria, e poi c'è Teleantenna che ci ritrasmette in Friuli Venezia Giulia, in Emilia Romagna, in Toscana, nel Lazio e nella provincia veneta di Belluno. Ed è da lì che arrivano tutte i messaggi che ricevo su WhatsApp al 331-335-6565, tutti i messaggi che ricevo su WhatsApp da Roma, da Latina, da Frosinone, insomma da dove arrivano, il mitico 97 del Lazio. Allora, buongiorno a tutti da Stefania di Novara. Ciao Ettore e a tua moglie, wow, è qui in casa perché c'è il figlio, dopo ve racconto. Ti seguiamo sempre Maurizio e Cristina. Tanti saluti da Ennio di Savona. Buongiorno a tutti da Carla di Novara e buona settimana. Buongiorno da Margherita da Genova. Ciao. Allora, mi fermo qua perché la seconda canzone di oggi serve per ricordare quella meravigliosa signora. Quando prima vi ho detto cominciano ad essere troppi quelli che muoiono che conoscevo o con i quali ho lavorato. La settimana scorsa Federico l'Olandese Volante, che cominciò in Italia proprio con me in Italia, a Radio Monte Carlo, proprio con me. Quando arrivò, la prima cosa che fece, quando arrivò, si infilò nello studio dove io stavo andando in diretta e rimase lì di fianco al tecnico a guardarmi e ad ascoltarmi per 2 ore, Federico. È stato qui 2 anni fa a casa mia, è stato qui qualche giorno a ricordare i vecchi tempi con sua moglie e purtroppo se n'è andato anche lui a 76 anni. Ma ieri è morta una signora a 96 anni che nel 1979, grazie ad un'idea di un amico e che era il mio direttore artistico quando io ero il direttore generale di Telemonte Carlo, Paolo Limiti ebbe l'idea di far fare a Vilma De Angelis una trasmissione sulla cucina, e lei è stata l'antesignana, la prima, quella di cui gli italiani si sono innamorati, perché dava sicurezza a questa signora un po' pacciarotta che con il suo modo di fare assolutamente familiare ci parlava di cucina. E anche Vilma De Angelis se n'è andata a 96 anni, è un po' dimenticata, che non meritava di essere dimenticata. Nel 1961 partecipò al Festival di Sanremo con una canzone che si chiamava Patatina, in coppia con Gianni Mecia. Gianni Mecia era anche l'autore del testo di quella canzone. Non arrivò in finale, ma ebbe un grandissimo successo, tanto che da quel momento Vilma De Angelis le venne dato l'appellativo di Miss Patatina, la patatina della canzone italiana. E io vorrei ricordarla stamattina, Vilma De Angelis, proprio facendo andare la sua patatina del 1961. Ciao Vilma.

0: era il passo del Pordoi di Sabrina Salvestrin. Allora, prima del secondo vintage di oggi, buon inizio settimana a Ettore da Mattea. Ciao Mattea. Ciao Ettore, buona giornata da Mimmo di Alma, di Alba. Ciao Mimmo. Un saluto a tutti, Walter di Bologna. Ciao Walter. Ciao Ettore, puoi mettere Mediterraneo di Giuni Russo? Marco da Novara, ce la metteremo tutta. Buongiorno a tutti, Severino. Ciao Severino. Buongiorno Ettore, in questo inizio settimana vorrei chiederti una canzone di Don Bachi che raramente si ascolta. Cronaca, ti ringrazio, ti auguro una buona settimana in nostra compagnia, ma rinuncio alla dolce acqua. Allora, l'altro ieri sera si è svolto a Luino il Festival della Canzone Italiana anni 60, 70 e 80. C'era anche Don Bachi, delizioso, non ci vedevamo da 40 anni. Abbracci, ha cantato Canzone, quella con la quale ebbe poi la discussione con Celentano e gli fece rompere in modo rabbioso. È stato carinissimo Don Bachi, perché mi ha detto: Ettore, collegati pure con me quando vuoi, entro volentieri in diretta nella tua trasmissione radio. Preso, appuntato, perché è oltretutto lui una persona intelligente, una persona colta, una persona piacevole, e uno che a 88 anni si fa Roma-Luino in macchina da solo. Chapeau, eh? Chapeau, non ce la fa il Cinghia alla sua età a fare Milano-Biella. Vabbè, lui la fa in moto perché lui è figo, ma va bene. Quindi va bene, ti metteremo anche il tuo Don Bachi con Cronaca. Hai recuperato la camicia bianca, Patrizia di Angela? Sì, perché non posso, ho una camicia bianca, ogni tanto la metto. E l'ultima, me ne hanno fregate tutti i figli le camicie bianche, mi sono rimaste tutte quelle azzurre a righini, a quadrettini, le bianche e l'ultima questa, e non ne compro altro che non ne può fregare meno. Buongiorno Ettore, ma quanti siete oggi? Buongiorno Ettore Cinghia, buona settimana spero. Vilma, indimenticabile per noi diversamente giovani. Enza, prima antenna di Torino. Ciao Ettore, qui a Cencenighe, in provincia di Belluno, i comignoli hanno cominciato a fumare, e ci credo. Se puoi vorrei ascoltare Shurpadrum. Buona, dalli belli braghi bianchi, fiora li palanchi, me la ricordo anch'io. Buona giornata a tutti da Sabina, siete grandi. Ciao Ettore, ho lavorato in una TV milanese per oltre 30 anni e facevamo un programma con artisti come Gino Latilla, Giorgio Consolini, Tony Dallara e la grande Vilma. Un ricordo speciale per lei, ciao Giorgio. Allora, parlando di grandi artisti, il secondo vintage di oggi è una canzone del 1995 che arrivò tredicesima a Sanremo ed era interpretata da un trio, il trio Melody. Chi era il trio Melody? Chi formava questo trio Melody a Sanremo nel 1995? In pochi se lo ricordano. C'erano Gigi Proietti, Peppino Di Campri e Stefano Palatresi. Stefano Palatresi è l'unico sopravvissuto. Ancora adesso fa delle grandi collaborazioni, dirige orchestre e in trasmissioni Rai. Allora, all'epoca loro si presentarono con questa: Ma che ne sai?
1: Vi lasciamo ora in compagnia dei Melodies che allietranno la serata per voi.

0: difficilissimo trovare notizie sul trio Melody, che nacque su un'idea di Proietti e Peppino Di Capri nel 1995. Coinvolsero il buon Stefano Palatresi e fecero questo trio che debuttò con un album in cui ciascuno cantava tre canzoni, e poi parteciparono al Festival di Sanremo con Ma che ne sai, che poi era il brano Locomotiva che diede il titolo all'album. Tredicesimi a Sanremo, dopodiché ha detto vabbè, abbiamo fatto la nostra bravata, piantiamola lì. Allora, una bella baciata di Paolo Bertoli, compagnero. Quindi sai, immagino che sarà lei.
1: Ancora una bella baciata, compagniero.

0: una dedica speciale a Giovantini, compagniero.
1: Era la Valentina Marchiafava che cantava dalla peschiera di Valdengo e nell'orchestra di Paolo Bertoli. Era una baciata. Chi ci sarà sabato, visto che è finita la serata di sabato sera classica della peschiera di Valdengo, ma sabato prossimo chi ci sarà in diretta in Radio Liscio Visione con Prima Antenna TV, con Radio Liscio che ritrasmettono in diretta dalle 21:30 tutta la serata? Sabato prossimo ci sarà la Francesca Mazzuccato dalla peschiera di Valdengo, che guarda caso adesso è qui in trasmissione in Canzoni Senza Frontiere con un sensualissimo "Sono tua". Quando la donna vi dice "sono tua" con questa voce di pancia, non di gola, "sono

Ok, adesso l'abbiamo inquadrato. Questo è un regista che è quello che fa molte di questi filmati a cui piacciono le donne bagnate, vestite, perché se è al mare le butta in acqua, se è in piscina le butta in acqua, sul fiume non osa perché magari c'è la corrente, ci sono i mulinelli. Va bene, ciao Ettore Cinghia, stamattina ho una richiesta da fare. La mia nipotina Emily chiede al Cinghia se trova la canzone Ragazza dall'Olanda del DJ Matrix. Graziella da Verniasco, grazie, l'ha già trovata. Il Cinghia, ragazzi, no, non fare così col dito, perché se faccio così col dito ha da dire, se batto le dita. Ho dovuto mettere una doppia spugna qui sulla mia scrivania per battere le dita, perché quando uno sta facendo una trasmissione radio in diretta, ogni tanto segue la musica, batte con le dita sul tavolo, batte le mani, fa così con le dita, e lui si infuria immediatamente. Mi sembra Mal l'altra sera al Festival di Luino, che è andato via seccato perché lui non ha vinto. Eh sì, era andato via seccato perché lui pensava di vincere. Invece l'altra sera al Festival di Luino hanno vinto i Cugini di Campagna con Anima Mia, secondi Dick Dick con Sognando la California, terzo Don Bacchi, e Mal quarto, e poi tutti gli altri, perché c'erano tanti altri, Dario Baldambembo, c'era Tiziana Rivale, e quanti. Era veramente una serata incredibile di anni 60-70. Ci tenevamo tutti in piedi aiutandoci, appoggiandoci sulle spalle per stare in piedi, che è durata 5 ore lo spettacolo. La mia soddisfazione è stata che ho retto bene, reggo ancora 5 ore di spettacolo in piedi a presentare, quindi questa è stata un grande colpo per la mia autostima. Allora, buon lunedì Ettore, a te, la dolce Diana, tutta la famiglia, saluto Paolo di Genova, Graziella con tutti i nipoti e tutti gli ascoltatori, Isabella da Roma. Buongiorno Ettore e Marco, buona settimana a tutti da Flavia e nonna Rina di San Giorgio. Eravamo tutti preoccupati perché non avevamo ancora un messaggio da Paolo, è arrivato. Ciao Ettore, ciao Marco Sasso Cinghia, Paolo di Genova. Sono in ritardo perché ero dal dottore dove devo fare fisioterapia. Va bene, l'importante è che tu stia bene. Mi fate sentire Vita Mia di Tony del Monaco? Me l'avevi già chiesta venerdì. Grazie, vi voglio bene e tutti quelli che chiedono di me. Me l'avevi già chiesta venerdì, per cui noi te l'avevamo già messa in scaletta oggi. Vita Mia, la cover versione italiana di One More Chance, ancora una possibilità, dammi un'altra possibilità. Tony del Monaco nel 1965.

0: Puoi ascoltare Radio Liscio anche su Alexa, pronunciando la frase «Alexa, apri Radio Liscio». Avrai tutta la nostra musica e i nostri programmi alla massima qualità.
1: Via dei Monti, Matteo Bensi, Veronica.

Che bella coppia! Matteo Benzi e Veronica Cuneo hanno fatto tutti e due una bella cura dimagrante, tant'è vero che qui c'è Delfina che scrive: buongiorno a tutti, guardavo la Cuneo dal brutto anatrocolo, dai, non era un brutto anatrocolo, però è diventato un bel cigno. E effettivamente, da quando è dimagrita la Veronica, wow. E vogliamo parlare di Matteo Benzi, che ha perso 40 kg in 6-8 mesi. Pare che abbia dovuto fare un'operazione che... No, Matteo Benzi, non era quello che stavamo... Lui era già così magro? Ah, è Medeo quello che ha perso tutti i chili? Il pugno. Il cinghia mi sta dicendo che è il Medeo che ha perso, che è irriconoscibile, mi hai detto? Il Medeo è irriconoscibile, perché lui era veramente... diciamo così, tanto, e adesso è assolutamente irriconoscibile il Medeo. Quindi tutti questi cantanti che stanno facendo i loro dimagramenti, si perde un po' il conto. Ciao Ettore, come mai venerdì pomeriggio non eravate in onda? Luigina, grazie. Io non lo so, io ero in viaggio per Luino venerdì pomeriggio, quindi non lo so se ero in onda o non ero in onda. Disguido tecnico, dove? Su Prima Antenna? Domanda. Ciao Ettore, grazie mille per tenerci in compagnia con della bellissima musica, grazie, buona giornata. Non so chi sei, ma grazie, fa piacere sempre sapere che è una buonissima musica, e i complimenti bisogna farli anche al mio programmatore, l'incommensurabile supremo, il Marco Pugno. Allora, dove siamo? Oh, siamo al primo vinile di oggi. È una canzone che è 150esima in classifica delle 200 canzoni più belle di sempre. È un caso disperato. No, il titolo è un caso disperato, è Basket Case dei Green Day del 1994. La Bibbia, la rivista Rolling Stone, nella sua ultimissima classifica del 2024, li mette in 150esima posizione delle 200 canzoni più belle del giorno. Un giorno

Bella questa parodia di una casa di cura dove questi suonavano i Green Day, il giorno verde, che hanno cantato e suonato Basket Case, un caso disperato. 150esimo nella classifica delle 200 canzoni più belle di sempre. Ciao Ettore, sei un grande. Bruno Laia, grazie, sempre 1,87 m, riesco ancora a mantenerla quell'altezza lì, poi non mi sono curvato in avanti, anche perché ho una moglie che quando mi cammina stai dritto, sembro io quando i miei bambini erano piccoli, dicevano stai dritto, testa alta, se no diventi gobbo. Ecco, lei fa adesso lo stesso con me. Ok, Omar Codazzi alle 11.51. Intanto sto cercando di capire perché venerdì pomeriggio non siamo andati in onda, se qualcuno della mia cerchia, il Cinghia, ha detto che se ne accorgo che lui, l'hanno detto anche a lui, magari il Supremo lo sa, perché venerdì pomeriggio non ci hanno mandato in onda con la seconda ora, che... hanno avuto risposta, è già arrivata la risposta, hanno avuto un problema di emissione per cui hanno sostituito con una registrazione del Lambertini, hanno mandato Lambertini, che vabbè, insomma, anche lui, le sue belle canzoni, le sue belle scenografie, va bene. Ti raggiungerò. Tu potrai andare ovunque tu vorrai, ma io ti raggiungerò. L'ho fatto io per una bellissima ragazza. Da Monte Carlo sono andato a finire in Madagascar. Ti raggiungerò. Oh, Marco Dazzi.

Omar Codazzi, ti raggiungerò. Oh, intanto un bellissimo messaggio che mi arriva qui al 331 335 6565. Qui è l'ufficio programmi di Prima Antenna. C'è stato un problema di emissione venerdì pomeriggio. Ci scusiamo del disagio con il conduttore e tutti i telespettatori. Ma bravi, grazie. Oh, un problema tecnico può sempre esserci, no? Con tutte queste diavolerie. E comunque avete supplito con un Lambertini e con sempre dell'ottima musica. Quindi, per carità, vi siete scusati. A me quello che fa piacere è che tantissimi si sono lamentati, quindi vuol dire che c'è un bel ascolto della seconda ora di Canzoni Senza Frontiere dalle 17 alle 18, dal lunedì al venerdì su Prima Antenna. Questo mi fa piacere. Poi che ci sia stato un inghippo un giorno, cos'è nella vita? Quando ti si ferma la macchina perché ha un guasto, anche lì devi supplire in qualche modo. Ieri sono andato sulla macchina nuova di mio figlio medico, che è qua e che è l'ultima volta per parecchi mesi che potrà venire a casa, perché entro 3 mesi sua moglie ci darà il quarto nipotino, ed è una di quelle macchine che sono rimasto impressionato, perché a me che piace guidare, è arrivato al parcheggio del supermercato giù in valle, ha schiacciato un bottone, cerca parcheggio e parcheggia, e poi è tornato via, le mani dal volante, e lei ha fatto tutto lei. Ci ha cercato il parcheggio, poi gli ha detto faccio il parcheggio a marcia indietro. Ha fatto lui con le mani lontane e il volante che si muoveva da solo. Sono rimasto esterrefatto e dire poco. Con il cambio automatico che si manovra con un dito. Si manovra con un dito. Va bene, devo chiudere perché Prima Antenna fra pochi secondi stacca. Prepariamoci per la seconda parte. Manda la tua musica, la tua Samira. Vai, cinghia.

0: Pronti? Din don. Intanto sta proseguendo alla grande la raccolta fondi qui nel mio paesello per riattivare le tre campane sul campanile. Ieri c'è stata cena a invito, come fanno gli americani quando devono versare soldi per le elezioni di Trump. Ecco, qui ieri c'è stato il pranzum, come si dice, per raccogliere soldi per rimettere insieme le tre campane del campanile. Ce n'è una sola che funziona adesso, quindi bravi tutti i cittadini del mio paesello. Io non c'ero, ero a Luino, stavo tornando. Allora, mezzogiorno l'abbiamo fatto, è finita la prima ora di Canzoni Senza Frontiere, ci appropinquiamo alla seconda ora che su Prima Antenna andrà in onda, oggi è confermato, non ci sono inghippi tecnici, oggi andrà in onda su Prima Antenna la seconda ora dalle 17 alle 18, mentre è in diretta fra 3 minuti sul network Teleantenna Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna, Toscana, Lazio e provincia veneta di Belluno. Ma adesso è il momento delle reclame, delle news. Ma
1: torneremo a voi fra poco con i vostri ballabili preferiti fra pochi minuti, dopo un piccolo intervallo, e quindi non vi strappate i capelli.
2: Ogni sabato sera la musica da ballo accende la TV. Torna Radio Liscio Live, la grande serata dedicata alle orchestre più amate d'Italia, in diretta dalla Peschiera di Valdengo. Un palco, un pubblico, un'emozione che cresce brano dopo brano, e le orchestre che fanno ballare l'Italia. Radio Liscio Live, ogni sabato sera alle 21.30 su Prima Antenna. La festa comincia e tu sei dei nostri.
3: Sabato 17 ottobre arriva Francesca Mazzuccato.
2: Vuoi vivere Radio Liscio anche fuori dalla radio? Sul nostro canale YouTube trovi le orchestre dal vivo, i nostri programmi, le interviste, le storie e tutte le serate dalla Peschiera di Valdengo. E poi contenuti esclusivi, backstage, videoclip, momenti che non hai mai visto e che non puoi perdere. Iscriviti al canale YouTube di Radio Liscio. Porta con te la musica da ballo ogni giorno, dove vuoi tu. Radio Liscio, solo musica da ballo, anche su YouTube.
4: Radio Liscio Notizie.
5: Una buona giornata da Barbara Salandri. Intervenendo da remoto da Kiev al forum sulla sicurezza di Varsavia, Volodymyr Zelensky ha inviato un chiaro messaggio. Se la Russia non rispetterà la presunta tregua energetica annunciata ieri da Trump, l'Ucraina tornerà a colpire le raffinerie e le esportazioni di petrolio russe. Intanto Mosca non sembra intenzionata a rispettare lo stop. Nella notte colpite centrali elettriche a Kiev, alle prese dunque con molti blackout, anche idrici. E poi pesanti raid in altre parti dell'Ucraina, 3 morti e almeno 25 feriti a Kharkiv. Per ottenere un negoziato dobbiamo proseguire con le sanzioni alla Russia, ha aggiunto il presidente ucraino. E nuove sanzioni sono state decise oggi dal Consiglio europeo degli esteri. Sanzionate 1.600 persone dell'apparato militare industriale russo, ha reso noto l'alta rappresentante Callas. È atteso tra domani e dopodomani il ricovero al Policlinico Gemelli di Roma di Papa Leone, che ieri ha annunciato di doversi operare nei prossimi giorni per rimuovere un nodulo circoscritto al polmone. Per oggi confermate tutte le attività del pontefice. Il portavoce Vaticano Bruni ha reso noto che la degenza post-operatoria durerà circa una settimana. Confermata al momento la visita in Sud America dal 6 al 17 novembre. Messaggi di vicinanza al Papa sono arrivati da tutto il mondo. Corsa contro il tempo per raggiungere e mettere in salvo Luca Olmetto, l'escursionista sardo intrappolato da ieri pomeriggio in una grotta a 10 metri di profondità nel territorio di Urzulei, in Ogliastra. Il 31enne, impegnato in un'escursione con la fidanzata, è stato sorpreso da una frana di terra e massi che ha bloccato l'ingresso. La donna è riuscita a mettersi in salvo, mentre l'uomo, che risulta cosciente, è stato investito dai detriti. Le operazioni di soccorso sono andate avanti per tutta la notte, in azione decine di specialisti del soccorso alpino e speleologico e i vigili del fuoco. Calcio, con Inter e Lazio appaiate al comando, si chiude questa sera la sesta giornata di Serie A. Alle 18.30 l'Atalanta, reduce da 3 sconfitte di fila, ospita il Venezia, unica squadra ancora a 0 punti. Alle 20.45 si gioca Torino-Udinese. Tra i friulani, possibile debutto in difesa di Alaba. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
6: In diretta da casa Andenna, Canzoni senza frontiere con Ettore Andenna.
0: Ciao, belle brava gente, rieccoci qua oggi, lunedì 12 ottobre, oggi è giornata importante, 12 ottobre del 1492, mi dice niente, ne parliamo poi nell'accadde oggi. Oggi è il 285esimo giorno dell'anno, ne mancano 80 alla fine dell'anno, ed è San Carlo Acutis, quel giovane che frequentava non solo la chiesa dove sono stato battezzato io, Santa Maria Segreta a Milano, che è stato fatto santo grazie a dei miracoli verificati che sono accaduti grazie ad una richiesta da devoti a questo giovane, che è il protettore del web, il protettore di internet, perché lui era un appassionato di informatica. È la giornata mondiale delle malattie reumatologiche. Pensate che in Italia 6,5 milioni di abitanti, quindi il 12-13% della popolazione, è affetto da malattie reumatologiche, artrite e quant'altro. Vedo la moglie che va in giro con queste polsiere fatte apposta per tenere il polso caldo e nello stesso tempo meno doloroso. E nel mondo è anche la giornata mondiale di Cristoforo Colombo. Perché? Perché il 12 di ottobre 1492 il nostro Cristoforo Colombo scoprì l'America ed era convinto di aver scoperto le Indie, invece era l'America. Allora, siamo al primo brano della seconda parte di Canzoni senza frontiere, un titolo che è già un programma. Lascia che succeda, non ti opporre, lascia che il fiume scorra limpido verso il mare, lascia che succeda. Lia e Daniele Tarantino. Succeda che cosa? Adesso ve lo spiegano.

0: Grazie!
1: No.
2: Erano Lascia che succeda, Lia e Daniele Tarantino. Non sto guardando fuori perché la macchina di mia moglie, vedo che tutte le portiere che si aprono, e perché c'è salito un signorino di quasi 5 anni che sulla macchina della nonna non so che cosa ci fa. Ah, ok, adesso sono tutti lì a controllare. No, perché siccome mia moglie lascia sempre le chiavi in macchina, non vorrei che mettesse in moto e partisse il ragazzo, perché è capace di fare questo e ben altro. Allora, siamo al momento del quarto vintage di oggi. Una canzone che diventò un cavallo di battaglia di questa cantante, Alexander Platz, un brano musicale del 1982 che di partenza si intitolava Valérie. Poi hanno cambiato un po' la musica, hanno cambiato il titolo, questa Valérie è diventata Alexander Platz, importante piazza di Berlino Est, quando ancora non era riunita Berlino, per cui c'era Berlino Est e Berlino Ovest. Siamo nel 1982, fino al 1990 non se ne parla. All'epoca era ancora divisa in due, e questa è stata l'ispirazione, venne data a Milva perché lei la potesse interpretare, e lei ne fece uno dei suoi cavalli di battaglia, la Alexander Platz del 1982, Milva, scomparsa già da 5 anni, nel 2021. Milva, grande interprete, lei la sentiva molto sta canzone.

colpo venne il mese di febbraio. Faceva freddo in quella casa. Mi ripetevi: sai che d'inverno si vive bene come di primavera. Sì, proprio così. La bidella.

Era Milva con la mitica Alexander Platz del 1982, quarto vintage di oggi, e lascia il posto ad un bel contrasto, una bella contrapposizione, un amante del mambo, la Mary Rinaldi in Quanto amore mambo. Devi farla partire, perché sennò tutto il discorsetto che ho fatto.

0: Roberto Tagliani, Adriana Polato, per voi la pesquera.
1: Era l'importante quando c'è l'amore sì, l'ho fatto apposta, di Roberto Tagliani e Adriana Polato. Allora, siamo al prima del vinile, del secondo ed ultimo vinile di oggi, vi faccio i nati e i morti. Oggi, 12 di ottobre del 1961, nasceva Roberto Giacobbo, che è uno che ci introduce in tutte queste notizie di cultura, di conoscenza, ormai da tanti anni in televisione. Hugh Jackman, 1968, non può più fare. Voglio vedere se riesce a tenere ancora quel fisico lì alla veneranda età di 58 anni. Deve far fatica, fa fatica anche Tom Cruise, che si è trasformato nel vecchietto, ma il suo film non sta andando molto bene. Il 12 di ottobre del 1896 nasceva Eugenio Montale, premio Nobel per la letteratura italiano nel 1975. Nel 1935, 12 d'ottobre, anche lui del segno della bilancia, Luciano Pavarotti. Ed infine nel 1962 Luca Carboni, però 64 anche lui, Luca Carboni, cantautore di meravigliose canzoni. I morti, allora, Carlo Acutis, l'abbiamo già detto, San Carlo Acutis, giovanissimo, è morto nel 2006 per una leucemia folgorante, giovanissimo, all'età di 15 anni. Piero della Francesca, che sfiga, è morto il 12 di ottobre del 1492. Scoprivano l'America e lui muore, non ha potuto approfittarne, non battere le mani. René Lacoste è nato nel 1996, grande tennista, poi ha detto io qui come tennista non vado più su di così. Sai cosa mi invento? Mi invento l'abbigliamento per quelli che fanno sport, in particolare per quelli che giocano a tennis. Vediamo un po' come posso renderlo originale. Gli metto un coccodrillino qua. Ecco, è diventato arci ultra miliardario grazie al coccodrillino René Lacoste, morto nel 1996. E poi Gillo Pontecorvo, regista italiano di film famosissimi, Capò, che fu candidato all'Oscar come miglior film straniero, La battaglia di Algeri, che fu candidato addirittura a 3 premi Oscar, e poi Queimada, che girò con Marlon Brando, ambientato su un'isola caraibica del XIX secolo. Grandi film di Gillo Pontecorvo, morto nel 2006. Mentre è tuttora vivo e vegeto, e nel 1972, lui è del 47, quindi aveva 25 anni, giovanissimo, compose, cantò, lanciò nel mondo questa canzone che diventò la 149esima nella classifica delle 200 canzoni più belle di sempre della rivista Rolling Stone. Lui è Elton John. La canzone è L'uomo razzo, Rocket Man.

Rockin' Man, l'uomo razzo. Elton John. Curiosità di questa canzone: David Bowie la odiava perché diceva che era una scopiazzatura della sua Space Oddity e quindi non era d'accordo, ma Elton John con questa canzone cambiò il suo stile. E siamo nel 72. Pensate che nel 1975 Elton John vendeva poco più del 2% di tutta la musica mondiale, lui da solo. Ragazzi, saperlo fare ed arrivarci. Il 2% di tutta la musica mondiale nel 1975. Grande Elton. Allora, passiamo alla Claudia Scarciafratte. Dopo vi farò il cinecalendario. Non vi ho fatto gli aforismi oggi. Non vi ho fatto gli aforismi, che quello mi porta via pochissimo tempo. Posso farlo al volo perché questa è bellissima. Bisogna svoltare nella vita, ma non più di 3 volte nella stessa direzione, altrimenti ti ritroverai ancora sulla vecchia strada. Effettivamente, giro a destra, poi a destra, poi a destra, e se rigiro ancora a destra sono sulla strada di partenza. Quindi bisogna svoltare nella vita, ma non più di 3 volte, ricordatevelo. Allora, baila Maria, baila Maria, non battere le mani, si incazza, si incinga. Baila Maria!

Se vogliamo fare dei riferimenti alle canzoni di questa Baila Maria del Claudio Scarciafrate, lui avrebbe potuto benissimo chiamarsi Pedro. Ricordate la canzone della cara Pedro, che è quella che arriva in un paese del Sud America, poi conosce Pedro che dovrebbe farle vedere la città, poi le fa vedere un letto della città e è chiusa lì. E lei baila Maria, Maria, anche il nome Maria. Che tipo di Maria da ballare per questa salsa? Cioè, ci sono un sacco di riferimenti in questa canzone della Claudio Scarciafrate, ma siamo al momento del cinecalendario. Qual è il film abbinato a oggi, 12 di ottobre, scoperta dell'America? Rebecca, la prima moglie, un film di Alfred Hitchcock, il re del brivido. Una giovane donna incontra l'aristocratico vedovo Massimo De Winter in Costa Azzurra e presto ne diventa la seconda moglie. Allora, Massimo riporta la sua nuova sposa a Manderley, la sua grande villa in riva al mare, dominata dalla governante, la signora Danvers, una persona gelida che era stata una stretta confidente della prima signora De Winter, appunto Rebecca. I continui accenni alla raffinatezza di Rebecca convincono la nuova signora De Winter che Massimo è ancora innamorato della prima moglie morta il 12 di ottobre. Ed è per questo che il film è abbinato a questo giorno, al 12 di ottobre. Rebecca è un horror giallo, gotico, ma anche fiabesco, come suggerì il regista e critico François Truffaut, che arrivò a paragonarlo a una versione adulta di Cenerentola. Il rapporto con Danvers, la governante, eleva il film da un semplice melodramma su una donna che non riesce a fuggire dall'ombra ingombrante della prima moglie in una storia sul controllo psicologico e sessuale. Il film coniò anche la sindrome di Rebecca per indicare la gelosia retroattiva che si prova nei confronti delle precedenti storie d'amore del proprio partner, del proprio maschio, o non solo il maschio, cioè uno che è uno o una che è gelosa delle storie precedenti. Ma mi parli sempre, ma ti ricordi sempre di quella là. No, mia moglie non lo dice perché io sto molto attento a nonna, anche perché dopo 46 anni. Anna Oxa, quinto vintage di oggi, partecipa al Festival di Sanremo del 1978 a 16 anni, giovanissima, con turbante, tutta vestita dark, arriva seconda con Un'emozione da poco.

0: Puoi ascoltare Radio Liscio scaricando l'app gratuita Radio Liscio Solo Musica da Ballo, disponibile su Play Store e Apple Store. Oltre all'ascolto dei nostri programmi, puoi leggere tutte le notizie del mondo delle orchestre, scegliere tra i nostri podcast e interagire sui social con i conduttori della radio. Cerca il logo arancione con la scritta Radio Liscio Solo Musica da Ballo o scarica l'app direttamente dal sito radioliscio.it.
1: Nicola Congiu, tu per me sei la mia croce delizia.

La di Guanahani, battezzandola San Salvador, scoprendo quello che verrà definito il nuovo mondo, che è talmente nuovo che oggi è il più importante dei mondi del nostro mondo. Nel 1810 la prima Oktoberfest viene fatta, 1810, 12 di ottobre, viene fatta dai reali di Baviera, che invitano i cittadini di Monaco a unirsi festeggiando alle celebrazioni per il matrimonio del principe Ludovico di Baviera con la principessa Teresa di Sassonia Hildburghausen. Nel 1928 il polmone d'acciaio viene usato per la prima volta al Children's Hospital di Boston. Nel 1931 Guglielmo Marconi da Roma, attraverso i trasmettitori di Coltano, inviò il segnale radio che illuminò il Cristo Redentore a Rio de Janeiro, quale dimostrazione dell'affidabilità e dell'importanza delle comunicazioni radio intercontinentali. Ed era nostro quello scienziato lì, il Guglielmo Marconi. 1946, anno classe di ferro, l'Italia adotta l'inno di Mameli come inno nazionale provvisorio, poi invece diventa definitivo. 1960, guerra fredda, ah, questa me la ricordo perché l'hanno fatta vedere in televisione in tutte le salse. Nikita Sergeevich Khrushchev picchia la sua scarpa sul tavolo dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite per protestare contro la discussione delle politiche dell'Unione Sovietica nei confronti dell'Europa orientale. Si tolse la scarpa nera, mi ricordo, e cominciò a batterla sul bancone per protestare. Ed infine 2019, cosa succede? Eliud Kipchoge è il primo atleta a correre la maratona con un tempo sotto le due ore. 42 chilometri sotto le due ore vuol dire marciare più, a correre a più di 21 chilometri all'ora. Un keniano, Eliud Kipchoge, il 12 di ottobre del 2019. Basta, finito, l'accadde oggi, è il momento di non sono una signora. Lo sapevamo? No, non è vero. Loredana Bertè nel 1982 con questa canzone vince il Festival Bar, diventa un vero tormentone dell'estate. 1982, la Bertè è del 50, quindi quest'anno ne ha fatti 76 anche lei, e gli anni non passano mica solo per me. Loredana Bertè.

Non sono una signora, era Loredana Bertè, e siamo sul gran finale di Canzoni senza frontiere di oggi. Ho bisogno di un brano di 4 minuti per arrivare a chiusura, ed ecco che arriva la Roberta Cappelletti con la Patrizia Ceccarelli, che ci cantano Un'amica vera, che dura 3 minuti e 55, è perfetta per arrivare in fondo.

0: un'amica vera. Roberta Cappelletti e Patrizia Ceccarelli, siamo arrivati in fondo anche oggi, lunedì 12 ottobre 2026. Ringrazio tutte e tutti, ringrazio il Cinghia, ringrazio il Supremo per la programmazione e l'appuntamento per domani, martedì dalle 11 con Canzoni senza frontiere da Ettore Andenna, baci, coccole e languide carezze e sigla.
1: Paesaggi mozzafiato, sapori prelibati, turismo, cultura e ambiente. Da 35 anni, Oltre racconta il bello e il buono delle province di Pavia e Alessandria. Ora con ancora più inchieste, interviste, reportage esclusivi e foto spettacolari. 132 pagine su carta patinata, a soli 5 euro. La vetrina delle nostre eccellenze ti aspetta in edicola. Oltre, la rivista di chi vive il territorio.
2: Sportello Nuova Energia è al tuo fianco per comparazioni, subentri, volture, pose contatore, fattibilità, impianti fotovoltaici. Stanchi delle bugie dei call center, delle mille promesse mai mantenute e dei rapporti astratti? Sportello Nuova Energia, l'ottimizzazione energetica giusta per te. Per informazioni, sportellonuovaenergia.it.
3: Radio Liscio Notizie.
4: Una buona giornata da Barbara Salandri. Assegnato a Robert Hall e Michael Woodford il Nobel per l'economia, che chiude l'edizione del 2026 dei prestigiosi premi assegnati dall'Accademia Reale di Svezia, riconosciuti fondamentali e pionieristici contributi dati dai due studiosi americani alla macroeconomia. Ora il conflitto russo-ucraino, la speranza di un cessate il fuoco, almeno sui siti energetici, come aveva annunciato sui social ieri Trump, è svanita dopo poche ore. Ucraina sottoposta a pesanti bombardamenti, compresa Kiev, mirati spesso sulle centrali elettriche, e i ministri degli esteri della UE varano nuove sanzioni contro Mosca. Sentiamo Nicola De Muro.
5: Nessuna tregua militare, tantomeno energetica, come invece aveva annunciato ieri Trump, una prospettiva che era stata accolta con scetticismo sia dalle due parti in causa sia dai leader europei. Emmanuel Macron ha evidenziato come non si riscontri sul campo alcun reale stop alle incursioni russe, mentre il premier polacco Tusk ha ribadito che la linea di confine resta netta. Kiev lotta per sopravvivere, Mosca per il dominio. E proprio in un intervento da remoto al forum sulla sicurezza di Varsavia, Zelensky ha chiarito la posizione ucraina. In assenza di un effettivo cessate il fuoco sul settore energetico, Kiev tornerà a colpire le raffinerie e le esportazioni di petrolio russe. Intanto è Mosca che anche oggi ha colpito in Ucraina le centrali elettriche, continui blackout elettrici e anche idrici a Kiev. Martellata Kharkiv, 3 morti e 25 feriti. E poi sull'altro tema sollevato ieri da Trump, e cioè la necessità di un cambio della leadership in Ucraina, è intervenuta l'alta rappresentante dell'Unione Europea. La priorità deve rimanere la pressione su Mosca. Le elezioni in Ucraina, ha detto Kaya Kallas, si terranno solo dopo che la Russia porrà termine al conflitto, e i ministri degli esteri dell'Unione, riuniti a Lussemburgo, hanno inasprito le sanzioni contro circa 1.600 traenti e dirigenti dell'apparato militare industriale russo.
4: È atteso tra domani e dopodomani il ricovero al Policlinico Gemelli di Roma di Papa Leone, che ieri ha annunciato di doversi operare nei prossimi giorni per rimuovere un nodulo circoscritto al polmone. Il pontefice al momento prosegue le sue attività, affermando oggi il direttore della sala stampa Vaticana Bruni, specificando che il nodulo è emerso durante controlli di routine. Per quanto riguarda la degenza post-operatoria, durerà circa una settimana. Messaggi di vicinanza al Papa sono arrivati da tutto il mondo, compreso quello del presidente ucraino Zelensky, che ha ringraziato Prevost per i ripetuti appelli in favore della pace. Chiusa a Singapore la trasferta in Oriente, il mondiale di Formula 1 vola in Texas, che tra due settimane sarà teatro del Gran Premio degli Stati Uniti. Ad Austin, Kimi Antonelli avrà la prima occasione di centrare il titolo piloti. Ce ne parla Gerardo De Vivo.
6: Il traguardo è in vista alla volata finale, lanciata. Staccato di 102 punti in classifica, George Russell può affidare solo all'aritmetica le speranze di acciuffare il compagno di Mercedes. Kimi Antonelli avrà il primo match point iridato il 25 ottobre in Texas. Difficile, dovrebbe guadagnare 23 punti sul britannico. Più probabile a novembre in Messico, la festa per un titolo che un italiano non vince dal 53 con Ascari. Ma il ventenne bolognese non ha fretta.
7: Stiamo arrivando agli sgoccioli. So che sono vicino, ma allo stesso tempo so che se non faccio le cose per bene non arrivo al risultato, quindi devo continuare a fare il meglio che posso e poi so che se faccio così il risultato arriverà.
6: Gli altri possono già pensare alla prossima stagione. La doppietta Sepang-Singapore di Verstappen è un preciso segnale dalla Red Bull. In casa Ferrari invece non progetti ma speranze da Charles Leclerc.
8: Dobbiamo ancora fare dei passi avanti e continuando a spingere al massimo spero che ci possiamo ritrovare sul gradino più alto al più presto.
4: Ed è tutto, grazie per l'ascolto e buona giornata.
3: Radio Liscio Live, le orchestre dal vivo.

Maestro, me lo può fare un bel sottofondo musicale? Insieme alla grande chitarra il nostro Pino. Fatti sentire di più, di più. Per questo grande brano targato Suonami, edizioni musicali.

vogliamo vedere la gambetta su al cielo, a tipo di polca, la veneziana, così. Maestro, è pronto?

0: maestro Yuri la fisarmonica.
1: E ora una dolce melodia, quella del terzinato, ce la canta lei, Sofia. Ora vorrei così.

0: La melodia del terzinato a tutti voi, Sofia, ora vorrei.
1: Grazie. Grazie davvero. Molto bene amici, ritorna al ritmo della cumbia, quindi il movimento e l'energia. Questa volta con il violino del nostro Yuri. Araba, Fenice, pronti così?

0: duetto per voi, ti porterò una rosa, Yuri e Sofia.
1: Grazie, grazie davvero. Oh, ritorna anche la baciatina, questa è Karol G.

0: Le orchestre suonano dal vivo su Radio Liscio, in diretta dalla Peschiera di Valdengo ogni sabato sera a partire dalle ore 22.
1: Amici di Radio Liscio e della Peschiera, sta per arrivare la nostra crociera con itinerario e prezzo mai visti. Dal 21 al 27 marzo 2027, 7 giorni e 6 notti all inclusive a bordo della splendida Costa Favolosa. Un itinerario da sogno. Savona, Barcellona, Marsiglia e i nuovi porti di Ajaccio e Palma de Mallorca. E ogni sera, solo per i nostri ospiti, musica per tutti i gusti e tutte le età. Ballo, divertimento e un'atmosfera unica, tutta da vivere. A partire da 790 euro, tutto incluso. Cabina, pensione completa, open bar my drinks, tasse, mance. Prenota ora il tuo posto nella crociera più spettacolare dell'anno. Per informazioni contatta Radio Liscio o La Peschiera. Ma fallo subito per non perdere queste fantastiche condizioni.
0: Radio Liscio, la radio che non c'era e adesso c'è, è al fianco delle aziende della Silver Economy. Pubblico fidelizzato, non intercettato da altre radio. Alto tempo di ascolto medio, ottimo posizionamento per prodotti senior. La pubblicità su Radio Liscio ha un target preciso, perché i nostri ascoltatori li abbiamo solo noi. Radio Liscio. Il meteo, a cura di 3bmeteo.com.
2: Un saluto a tutti i nostri ascoltatori. L'inizio della nuova settimana sarà caratterizzato dal passaggio di un debole e veloce fronte lunedì, trasportato da una blanda circolazione, però non avrà effetti particolari sull'Italia. Giusto qualche piovasco potrà interessare la Valpadana, soprattutto verso l'Appennino, ma sul resto d'Italia le condizioni dovrebbero mantenersi più stabili e soleggiate. Tutto maggiori dettagli sull'app di 3B Meteo.
0: Radio Liscio Novità, il disco della settimana.

0: Radio Liscio presenta Energia Contagiosa, in compagnia di Alessio Molla.
1: Lunedì 12 ottobre 2026, buongiorno a tutti carissimi, ben ritrovati sulle frequenze di Radio Liscio. Si parte per un'altra settimana avventurosa sulle nostre frequenze radiofoniche. Spero che il weekend sia andato bene, che vi siate deliziati con il nostro Radio Liscio Live. Chi è potuto andare in presenza ed è passato dalla peschiera di Valdengo, chi invece se l'è gustato in TV, l'importante è che la musica sia entrata in casa vostra. Bene, noi siamo qua per questo, per farcire le vostre giornate con le nostre orchestre, le nostre canzoni, le nostre chiacchiere, spero qualche piacevole risata, e per quel che riguarda il sottoscritto, tanti eventi, perché nonostante sia lunedì, la nostra mente è già proiettata alla prossima pausa, al prossimo weekend, che sarà ricchissimo di feste, e noi qua durante tutta la settimana passeggeremo per l'Italia alla scoperta di folklore, tradizione e tanto buon cibo. C'è anche Max, buongiorno caro, in regia, pronto per farci ballare. E allora io direi di cominciare, cosa dici? Dai, musica, buongiorno cari.

331-335-6565 è il numero di telefono per entrare in contatto con noi, per salutarci, per stare insieme. Se vi fa piacere, usatelo, mi raccomando. Nel frattempo vi do di nuovo il benvenuto ad Energia Contagiosa, carissimi. Dai, spero che sto lunedì sia partito col piede giusto giù dal letto, perché poi è sempre fondamentale cominciare bene. Noi ce la mettiamo tutta per tenervi compagnia, no? Darvi qualche sorriso e anche qualche programmino. Eh già, perché lo so che è lontano il weekend, dici che parli di weekend il lunedì mattina. E no, invece, bisogna cominciare presto, perché ci sono tanti eventi in giro, scegliere, programmare e capire dove andare. E qui trovate tanti spunti molto utili per questo, Allora, vi racconto un po' dove andremo oggi, vi faccio una piccola anteprima. 96esima Fiera Internazionale del Tartufo Bianco di Alba. Si parte, siamo in quel di Alba, giusto appunto, nel Piemonte, dove il tartufo è ovviamente un prodotto principe, e questa fiera internazionale probabilmente è la più importante, se non una delle più importanti a livello nazionale. Ci faremo un giro, poi ce ne andremo in Lombardia, esattamente a Mantova, dove ci sono due feste che partono insieme, e sono la Fiera del Riso Mantovano e contemporaneamente anche il Festival della Sbrisolona e dei Dolci Italiani. Sapete che la sbrisolona, questa torta particolare, è anch'essa un simbolo di questa terra, e andremo a scoprirne tutti i segreti. E per concludere la puntata ce ne andremo anche in Emilia Romagna. Oggi 35esima festa dei frutti dimenticati, in quel di Casola Valsenio, provincia di Ravenna, e poi Sagra del Tartufo, 59esima edizione, questa a Dovadola, in provincia di Forlì Cesena. Hai capito? Ce n'è per tutti, come sempre, dall'antipasto al dolce. Però, la prima tappa di oggi ci porta nella città del Vaticano. Sapete perché? È stata eletta come la meta turistica più sovraffollata d'Europa e del mondo. Ha fatto una ricerca di questa piattaforma che si chiama GoToAfrica e ha analizzato il rapporto tra il numero dei residenti e il flusso di visitatori annuali, no? E ovviamente sì, si parla sempre di overtourism, che non tocca solo le località turistiche di mare, di montagna, ma pure a Città del Vaticano. Pensate che il microstato registra una densità record di 7.709 turisti per ogni singolo abitante, cioè una popolazione residente ovviamente che conta poche centinaia di persone, e un afflusso che supera regolarmente i 9 milioni di visitatori l'anno. Cioè, immaginate che pressione che c'è su questa città del Vaticano. E vabbè, cari, d'altronde è un simbolo a livello mondiale, e chiunque passi da Roma un salto ce lo fa. Pregi e difetti dell'overtourism. E allora noi combattiamo l'overtourism con il relax delle nostre canzoni. Qua state comodi come a casa.

Un buongiornissimo a Francesca che ci scrive da Cless, in provincia di Trento. Non ci sono mai stato. Buongiorno Alessio, stamattina ho accompagnato mia figlia a scuola e adesso mi aspettano un po' di faccende. Ho acceso la radio, almeno il lunedì parte con la compagnia giusta. Un saluto a tutti. Brava cara, è così che si fa, si sta in compagnia, si sta allegri. Ma c'è anche Mario che ci scrive da dove? Da Vairano Patenora, provincia di Cesena. Oggi niente macchina, mi sono messo a sistemare un po' il garage che rimando da mesi. Ho trovato talmente tante cose che non ricordavo nemmeno di avere. Radio accesa e si lavora. Ciao Mario, ti capisco, anch'io quando vado sotto in garage a sistemare è sempre un disastro, però ogni tanto bisogna farlo perché altrimenti lì si diventa degli accumulatori seriali. Va bene cari, vi tengo compagnia io in tutte le vostre faccende, chi è ancora in macchina, chi ha aggiunto il lavoro, chi magari sta aprendo il proprio salone e deve ancora accendere il radio liscio. Forza, forza, forza che si parte e si va alla 96esima fiera internazionale del tartufo bianco d'Alba, prima tappa meravigliosa che ci porta ovviamente in Piemonte, in provincia di Cuneo, dove si celebra uno degli appuntamenti gastronomici più prestigiosi d'Italia, no? Con simbolo indiscusso dell'eccellenza piemontese e dell'alta cucina internazionale. Siamo nel cuore delle Langhe, in quel di Alba, e il tartufo bianco pregiato viene celebrato. Ci sono stato l'anno scorso con un ricchissimo calendario di eventi, appassionati, chef stellati, ma soprattutto tanti tanti produttori e turisti che arrivano un po' da tutto il mondo, no? Non è solo un mercato, perché tu arrivi, entri in questa, all'interno della fiera, e ci sono tutti gli stand dove ci sono i tartufi, ma ci sono un sacco di cose da assaggiare, non solo tartufi ma anche tutti i prodotti derivati e vini e biscotti e tutto il Piemonte che si mette in mostra, no? E allora è ospitato nel centro storico della città, si possono acquistare i tartufi direttamente dai trifolai e dagli esperti con la garanzia della qualità e dell'autenticità certificata, perché anche questo è un tema importante quando vai a comprare il tartufo. Profumi intensi del Tuber Magnatum Pico, così si chiama, che si fondono a quelli dei vini delle Langhe, no? Il Barolo, il Barbaresco e via di degustazioni guidate, eventi enogastronomici e poi, come vi dicevo, un bellissimo programma ricco di show cooking e molto molto altro. Allora si va su fieradeltartufo.org, dove si trovano tutte le indicazioni. Tra l'altro ragazzi, questa è una festa che va avanti fino a dicembre, è una manifestazione molto importante, va avanti fino al 6 di dicembre ed è ufficialmente cominciata la scorsa settimana. Come vi dicevo, tantissimi chef interverranno. Per esempio in questo weekend troverete Alessandro Mecca, lo chef Roberto Conti, ci sarà anche la chef Sophie Tabet, chef Sophie. Vediamo chi c'è ancora in questo weekend. Ecco, questi sono gli ospiti di questo weekend. Poi ripeto, sul sito internet trovate tutto il programma, perché magari avete anche quel VIP, quello chef che tanto vi piace, che volete seguire. Ecco, sicuramente passerà da qua. E poi cene, eventi speciali, brunch taste lab, questo al castello di Roddi, e poi aperitivi di alta langa, corsi di cucina, laboratori del gusto, il Barolo che incontra la Rioja, e poi ancora Albatraff Bimbi, una specie di area appunto dedicata ai bambini dove poter mettere le mani in pasta e divertirsi, e poi visite al castello, e poi anche la possibilità di scoprire tutta la cultura di Alba attraverso tutta una serie di manifestazioni folcloristiche, rievocazioni storiche che coinvolgono e intrattengono i visitatori in un carosello di colori, bandiere, musica e giochi popolari. Carissimi, qui ad Alba veramente non manca nulla per passare un fine settimana meraviglioso. Gusti, tradizioni, folklore. Se passate dal Piemonte, una tappa alla 96esima fiera internazionale del tartufo bianco d'Alba è praticamente obbligatoria. Max, facci ballare al ritmo del tartufo bianco. Vai, vai.

0: Aldi, Mercato Super, la nuova catena di supermercati 100% ligure.
1: Nei punti vendita Foodi, accoglienza, qualità dei prodotti e convenienza fanno sempre la differenza.
0: Ogni giorno troverai frutta e verdura freschissimi e una ricca selezione di prodotti di alta qualità provenienti da aziende locali per farti portare a tavola solo il meglio.
1: Foodi, Mercato Super. Buono, fresco, locale.
2: Vuoi vivere Radio Liscio anche fuori dalla radio? Sul nostro canale YouTube trovi le orchestre dal vivo, i nostri programmi, le interviste, le storie e tutte le serate dalla Peschiera di Valdengo. E poi contenuti esclusivi, backstage, videoclip, momenti che non hai mai visto e che non puoi perdere. Iscriviti al canale YouTube di Radio Liscio. Porta con te la musica da ballo ogni giorno, dove vuoi tu. Radio Liscio, solo musica da ballo, anche su YouTube.

si sono invertite le cose, ragazzi. Adesso quelli più anziani si sentono più giovani e quelli giovani si sentono più anziani. Riparto da questa notizia, ben ritrovati a tutti coloro che si sono appena sintonizzati. Siete dalle parti di Energia Contagiosa, dove un po' si viaggia e un po' si chiacchiera. E adesso parliamo appunto di questo studio molto interessante firmato da Hertz United e realizzato con Doxa, dove appunto, come vi dicevo, si evidenzia una specie di cambiamento culturale. Infatti, cosa viene fuori? Che un italiano su quattro tra i 25 e i 34 anni pensa al proprio invecchiamento, quindi si sente già proiettato, si sente già vecchio in qualche maniera, mentre la percezione di essere anziani si allontana soprattutto dopo i 60, e gli over 65 sono quelli che si sentono più giovani. Ma lo sappiamo bene noi, io quando vi vedo ballare in pista così arzilli dico: ma dove le trovano tutte ste energie? Evidentemente ne avete più dei giovani, hai capito? A 30 anni, dicono, è l'età in cui finisce la spensieratezza e si deve iniziare a pensare al proprio futuro. Secondo lo studio, per il 26% degli italiani, appunto tra i 25 e i 34 anni, è uno dei momenti in cui si inizia a sentirsi più vecchi. Per il 13% l'età che avanza viene addirittura avvertita intorno ai 25 anni, ma piantala lì, per piacere, a 25 anni sei un leone, altro che l'invecchiamento. Sta di fatto che la metà degli italiani, ben il 51%, ha ammesso di aver pensato al proprio invecchiamento qualche volta. Ma da normale, tu apri Instagram, è tutto uno skincare, un prodotto per rimanere giovane, una cremina. Poi, signore, voi siete una roba, cioè noi uomini, vabbè, anche noi stiamo prendendo qualche trend, però i soldi che spendete in creme è una roba pazzesca, pazzesca. E poi siete così belle, acqua e sapone, tutto sto trucco, ste cose. Vabbè, la consapevolezza del tempo, infatti lo dice anche lo studio, è più comune tra le donne, forse a causa dell'orologio biologico, lo dicono loro, La cosa paradossale però è proprio il fatto che la percezione di sentirsi più giovani della propria età cresce con gli anni. E più si cresce, meno ci si sente vecchi, hai capito? Per fortuna però il 41% considera l'invecchiamento una conseguenza naturale della vita, mentre il 19% ne è spaventato e il 15% sente la necessità di gestire meglio il tempo e le proprie energie, mentre il 13% vorrebbe prendersi più cura di sé. Hai capito? L'importante in tutto questo è cercare di vivere in una maniera più o meno corretta, no? Non esagerare col cibo, con l'alcol. Il giusto, non bisogna avere privazioni, perché altrimenti poi si è infelici, no? Però neanche picchi ed eccessi. E se ci guardiamo addosso e qualcosa non ci piace, un po' di dieta, un po' di palestra, c'è sempre modo di rimettersi almeno un pochettino in forma, no? Comunque sia, mi piace moltissimo che più andiamo avanti con gli anni e più ci si sente giovani. E questo è il posto giusto per sentirsi giovani. Basta che Max mette un ditone sul mixer e guarda qua, ti senti come subito un ragazzino sulla pista da ballo, vero Max?

Puoi ascoltare Radio Liscio scaricando l'app gratuita Radio Liscio Solo Musica da Ballo, disponibile su Play Store e Apple Store. Oltre all'ascolto dei nostri programmi, puoi leggere tutte le notizie del mondo delle orchestre, scegliere tra i nostri podcast e interagire sui social con i conduttori della radio. Cerca il logo arancione con la scritta Radio Liscio Solo Musica da Ballo o scarica l'app direttamente dal sito radioliscio.it.

Ridatemi i miei 20 anni, dice Silvia da Vobarno, provincia di Brescia. Ciao Silvia, che poi mi dice anche che è andata al mercato. Stavamo parlando di come le persone più anziane, secondo questo studio, si sentano molto più giovani rispetto ai giovani stessi, che a 30 anni iniziano a sentire i sintomi dell'invecchiamento. È giusto, appunto, la nostra Silvia rivorrebbe i suoi 20 anni, li rivorrei anch'io, cara, altro che questi qui. Non si sanno godere la giovinezza, stanno tutti in burnout sti giovani moderni, io non lo so, è una roba pazzesca. Poi arrivi all'età adulta e dici: cavolo, ho fatto tutto quello che dovevo a 20 anni, e io ve lo auguro di esservi divertiti il più possibile. Comunque sia, ogni età al suo gusto, c'è poco da fare. L'importante è viversela bene, frequentare i posti giusti, gli amici giusti e riempirsi la pancia come si deve. E ci penso io a voi, vi porto a Mantova, cari, perché questo fine settimana, in quel di Mantova, siamo ovviamente in Lombardia, ci sono due eventi meravigliosi. Allora, il primo è dedicato al riso, il secondo alla sbrisolona, che sono ovviamente due prodotti che rappresentano questo territorio. La prima festa è la Fiera del Riso, Vialone Nano Mantovano. Si tiene da 16 anni ed è un appuntamento incentrato ovviamente sul mondo del riso, con più di 60.000 visitatori nell'arco di 20 giorni di manifestazione, perché l'evento è cominciato lo scorso weekend e va avanti fino al 1° di novembre. È un gustoso appuntamento enogastronomico, sono sul loro sito internet fieraderisomantovano.it, che garantisce ai propri visitatori spettacoli, show cooking, musica, convegni, oltre alla mostra campionaria. E poi c'è l'eccellenza di questo prodotto, no? Il riso Vialone Nano, che ovviamente è al centro di tutta questa manifestazione e viene declinato in tutta una serie di menù deliziosi. Allora, innanzitutto siamo nella zona commerciale La Favorita, quindi è lì che si trova tutta questa festa, e praticamente voi entrate, ci sono menù dedicati, potete assaggiare tutti i piatti che vi piacciono di più e ovviamente fare un giro all'interno anche di questo mercato. Tra le varie cose da assaggiare, perché ci sono un sacco di piatti all'ordine del giorno, ovviamente risotti in primis, declinati un po' in tutti i modi, quindi li troverete un po' conditi come meglio vi piace, grazie anche naturalmente alla presenza di tanti produttori e di tutti gli agriturismi che si mettono in gioco. E questa è la prima tappa che dovete fare per forza se passate da Mantova. Poi però vi ricordo che la città dei Gonzaga, perché Mantova è la città dei Gonzaga, in questo weekend celebra anche la regina dei dolci mantovani, ovvero la sbrisolona, quella torta che si sbriciola tutta, no? Da qua il nome sbrisolona, che viene presentata per tutto il centro, dove sentirete un profumo di burro, di zucchero, di mandorle. Ci saranno pasticceri, maestri del gusto, fornai, artigiani che esporranno le loro creazioni, da quelle più classiche a quelle più moderne, poi dolci regionali, cannoli, ciambelle, crostate, biscotti da forno, anche qua show cooking, incontri con gli esperti, laboratori del gusto, itinerari golosi, insomma tutto per potersi fare un bellissimo viaggio in questa città dolcearia per tutto il weekend. Anche qua, ragazzi, il programma è veramente fittissimo, non faccio in tempo a dirvelo tutto, sappiate che però piazza che vai, evento che trovi. E tutto quanto lo trovate sul loro sito internet sbrisolonafestival.it. E allora, cari, se passate da Mantova è il weekend sicuramente giusto per farlo. Fiera del Riso Mantovano, e questa si tiene nella zona commerciale La Favorita, oppure in centro, Festival della Sbrisolona e dei dolci italiani. Io direi che un menù più apparecchiato di così è difficile trovarlo in giro. E allora tutti a Mantova! Dai, dai, che sarà un super weekend a quelle parti.

0: Ma quanto sarebbe bello ritrovare veramente i valori di una volta, quando una semplice stretta di mano ispirava quel senso di fiducia, di etica e correttezza. Un gruppo di persone competenti nel settore energetico ha deciso di mettere la propria esperienza al servizio di tutti per ridare fiducia, sicurezza e stabilità. Una presenza costante per trovare la soluzione più adatta in ogni situazione. Sportello Nuova Energia è al tuo fianco per comparazioni, subentri, volture, pose contatore, fattibilità e impianti fotovoltaici. Stanchi delle bugie dei call center, delle mille promesse mai mantenute e dei rapporti astratti? Sportello Nuova Energia, l'ottimizzazione energetica giusta per te. Per informazioni, sportellonuovaenergia.it.
1: Ogni giorno alle 13 si accende la magia della musica dal vivo. Le migliori orchestre della stagione, le serate più belle, l'energia della Peschiera di Valdengo, direttamente su Radio Liscio. Un'ora di musica vera, ballabile, emozionante. Ogni giorno alle 13, solo musica da ballo, solo Radio Liscio.

Radio Liscio non vi abbandona mai, 7 giorni su 7, 24 ore su 24. A raggiungerci è facilissimo tramite l'app, tramite il DAB in Piemonte, Lombardia e Liguria, e poi tramite la super diffusione televisiva che abbiamo al centro Italia con Teleantenna, poi ovviamente prima antenna in tutto il Piemonte, in tutta la Liguria. Ragazzi, stiamo crescendo sempre di più, ditelo ai vostri amici, perché da queste parti si balla, che è un piacere. Le notizie, cari, vi aspetto qua a tra poco. Dai, come passa veloce sto lunedì, sono già carichissimo oggi.

0: Radio Liscio Notizie.
1: Buon pomeriggio da Alessandro Cisilin. Saranno 30 i ricorsi presentati alla Corte Costituzionale contro la riforma della legge elettorale approvata in via definitiva dal Parlamento. Lo hanno annunciato i promotori dell'iniziativa durante una conferenza stampa alla Camera. L'obiettivo è presentare i ricorsi nell'esatto giorno dell'entrata in vigore della legge, il prossimo 26 ottobre, con le udienze che dovrebbero svolgersi a metà gennaio 2027, hanno spiegato gli organizzatori. La sala stampa della Santa Sede ha confermato che il ricovero al Policlinico Gemelli di Roma di Papa Leone XIV avverrà domani in tarda mattinata. Ieri il pontefice, al termine dell'Angelus, ha annunciato di doversi operare per la rimozione di un nodulo circoscritto al polmone. Gli impegni di oggi del pontefice sono stati tutti confermati. Messaggi di vicinanza al Papa sono arrivati da tutto il mondo, a partire dal capo dello Stato Mattarella. È stato assegnato a Robert Hall e Michael Woodford il Nobel per l'economia, che chiude l'edizione del 2026 dei prestigiosi premi assegnati dall'Accademia Reale di Svezia, riconosciuti i fondamentali e pionieristici contributi dati da due studiosi americani sui fondamenti microeconomici della stabilizzazione macroeconomica. Interromperemo gli attacchi contro le raffinerie russe solo se Mosca cesserà i suoi contro la nostra rete elettrica, dichiara il presidente ucraino Zelensky dopo l'annuncio di Trump di una presunta tregua energetica. E il fuoco incrociato continua. Kiev denuncia la morte di almeno 10 persone nelle ultime 24 ore in Ucraina. Bruxelles incalza sul cessate il fuoco, oggi il varo di quasi 1600 nuove voci di sanzioni contro il complesso militare industriale russo e su una possibile tregua in concomitanza di eventuali elezioni in Ucraina. Il Cremlino apre: nel giorno del voto non attaccheremo. Soccorritori al lavoro per cercare di trarre in salvo Luca Olmetto, l'escursionista sardo di 31 anni intrappolato da un giorno in una grotta a 10 metri di profondità in Olgiastra, località Gorropeddu. A dare l'allarme il resto della spedizione, in azione specialisti del soccorso alpino e speleologico e i vigili del fuoco anche con l'ausilio dell'aeronautica. L'uomo sarebbe ferito ma vigile. Calcio, Serie A, sesta giornata. Alle 18.30 l'Atalanta di Sarri ospita il Venezia di Stroppa. Alle 20.45 Torino Udinese chiude il turno. Ieri successi di Lazio e Bologna contro Monza e Lecce, pari tra Sassuolo e Milan, Cagliari, Juventus e Como Roma. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.

0: Radio Liscio, solo musica da ballo. Per noi ragazzi di sempre.
1: Messaggino dalla Sardegna, Claudia da Orosei, bellissima zona, carissima. Stamattina sono uscita a fare una passeggiata sul mare, poca gente, cambia la Sardegna, cara, dal bordello che avete d'estate al silenzio dell'autunno e dell'inverno. Torno alle mie cose, ma Radio Liscio è accesa e ci fa piacere, cara, ti teniamo compagnia mentre fai le tue cose in casa. Un abbraccio anche a tutti coloro che lavorano, so che ci ascoltate da tanti posti diversi, come fa anche il nostro Enrico da Montagnana, e qua ce ne andiamo a Padova, e dice: lunedì per me comincia sempre in officina come gli altri giorni, però ho combinato un piccolo disastro con un attrezzo, non ditelo a nessuno. No, figurati, meglio riderci sopra. Un saluto a tutta Radio Liscio, ciao caro, anche a te un abbraccione, Enrico, un abbraccione. Allora, sentite un po', una breve parentesi dedicata alla scuola e all'intelligenza artificiale prima di lanciarci poi sulle altre feste che ho da raccontarvi. Si parla di intelligenza artificiale nelle scuole perché 8 studenti su 10 la usano con disinvoltura e senza regole. Lo dice il corpo insegnanti, questo è l'anno zero dell'intelligenza artificiale nelle scuole. Il Ministero dell'Istruzione ha promulgato alcune linee guida per la tecnologia didattica, perché va in introdotta ovviamente, e ci sono circa 200 milioni di euro in ballo, ma ovviamente prima di tutto vanno formati i docenti, perché i ragazzi sono molto più avanti rispetto ai docenti sull'utilizzo dell'intelligenza artificiale, OpenAI, chatbot. Pensate che alle superiori 8 su 10, si parla di studenti, usano i chatbot per studiare, e 1 su 6 ha ricevuto delle linee guida ufficiali scolastiche su come usarle in modo costruttivo da parte dei docenti. Secondo l'Osservatorio Giovani e Lavoro, il 18% degli studenti non usa i chatbot IA, gli altri li usano, e c'è chi il 37% addirittura li usa regolarmente per materie specifiche o per affrontare situazioni difficili dove il cervello umano fa fatica ad arrivare. E allora ragazzi, il tema però è questo: da una parte è un ottimo strumento, ci favorisce sotto molti punti di vista, dall'altro però, cioè, se usiamo l'intelligenza artificiale sui banchi di scuola a quell'età lì, secondo me siamo rovinati, anche perché i compiti li fa lui, le soluzioni te le trova lui, e il cervello umano che fine fa? Quella è proprio l'età in cui il cervello deve essere allenato, le soluzioni non ci devono essere, le soluzioni vanno trovate. Questo è un po' il senso del discorso. Gli studenti affermano, il 24%, di avere voti migliori da quando chiede aiuto all'intelligenza artificiale, mentre il 25% dice che non c'è differenza nel rendimento scolastico. Per il 6% invece è peggiorato. Ma ripeto, come strumento, se utilizzato con intelligenza, può essere molto utile, perché affina le ricerche, dà elementi in più, ti apre anche alla comparazione che magari da ragazzo non riesci, no, a raggiungere da solo, perché stai crescendo nel tuo percorso. Dall'altra parte però, se diventa un sostitutivo, ChatGPT fammi i compiti, a quel punto lì non solo non serve a niente, ma anzi peggio, perché naturalmente poi si trova in balia della stessa intelligenza artificiale. Non so come la pensiate, io su questo discorso non ho mezze misure. Va bene il supporto tecnologico, ma per me l'intelligenza artificiale deve essere bandita per i ragazzi, per chi cresce, per chi studia, perché ti rende la vita troppo facile, e a quell'età lì sei lì per imparare, non per avere la vita facile. Va bene, ho fatto la mia arringa, come si dice, ognuno poi la pensa come vuole, tanto comunque il progresso non si ferma, però l'importante è che sia regolato, perché altrimenti qua si perde la bussola. Va bene, la bussola invece ve la faccio ritrovare io e la punto direttamente verso l'Emilia Romagna. A tra poco per i prossimi eventi.

0: Radio Liscio presenta Energia Contagiosa, in compagnia di Alessio Molla.
1: Welcome back carissimi, ben risintonizzati sulle frequenze di Radio Liscio. Ci sono gli ultimi due eventi qui ad Energia Contagiosa in questa giornata, in questo lunedì, dove stiamo scaldando il motore della settimana, diciamo così, e già con la testa siamo proiettati almeno un pochino verso il fine settimana che sta arrivando, e sarà un bel fine settimana, tantissimi eventi. Io ho già tutto il calendario sotto mano, giorno dopo giorno ve li sciolinerò uno dietro l'altro. Ma adesso, dopo le prime tappe della giornata, è tempo di fare un salto anche in Emilia Romagna, perché ci sono due feste molto belle che esplodono in questo weekend, di cui voglio rendervi conto, così almeno se vi piace l'idea le mettete a calendario e iniziate a programmare. Si parte dalla 35esima festa dei frutti dimenticati, e il tutto ci porta in quella di Casola Valsegno, provincia di Ravenna. Penso si dica Casola, non Casola, non lo so. Siete della zona, fatemelo sapere, che con sti accenti è sempre un casino. Sta di fatto che c'è questa festa dei fiori e dei frutti dimenticati, che ovviamente che cos'è? In parte un omaggio alla biodiversità e dall'altra parte anche alla memoria agricola di tutto un territorio, no? La manifestazione valorizza delle varietà antiche spesso poco conosciute, come le nespole, le sorbe, le pere volpine, le mele cotogne, i corbezzoli, le corniole e le giuggiole, frutti che un tempo erano parte integrante della dieta contadina, che poi col tempo, no, si sono un po' perse via. La cosa bella è che questo borgo poi si anima con tutti i mercatini, degustazioni, tutti i momenti dedicati alla scoperta, no, di queste coltivazioni tradizionali, quindi diventa proprio un percorso che ti invita a scoprire qualche cosina che se non vai in certi posti non lo trovi più, no? Sono un po' frutti consumati un tempo dalla popolazione contadina, un po' dimenticati e ritrovati. La cosa bella è che il paese viene tutto diviso in un percorso molto particolare, dove potrete farvi un giro alla chiesa di Santa Lucia, piazza Oriani, via Matteotti, e posto che vai anche piazza Sasdelli, posto che vai, dicevo, trovi i lavori di una volta, la bottega antica, le ombre del lavoro, no? Un po' degli eventi che ci sono in giro, e non solo, perché c'è anche un bel paese dei Balocchi, un punto gastronomico a cura della Lega del Suono Buono APS, poi piazza delle degustazioni, c'era una volta il Sambudello, che ti parlano di questi panini con questa salsiccia particolare, ciccioli eccetera, cioè, insomma c'è di tutto ragazzi in tutto il weekend di festa. Segnatevi questo luogo meraviglioso, dove sì, vi fanno assaggiare frutti dimenticati, ma vi portano anche poi nella modernità con tanto gusto. 35esima festa dei frutti dimenticati, Casola Valsegno, provincia di Ravenna. C'è anche però un'altra bella festa del tartufo, siamo partiti da Alba prima, ma anche da queste parti, in quel di Dovado, la provincia di Forlì Cesena. Il tartufo è protagonista con la 59esima edizione appunto della Sagra del Tartufo. Dalle colline romagnole vengono offerte specialità culinarie in piazza Berlinguer, quindi tartufo bianco all'interno delle tagliatelle fatte a mano dalle sfogline del luogo, condite con ragù al tartufo, accompagnate da altre specialità come polenta, crostini, uova al tegamino con quella grattatina di tartufo, no, che gli dà quel quid in più, e le lasagne bianche al tartufo. Pensate un po', queste sono tutte da assaggiare. Anche in questo caso bancarelle, commercianti, tanti prodotti, formaggi, mieli, salumi, prodotti di stagione, insomma potete acquistare quello che vi va, ma soprattutto divertirvi. Poi c'è anche una bella area dedicata ai bambini, quindi insomma anche questo è un bel evento. Dovado, la 59esima sagra del tartufo, e in questo caso siamo in provincia di Forlì Cesena. Molto bene cari, anche l'Emilia Romagna ci ha presentato il suo biglietto da visita. Altri eventi arriveranno in questa meravigliosa settimana, che ve la farcisco tutta come una tagliatella al tartufo, bella ripiena di eventi. A tra poco.

0: Ogni sabato sera, la musica da ballo accende la TV. Torna Radio Liscio Live, la grande serata dedicata alle orchestre più amate d'Italia, in diretta dalla Peschiera di Valdengo. Un palco, un pubblico, un'emozione che cresce brano dopo brano e le orchestre che fanno ballare l'Italia. Radio Liscio Live, ogni sabato sera alle 21.30 su Prima Antenna. La festa comincia e tu sei dei nostri.
1: Sabato 17 ottobre arriva Francesca Mazzuccato.
0: Vuoi vivere Radio Liscio anche fuori dalla radio? Sul nostro canale YouTube trovi le orchestre dal vivo, i nostri programmi, le interviste, le storie e tutte le serate dalla Peschiera di Valdengo. E poi contenuti esclusivi, backstage, videoclip, momenti che non hai mai visto e che non puoi perdere. Iscriviti al canale YouTube di Radio Liscio. Porta con te la musica da ballo ogni giorno, dove vuoi tu. Radio Liscio, solo musica da ballo, anche su YouTube.

Un bacione anche a Teresa che ci scrive da Civitella Roveto. Sono andato a cercarmela, provincia dell'Aquila. Ciao Radio Liscio, sono Teresa. Oggi ho qua i miei due nipotini a pranzo e sto preparando qualcosa di buono per loro di merenda. E ho già ricevuto 3 richieste diverse sul menù. Alla fine decideranno loro. Un abbraccio ad Alessio e buon lunedì. Ma un abbraccio a te, carissima. Che bello avere i nipotini a casa e ti riempiono la giornata. Però se sono a casa, probabilmente perché sono malati e quindi dovrai coccolarli un pochettino, anche a casa mia quando se ne ammala una si ammala anche l'altra subito. Al seguito, meno male che ci sono i nonni, lo dico sempre. Un abbraccio Teresa, un abbraccione, stai in nostra compagnia. Adesso te ne dico una, no? Abbiamo iniziato prima parlando di intelligenza artificiale nelle scuole, ricordate? Pensate un po' dall'altra parte del mondo cosa succede in quel di Singapore. Siamo in Cina, dove per incentivare i cittadini a leggere vengono regalati soldi ai cittadini se si impegnano a leggere un libro per almeno 15 minuti al giorno invece che scrollare i social network. Vedi, proprio dall'altra parte. La campagna si chiama Read SG e vuole contrastare il doom scrolling, quindi questa abitudine, no, tun tun tun tun, di scrollare un video dietro l'altro sui social. È una campagna organizzata in collaborazione con il Consiglio Nazionale delle Biblioteche di Singapore. Ci si registra, si accumulano punti che poi vengono riscattati. Ogni sessione di lettura dura da 15 a 20 minuti e dà diritto a 20 monete virtuali, e una volta che si arriva a 1000 monete si riscatta il premio in denaro, ovviamente una cifra simbolica, non è che diventi ricco. Per vincere un dollaro di Singapore, che sono 70 centesimi, bisogna registrare 50 sessioni di lettura al giorno, una sorta di gamification, no, che risveglia l'interesse. Ora, Dio, non so quanto servirà. Non ho neanche ben capito le modalità, bisogna farlo in un posto specifico o vanno sulla fiducia, non penso proprio. Il programma O dell'OCSE, che valuta le competenze in lettura, matematica e scienze degli studenti di 15 anni nei paesi del mondo, mette Singapore appunto tra gli studenti migliori al mondo. E quindi Singapore cerca di tutelare i suoi cittadini e questa buona abitudine anche con delle iniziative di questo tipo. E un'altra iniziativa inciterà a spostarsi di più a piedi in cambio di buoni spesa. Comunque, insomma, sono tutti incentivi, no, per cercare di fare qualcosa di positivo. E io ve le racconto ste notizie anche perché magari qualcuno, sentendole dall'alto, magari trova qualche spunto, no, da portare anche nel nostro bel paese. Va bene, cari, abbiamo terminato anche con le notizie. Questa puntata velocissima sta per concludersi, ma prima andremo a farci un giretto di tutte le tappe che vi ho raccontato oggi, con un bel libro in mano che ci dà anche un'aria intellettuale. Vi aspetto qua.

E allora carissimi, per tutti coloro che si sono sintonizzati tardi e avete dormito sto lunedì o tutti coloro che magari si sono persi via, siccome abbiamo fatto delle tappe bellissime, oggi è il momento in cui andiamo a rivedere tutti gli eventi che sono stati protagonisti di questa giornata. Carta e penna, iniziamo ad apparecchiarci almeno mentalmente il weekend, che sicuramente male non fa. Siamo stati alla 96esima fiera internazionale del tartufo bianco di Alba, un evento ovviamente gigantesco che andrà avanti ancora per un po', però ufficialmente ha aperto i suoi cancelli, quindi se passate da quel di Alba, ovviamente tartufo bianco da assaggiare su una marea di piatti che vengono preparati in loco, e poi un giro meraviglioso tra tutti i prodotti piemontese che vengono proposti in questa fiera internazionale, dove ci sono tantissimi show cooking, esperti, professionisti, produttori, insomma. Se siete amanti del tartufo e non solo, magari volete anche passare una bella domenica, questo è il posto giusto per voi. Informatevi sul loro sito internet fieradeltartufo.org. Poi Mantova, dove si tengono due eventi bellissimi. Da una parte viene celebrato il riso mantovano, con un evento appunto che si chiama la Fiera del Riso Mantovano, che si tiene in area Boma Favorita, va avanti fino al 1° di novembre, dove potrete assaggiare ovviamente deliziosi risotti e fare un viaggio attraverso questa mostra campionaria con show cooking, musica, spettacoli e convegni, oppure recarvi in centro dove c'è il festival della sbrisolona e dei dolci italiani. Io farei entrambe le cose, prima vado a mangiare il riso, poi vado in piazza ad assaggiare questa meravigliosa sbrisolona e a partecipare a questo grandissimo evento dove ci sono un sacco di produttori dolciari che vengono un po' da tutta Italia a mettersi in mostra in quel di Mantova, che diventa capitale del gusto dolce con la sua sbrisolona, prodotto meravigliosa da portarvene a casa due o tre per le vostre colazioni. E per concludere abbiamo raggiunto l'Emilia Romagna, prima a Casa La Valsegna, provincia di Ravenna, dove vi aspettano per la 35esima festa dei frutti dimenticati, dove troverete nespole, sorbe, pere volpine, mele cotogne, corbezzoli, corniole, giuggiole, chi più ne ha più ne metta in questo exploit dedicato alla vita contadina e alla preservazione di sapori autentici di una volta. E invece, se vi va il tartufo, anche da queste parti a Dovadola c'è la 59esima sagra del tartufo, dove tra tagliatelle, uova al tegamino e gran grattate di tartufo bianco sicuramente troverete grande soddisfazione. Cari, questi gli eventi presentati in questo lunedì. Sava Sandir, abbiamo appena cominciato. Ogni giorno una festa, un evento, una sagra, un gusto, tutto nuovo da scoprire, tutto per voi. Va bene Max, siamo quasi al termine, ci teniamo ancora un minutino per salutarci, dai, un minutino, adesso un po' di musica, voi cari.

0: paesaggi mozzafiato, sapori prelibati, turismo, cultura e ambiente. Da 35 anni, Oltre racconta il bello e il buono delle province di Pavia e Alessandria. Ora con ancora più inchieste, interviste, reportage esclusivi e foto spettacolari. 132 pagine su carta patinata, a soli 5 euro. La vetrina delle nostre eccellenze ti aspetta in edicola. Oltre, la rivista di chi vive il territorio.
1: Sportello Nuova Energia è al tuo fianco per comparazioni, subentri, volture, pose contatore e fattibilità impianti fotovoltaici. Stanchi delle bugie dei call center, delle mille promesse mai mantenute e dei rapporti astratti? Sportello Nuova Energia, l'ottimizzazione energetica giusta per te. Per informazioni, sportellonuovaenergia.it.

0: basta, è finita. Siamo già arrivati al termine della prima puntata di questa settimana insieme. Cari, grazie mille intanto di essere stati in nostra compagnia, di tutti i messaggini che abbiamo ricevuto. È sempre molto molto bello. E naturalmente l'appuntamento è per domani, sempre qua sulle frequenze di Radio Liscio, alle 7 e alle 14, naturalmente in replica con il sottoscritto e il nostro Max Quarti in regia, anche oggi puntualissimo, su ogni pezzo, sempre in brocca la canzone giusta. E grazie anche naturalmente a tutte le band, le orchestre e gli artisti che passano a trovarci tutti i giorni e a farcire, no, queste due orette naturalmente con tutta la loro qualità musicale. Molto bene, cari, vi lascio ai miei colleghi. Una bella giornata di musica e di allegria vi attende come sempre qua sulle frequenze di Radio Liscio e noi vi aspettiamo puntuali domani. Sto qua, non mi muovo, non mi stacco dal microfono, così sono già pronto. Ciao cari, buona giornata, buon lunedì, a domani, bacioni, ciao!
1: Radio Liscio, solo musica da ballo, finalmente una nuova emozione.

0: Radio Liscio Notizie.
1: Ancora buon pomeriggio da Alessandro Cisilin. Da Taranto a Genova, blocchi stradali e manifestazioni per lo sciopero di 24 ore di tutti gli operai ex Ilva dopo l'annuncio dello stop dell'area a caldo nello stabilimento pugliese al seguito della sentenza in tal senso della Corte d'Appello di Milano e anche della fermata temporanea dalla 15 novembre degli stabilimenti di Genova e Novi Ligure. Decisione del tutto immotivata, il mercato richiede i prodotti realizzati qui, protesta anche la sindaca genovese Salis. Oggi anche in riunione in video conferenza tra sindacati, prefetti e governo, a rischio migliaia di posti di lavoro. Sono complessivamente 30 i ricorsi di costituzionalità relativi alla legge elettorale approvata dalla maggioranza la settimana scorsa. Saranno presentati, precisano i promotori, il 26 ottobre, lo stesso giorno di entrata in vigore della legge. Sono 6 i punti del testo nel mirino dei ricorsi: il premio di maggioranza, l'autonomia delle basi elettorali delle due Camere e il premio calcolato su base nazionale anche al Senato, l'assegnazione dei seggi, la parità di genere, l'indicazione obbligatoria del candidato presidente del Consiglio, l'accesso alla competizione elettorale e le sottoscrizioni. Il nuovo fronte bellico medio orientale nella penisola araba: Riad annuncia la proroga dello stop all'aeroporto internazionale saudita dopo gli attacchi in cui sono morti nel fine settimana almeno 14 persone, colpite dall'altra parte le postazioni di ribelli yemeniti filo-iraniani. A invocare una de-escalation anche Teheran, pur ribadendo il sostegno agli Houthi. Intanto il Consiglio dell'Unione Europea ha dato il via libera a una nuova missione di sostegno militare nel sud del Libano, quella dell'UNIFIL, in scadenza a fine anno. È morto a 93 anni Giorgio Bracardi, attore e comico reso popolarissimo da una serie di personaggi esilaranti, dall'uccellaccio del Nicaragua Scarpantibus a fianco di Renzo Arbore, al petulante giornalista Max Vinella, a un fittizio portavoce di Silvio Berlusconi. Veniva da una famiglia di musicisti, è stato lui stesso cantante e compositore, con brani approdati anche a Sanremo. Dalla scorsa primavera era ricoverato in una casa di riposo a Fiano Romano dopo la frattura di un femore. Tennis, clamoroso a Shanghai, Carlos Alcaraz eliminato al terzo turno dal belga Bergs, vittorioso per 2-7-0. Raggiungono gli ottavi del Masters 1000 cinese Ruud, Hodar, Tsitsipas e Medvedev. Tra le donne, a Wuhan, Paolini supera la ceca Belzec 2-0 e vola al secondo turno. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
0: Su Radio Liscio inizia l'ora più ricca e divertente della giornata. Momenti live, interviste agli artisti, classici da ballare e qualche incursione nella più bella musica italiana dagli anni 60 ai 90. Ma per partire, il disco della settimana.

0: Il disco della settimana è Fuoco e Polvere di Francesca Mazzuccato.
1: Vuoi conoscere tutte le novità della musica da ballo e dei suoi protagonisti? Radioliscio.it, il magazine per essere sempre aggiornati.

0: Valzer, polche, mazurche e balli da sala. Un giro di liscio torna più tardi.
1: Amici di Radio Liscio e della Peschiera, sta per arrivare la nostra crociera con itinerario e prezzo mai visti. Dal 21 al 27 marzo 2027, 7 giorni e 6 notti all inclusive a bordo della splendida Costa Favolosa. Un itinerario da sogno. Savona, Barcellona, Marsiglia e i nuovi porti di Ajaccio e Palma de Mallorca. E ogni sera, solo per i nostri ospiti, musica per tutti i gusti e tutte le età. Ballo, divertimento e un'atmosfera unica, tutta da vivere. A partire da 790 euro, tutto incluso. Cabina, pensione completa, open bar my drinks, tasse, mance. Prenota ora il tuo posto nella crociera più spettacolare dell'anno. Per informazioni contatta Radio Liscio o La Peschiera. Ma fallo subito per non perdere queste fantastiche condizioni.
0: Radio Liscio, la radio che non c'era e adesso c'è, è al fianco delle aziende della Silver Economy. Pubblico fidelizzato, non intercettato da altre radio. Alto tempo di ascolto medio, ottimo posizionamento per prodotti senior. La pubblicità su Radio Liscio ha un target preciso, perché i nostri ascoltatori li abbiamo solo noi.

puoi ascoltare Radio Liscio anche su Alexa, pronunciando la frase «Alexa, apri Radio Liscio». Avrai tutta la nostra musica e i nostri programmi alla massima qualità.

0: il vento.
1: Su Radio Liscio la musica è bella tutta e ogni tanto ti porta nel passato con i successi italiani di tutti i tempi.

0: Continuiamo, arriva anche un bel fox, ce lo presentano Silaria. Queste sono le ciribiribiri, coccole, il fox per voi.
1: Su Radio Liscio le orchestre suonano anche dal vivo. Dal palco alla radio, i momenti più belli delle nostre serate live.
2: Forse è solo un gioco, sì, però
0: ciappa da lì, ciappa da là, ciappa da

0: per voi la sua fisarmonica, Afrodite, l'orchestra. E allora rimanete lì che ne facciamo ancora una, arriva il nostro Giovanni, per voi le tastiere, le belle canzoni italiane, così i grandi successi di Ricchi e Poveri. Da cantare insieme, uova!
1: Dal palco alla radio, i momenti più belli delle nostre serate live.

0: Giovanni Varesi per voi, le belle canzoni italiane.
1: Le orchestre suonano dal vivo su Radio Liscio, in diretta dalla Peschiera di Valdengo ogni sabato sera a partire dalle ore 22.
2: Foodie, Mercato Super, la nuova catena di supermercati 100% ligure.
3: Nei punti vendita Foodie, accoglienza, qualità dei prodotti e convenienza fanno sempre la differenza.
2: Ogni giorno troverai frutta e verdura freschissimi e una ricca selezione di prodotti di alta qualità provenienti da aziende locali per farti portare a tavola solo il meglio.
3: Foodie, Mercato Super, buono, fresco, locale.
4: Vuoi vivere Radio Liscio anche fuori dalla radio? Sul nostro canale YouTube trovi le orchestre dal vivo, i nostri programmi, le interviste, le storie e tutte le serate dalla Peschiera di Valdengo. E poi contenuti esclusivi, backstage, videoclip, momenti che non hai mai visto e che non puoi perdere. Iscriviti al canale YouTube di Radio Liscio. Porta con te la musica da ballo ogni giorno, dove vuoi tu. Radio Liscio, solo musica da ballo, anche su YouTube.

le più grandi orchestre del passato, gli artisti più amati di oggi, la nuova generazione della musica da ballo. Li puoi ascoltare ogni giorno, in una selezione accuratamente pensata per farti ballare, divertire ed emozionare. Radio Liscio, solo musica da ballo. Non c'era, c'è!

0: Radio Liscio Notizie.
1: Bentrovati da Lorenzo Villanetti. In primo piano il calcio, sesta giornata di Serie A. Alle 18.30 l'Atalanta di Sarri ospita il Venezia di Stroppa, confermato alla guida dei lagunari nonostante gli 0 punti in classifica dopo 5 partite.
2: Vado avanti per la mia strada perché la fiducia me la dà la squadra. Ogni giorno, nel momento in cui li vedo migliorare sotto l'aspetto dell'atteggiamento, sotto l'aspetto del carattere.
1: Alle 20.45 il Torino di Abate riceve l'Udinese di Runjajić. Ascoltiamo il tecnico Granata.
3: Ma affrontiamo una squadra forte, sarà una partita molto molto complicata e dovremo essere bravi ad avere quella rabbia agonistica di volergli andare addosso anche noi.
1: Ieri pareggi per 1-1 di Milan e Juventus in casa di Sassuolo e Cagliari, quello a reti bianche tra Como e Roma e i successi di Lazio e Bologna contro Lecce e Monza. I biancocelesti di Gattuso rimangono in testa alla classifica insieme all'Inter di Chivu. I nerazzurri tornano in campo domani nella seconda giornata di Champions League. Vogliamo andare più in fondo possibile, annuncia il mister De Meneghin in conferenza, ma occhio a parlare di sogni.
4: Parlare di sogni non vuol dire che si parla di vincere. Parlare di sogni vuol dire che si parla di una certa responsabilità nel capire lo status di una società che ti costringe ad importi dei grandi obiettivi. Devi avere anche il coraggio di sognare, però come lavori per raggiungere quel sogno è la cosa più importante.
1: Insieme all'Inter scendere in campo anche il Napoli, di scena sul campo del Villarreal. Il patron dei partenopei, De Laurentiis, oggi ha ricevuto dal CONI il collare d'oro al merito sportivo e a margine della premiazione è tornato a parlare del caso Malagò.
5: Malagò non dovrebbe mai essere in discussione. Quelli che si sono mossi sono quelli che appartengono al mondo della politica, ahimè, e che probabilmente capiscono ben poco di calcio e dove il calcio dovrebbe andare in futuro.
1: Le nuove elezioni federali sono state fissate al 14 dicembre, dove con ogni probabilità Malagò dovrebbe essere rieletto dopo la nomina a commissario. Voltiamo pagina, Formula 1, Singapore ha visto il successo di Max Verstappen davanti alla Ferrari di Leclerc, ma soprattutto alla Mercedes di Kimi Antonelli. Il giovane bolognese tra 2 settimane potrebbe laurearsi campione del mondo. Siamo al tennis, clamoroso a Shanghai, Carlos Alcaraz eliminato al terzo turno dal belga Bergs, vittorioso per 2-0. Raggiungono gli ottavi del Masters 1000 cinese invece Ruud, Hodar, Tsitsipas e Medvedev. In chiusura il basket, vigilia di Eurolega, quinta giornata, dove l'Olimpia Milano ospita il Real Madrid, mercoledì invece il turno della Virtus Bologna impegnata a Parigi. Ed è tutto.
0: Radio Liscio e Prima Antenna TV presentano Melodia Italiana con Wilmer Modà.

Buongiorno tutto il giorno e siamo a lunedì, ben trovati, benvenuti, ben sintonizzati in televisione, ben sintonizzati in radio. Siamo contenti di iniziare una nuova settimana, quella che inizia con il 12 di ottobre, un giorno importante. Tanti sono anche i compleanni che sicuramente verranno festeggiati quest'oggi e avremo la carta che sarà per loro il nostro regalo, perché ovviamente regaliamo le canzoni che sono orchestre da ballo, che sono le canzoni generazionali, che sono le canzoni acustiche con l'ausilio della chitarra per cantare allegramente insieme. Siamo reduci da un bel weekend ed è una settimana di quelle ricche. Oggi per esempio è una giornata importante perché andiamo a festeggiare il Columbus Day, il giorno di Cristoforo Colombo, che appunto scoprì il 12 ottobre del 1492 l'America mentre navigava. Ai tempi non c'era internet e bisognava proprio navigare in acqua, adesso invece no, navighiamo in rete, quindi è un po' più comoda. Quindi è una giornata davvero importante che abbiamo studiato un po' tutti nei libri di storia. Salutiamo anche il nostro Marco Sasso de Tolcigna, che è sintonizzato con noi in questo lunedì ed è già pronto per partire con la prima carta, che la tengo sospesa perché voglio prima ricordarvi il 331 335 6565, per chi volesse scriverci la qualsiasi cosa senza impegno, ovviamente attraverso la messaggistica. Generazione X, partiamo con Ivan Graziani e la canzone dedicata ad Agnese. Agnese, sappiamo che sei sintonizzata con noi e questa canzone è per te.

Agnes, 1979, un brano delicato, una ballata malinconica in cui il protagonista ripensa a un amore giovanile mai pienamente vissuto. Ma la celebre melodia ci prende spunto non dal pop, ma vi ricorderete sicuramente del rondò della sonatina in sol maggiore, opera 36, numero 5, del compositore classico Muzio Clementi. Sì, ci ricordiamo, appena è partita la canzone ho subito pensato proprio a Muzio Clementi con la sonatina in sol maggiore. Bella canzone del 79, e il 79 fu un anno importante perché ci fu l'inizio dell'usanza di mettere il nome dei giocatori sulle maglie. Il Milan fu la prima squadra che intraprese questa moda di mettere il proprio cognome stampato ovviamente sopra il numero di maglia, cosa che oggi la diamo per scontata e siamo abituati a vederla. Altra carta, altra canzone, la andiamo a regalare a coloro che festeggiano oggi il compleanno in questa giornata importante, che fu scoperta l'America da Cristoforo Colombo 534 anni fa, e salutiamo anche gli amici americani che sono sintonizzati con noi e sappiamo essere tantissimi. Orchestra da ballo contemporanea, Marianna Lanteri e la sua Parlami d'amore, Parlami d'amore. Ci scateniamo, senti il ritmo che parte forte. Iniziamo carichi la settimana entrante.

Parlami d'amore, dobbiamo parlarci d'amore perché sono nate tantissime canzoni grazie a questo sentimento che proviamo l'uno per l'altro. E tanto amore l'abbiamo dimostrato anche questo sabato passato con il Radio Liscio Live in diretta su Prima Antenna con Maurizio Medeo, e questo sabato sarà protagonista Francesca Mazzuccato, una grande artista del panorama della musica da ballo che ha avuto anche un riconoscimento importante poche settimane fa per quanto riguarda l'esecuzione di certe canzoni che diventano dei tormentoni, e sarà sicuramente un bel sabato sera da trascorrere in loco, così come tranquillamente a casa. Altra carta, altra canzone, generazione della canzone acustica. Siamo un po' tutti della generazione acustica, quella generazione

ed era l'isola che non c'eri, Edoardo Bennato, dove non ci sono guerre, dove vige la fantasia, canzone nata nel 1980, quindi siamo già a cavallo tra la generazione X e la generazione Millennials. Altra carta, altra generazione in arrivo, la carta prevede la generazione, quella silenziosa, ma silenziosa che non fa rumore, no, è chiamata silenziosa perché fa parte tra il 1928 e il 1945, si scatenavano con Adriano Celentano. La canzone che ci ascoltiamo quest'oggi si intitola Nata per me o per te. Questo è il dilemma.

Pietro Galassi con appunto prima la canzone di Adriano Celentano, che se uniamo i due titoli diventa Nata per me sulla strada. Potrebbe essere un po' non tanto bella questa frase, potrebbe dare adito a dei doppi, tripli, quadrupli sensi. E la canzone di Adriano Celentano parla un po' del destino, che appunto sei nata per me, era scritto nelle stelle. Questa è la parte romantica di questa canzone del 61, dove in quell'anno Adriano Celentano con 24.000 baci in coppia con Little Tony, prima di iniziare a cantare se ne stette per alcuni secondi in silenzio a fissare la platea, poi diede le spalle al pubblico per l'attacco della canzone, e il gesto scandalizzò i ben pensanti e la giuria dell'epoca. Infatti questo momento rimase nella storia della televisione italiana, ma in realtà poi fu il grande successo della canzone, che arrivò seconda e diventò un'icona della ribellione giovanile, perché la viviamo un po' tutti la ribellione, tutte le generazioni quando crescono c'è una fascia d'età che si diventa un po' ribelli. Tanto è vero che c'era anche un gruppo che erano talmente ribelli che si sono uniti e hanno deciso di chiamarsi Ribelli. Qualcuno se li ricorderà e magari nelle prossime puntate andremo ad ascoltare proprio una delle loro canzoni. Altra carta, altro brano, poi andiamo anche a scoprire cosa è nato il 12 di ottobre, precisamente di 216 anni fa. Noi già c'eravamo, eravamo già sempre in diretta, e andiamo a ricordare questa nascita di un evento importante che sicuramente il nostro Marco Sasso dirà wow, fantastico, sono andato, e ne parleremo. Generazione Millennials in arrivo con Le vibrazioni. Vieni da me, vieni, vieni, vieni da me, vieni, vieni, avvicinati un pochettino, alza il volume, e arrivano le vibrazioni, si sentono nell'aria.

Vibrazioni con Vieni da me, sentiamo una certa vibrazione da quel lontano 12 ottobre che era un venerdì nel 1810, quindi 216 anni fa, tutto iniziò con un matrimonio, quindi immaginatevi due sposi che si avvicinano, uno è il principe Ludwig di Baviera, quindi Luigi di Baviera per noi italiani, e Teresa di Sassonia, la città dei Sassi. Per le loro nozze si organizzarono 5 giorni di festeggiamenti a suon di musica, balli, parate militari e soprattutto della buona tavola. Come ultimo atto si tenne una corsa di cavalli che in seguito si decise di ripetere ogni anno in questo periodo, proprio ad ottobre. E nacque così un appuntamento annuale e in seguito prenderà il nome di Oktoberfest ed è la più popolare festa al mondo dedicata alla birra. Da lì nacque appunto questa giornata dove vengono organizzati pullman per andare appunto a vivere questa settimana che si tiene ogni anno ad ottobre. Per gli amanti della birra, quello è proprio un appuntamento come fosse proprio una vacanza obbligata, dove ovviamente scorrono fiumi di birra ma con una gradazione ovviamente più bassa, però va ricordata. Sappiamo che siete in tantissimi a bere birra, anche se anni fa quelli che bevevano la birra li evitavano. Questa è sottile, questa battuta è sottile. Se la capisce il nostro Corrado all'ascolto, che è il nostro cameraman che si occupa delle riprese del Radio Liscio Live, che ama queste freddure, ride sotto i baffi. Poi quando ci vediamo dice: quella era terribile. Però hai avuto il coraggio di dire, e allora gli scappa da ridere. Quindi quelli che bevono birra li evitavo. Perché, vabbè, non me la spiego e ci lasciamo salvare dal collegamento che viene a trovarci ogni qualvolta a metà del nostro viaggio nella melodia italiana. Il collegamento con l'archeologia del Liscio. Quest'oggi un caro amico che ho avuto anche il piacere di conoscere e di vivere per alcuni anni. Parlo di Martin con la sua Madonnina dai Riccioli d'Oro. A te, Martin.

Che bella l'originale canzone popolare di Martin, questa Madonnina dei Riccioli d'Oro, che è diventata una delle canzoni maggiormente cantate nel panorama da ballo, ma anche ovviamente anche tra i giovani nelle varie feste in piazza. Quando c'è la fisarmonica e finiscono le serate, le proloche comuni si raggruppano e queste sono le canzoni popolari che continuano a cantare anche le nuove generazioni. Questo è il bello della musica tradizionale, perché riportiamo avanti sempre quelli che sono i nostri valori ed è uno degli obiettivi primordiali che prefiggiamo. Allora, canzone acustica, altra carta, ritorniamo al canto e lo facciamo con un brano davvero bello, un brano che conosciamo tutti, in Do maggiore.

forse era così, giusto Marco? Era l'altra ottava, siamo partiti molto soft, tranquilli, ed era Io amo del grande Fausto Leali, canzone che ci riporta indietro al Festival di Sanremo con il quarto posto nel 1987, anche se è una di quelle canzoni che è davvero fra le più belle della musica italiana. Altra card, altra canzone in arrivo, la generazione Baby Boomers con Gian Pieretti. E beh, prima di presentare questa canzone va detto, mettiamoci la sciarpa perché la temperatura inizia a calare e arriva soprattutto il vento dell'est. Prego Gian Pieretti. Eh beh, i colpi d'aria sono pericolosi e anche le canzoni soffiano.

Un'onda di allegria collega ogni giorno la Romagna al Piemonte, la Liguria alla Toscana, la Lombardia all'Umbria e tutte le regioni dove c'è voglia di ballare con la musica più divertente di sempre. Un'ondata di buon umore che ogni giorno i nostri animatori portano in tutta Italia e una selezione di canzoni che solo da noi puoi ascoltare. Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova emozione.

La terza età, ed entriamo anche nella terza età, nella terza parte di Melodia Italiana. Siamo quasi agli sgoccioli, davvero passa il tempo in una maniera ultra veloce quando siamo insieme, quando ascoltiamo le belle canzoni, quando si balla, quando si canta, quando andiamo anche a raccontare dei fatti simpatici che riguardano un passo indietro le generazioni passate. E prima, sul vento dell'estero al 66, ci fu un cambio, la cronaca locale riportò alla luce una curiosa ricorrenza storica. Oggi colleghiamo la città di Sirmione alla provincia di Brescia, se non erro. Adesso entriamo nell'articolo. Anni fa, nel 150 anni prima, quindi era il 1816, il paese aveva deliberato il proprio passaggio amministrativo dalla provincia di Verona a quella di Brescia. La motivazione ufficiale, sapete qual è? Perché venne fatto per agevolare i messessi comunali che dovevano viaggiare verso il capoluogo, così da evitare di camminare con il sole negli occhi sia all'andata che al ritorno. Allora, non avevano gli occhiali e hanno detto: no, guardate, questa provincia, Sirmione non la vogliamo più, e allora passò a Brescia, e ovviamente è la città solforosa che fa bene anche alle inalazioni, al nostro raffreddore. Quindi salutiamo il comune di Sirmione e ringraziamo la rete che ci ha tirato fuori questa notizia, che hanno vissuto sicuramente le generazioni silenziose, un po' di generazione baby boomers, e mentre le altre l'hanno scoperta quest'oggi come noi in diretta. Tante volte scopriamo delle cose storiche che, diciamo, perbacco, però altra carta, altra canzone. Andiamo con la generazione X, e arriva una delle canzoni più romantiche secondo me del secolo, scritta da Gianni Togni, Per noi innamorati. Sentite che inizio, sentite che melodia, sentite che arrangiamento, che sound.

applicazioni, sì, di tutte le notizie, perché davvero la stagione è ricca di iniziative, ci sono tante tante cose da vivere insieme. Ultima carta per quest'oggi, orchestra da ballo contemporanea, ringraziando il nostro Marco Sasso, detto il cinghia, ci salutiamo con Matteo Tarantino. Oi, che calor! Magari inizia a far fresco, inizia a far fresco, dobbiamo iniziare ad allungarci le mezze maniche, anche se diciamo che quando siamo a metà giornata fa caldo. Buona giornata e ci vediamo domani.

0: Queste canzoni le ascolti solo su Radio Liscio, solo musica da ballo.
1: Ma quanto sarebbe bello ritrovare veramente i valori di una volta, quando una semplice stretta di mano ispirava quel senso di fiducia, di etica e correttezza. Un gruppo di persone competenti nel settore energetico ha deciso di mettere la propria esperienza al servizio di tutti per ridare fiducia, sicurezza e stabilità. Una presenza costante per trovare la soluzione più adatta in ogni situazione. Sportello Nuova Energia è al tuo fianco per comparazioni, subentri, volture, pose contatore, fattibilità e impianti fotovoltaici. Stanchi delle bugie dei call center, delle mille promesse mai mantenute e dei rapporti astratti? Sportello Nuova Energia, l'ottimizzazione energetica giusta per te. Per informazioni, sportellonuovaenergia.it.
2: Ogni giorno alle 13 si accende la magia della musica dal vivo. Le migliori orchestre della stagione, le serate più belle, l'energia della Peschiera di Valdengo, direttamente su Radio Liscio. Un'ora di musica vera, ballabile, emozionante. Ogni giorno alle 13, solo musica da ballo, solo Radio Liscio.
0: Radio Liscio. Radio Liscio novità, il disco della settimana.

0: Il disco della settimana è Fuoco e Polvere di Francesca Mazzuccato.
1: Vuoi conoscere tutte le novità della musica da ballo e dei suoi protagonisti? Radioliscio.it, il magazine per essere sempre aggiornati. Radio Liscio Notizie.
2: Ancora bentrovati da Alessandro Cisilin. Sembra senza esito l'annuncio di Trump di una tregua energetica tra Russia e Ucraina. Continuano ad attaccare la mente del presidente Zelensky e il Forum per la Sicurezza a Varsavia, dove ha anche ringraziato l'Unione Europea per le nuove sanzioni varate stamani contro Mosca. Non vogliamo la guerra, ma se aggrediti annienteremo le forze nemiche, avverte il comandante della NATO in Europa. E lo stesso Trump difende l'accordo raggiunto con Putin sul diesel. L'Europa ha pagato di fatto 250 miliardi di dollari per l'energia a Mosca, sottolinea oggi il presidente americano. Sgomento a Obagna, alle porte di Marsiglia, dove stamani in una scuola media uno studente di 14 anni ha aperto il fuoco colpendo il preside e un insegnante di 37 anni. Entrambi non sono in pericolo di vita. Il giovane è fermato e interrogato, dovrà rispondere di tentato omicidio. Ancora ignote le ragioni del gesto, nulla a che vedere comunque, fanno sapere gli inquirenti, con le proteste studentesche dilagate da circa 3 settimane in Francia, sul posto anche 2 ministri del governo nazionale. Un operaio di 57 anni è morto stamani dopo essere precipitato da un lucernario a un'altezza di 8 metri mentre lavorava sul tetto di un capannone industriale in fase di allestimento. È successo a Fiano Romano. In corso le indagini della procura di Rieti per stabilire dinamica e responsabilità. Papa Leone XIV sarà ricoverato domani in tarda mattinata al Policlinico Gemelli di Roma. Lo ha confermato oggi la sala stampa della Santa Sede. Ieri il pontefice, al termine dell'Angelus, ha annunciato di doversi operare per la rimozione di un nodo circoscritto al polmone. Gli impegni di oggi di Leone sono stati tutti confermati. Messaggi di vicinanza al Papa sono arrivati a tutto il mondo, a partire dalla presidente Mattarella. Calcio, vigilia di Champions League per l'Inter, domani in campo contro il Bruges. Vogliamo andare avanti più in fondo possibile, spiega mister Kivu in conferenza. Attenzione a dire che è un sogno. Domani gioca anche il Napoli di scena sul campo del Villarreal. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.

0: Radio Liscio presenta I simpatici italiani, i miti di ieri e di oggi, le più belle canzoni di sempre.
1: E come ogni giorno l'appuntamento è arrivato, quello con i simpatici italiani, i miti di ieri e di oggi, l'appuntamento in cui ci ascoltiamo i grandi successi del Liscio e della musica da ballo delle grandi orchestre da 50 anni a questa parte. Iniziamo con Titti Bianchi, Primo Bacio e I Vecchi.

Ed era una proposta dell'orchestra Mario Riccardi. Arriva Tonia Todisco, Se ogni tanto. A seguire un altro brano, Papà lontano.

Papa Lontano. Era propostoci da Tonia Todisco. Questa è sempre Radio Liscio, questa è sempre I Simpatici Italiani, la zona franca di Radio Liscio, l'ora in cui andiamo a riscoprire i successi del passato. Arriva Raul Casadei, L'amore è e La risatella.

La risatella era Raul Casadei e la sua orchestra spettacolo. Arriva Roberto Polisano, Amo solo te. A seguire, Canzoni d'amore.

Canzoni d'amore era Roberto Polisano. Questo è sempre Radio Liscio, i simpatici italiani, l'appuntamento con le canzoni più belle di tutti i tempi. Arriva un classico, 30 anni, interpretato da David Pacini. Ma prima balliamo con

E dopo 30 anni con l'orchestra di David Pacini, il più classico dei classici, Tutto Pepe, Castellina Pasi, e a seguire Amore, addio, un valzer.

Qui ci avviciniamo al termine della puntata di oggi, c'è ancora spazio per un brano, Il volo degli angeli, propostoci da Edmondo Comandini. A me non resta che ringraziarvi, salutarvi e darvi l'appuntamento a domani, sempre qui su Radio Liscio con i simpatici.

0: Ogni sabato sera, la musica da ballo accende la TV. Torna Radio Liscio Live, la grande serata dedicata alle orchestre più amate d'Italia, in diretta dalla Peschiera di Valdengo. Un palco, un pubblico, un'emozione che cresce brano dopo brano e le orchestre che fanno ballare l'Italia. Radio Liscio Live, ogni sabato sera alle 21.30 su Prima Antenna. La festa comincia e tu sei dei nostri.
1: Sabato 17 ottobre arriva Francesca Mazzuccato.
0: Vuoi vivere Radio Liscio anche fuori dalla radio? Sul nostro canale YouTube trovi le orchestre dal vivo, i nostri programmi, le interviste, le storie e tutte le serate dalla Peschiera di Valdengo. E poi contenuti esclusivi, backstage, videoclip, momenti che non hai mai visto e che non puoi perdere. Iscriviti al canale YouTube di Radio Liscio. Porta con te la musica da ballo ogni giorno, dove vuoi tu. Radio Liscio, solo musica da ballo, anche su YouTube.

0: Radio Liscio Notizie.
1: Ancora ben trovati da Alessandro Cisilin. È stato estratto vivo e in sicurezza dopo

0: oltre 24 ore di scavi Luca Olmetto, l'escursionista sardo di 31 anni intrappolato da ieri in una grotta in Olgiastra, località Gorropeddu. L'uomo si trovava a 10 metri di profondità quando è stato raggiunto da una frana. Il sindaco di New York Zoran Mamdani non parteciperà alla parata sulla Fifth Avenue in occasione del Columbus Day. Negli ultimi anni diverse associazioni denunciano che Colombo al suo arrivo nelle Americhe avesse portato con sé genocidio e colonizzazione. Invito a celebrare il Columbus Day con cerimonie e attività appropriate, ribadisce il presidente americano Trump.
1: L'economia.
0: Da Taranto a Genova, blocchi stradali e manifestazioni per lo sciopero di 24 ore di tutti gli operai ex Ilva dopo l'annuncio dello stop dell'area a caldo nello stabilimento pugliese al seguito della sentenza in tal senso della Corte d'Appello di Milano e anche della fermata temporanea dal 15 dicembre annunciata sugli stabilimenti di Genova e Novi Ligure. Decisione del tutto immotivata, il mercato chiede i prodotti realizzati qui, protesta anche la sindaca genovese Salis. Oggi anche riunione in videoconferenza tra sindacati, prefetti e governo, a rischio migliaia di posti di lavoro. La crescita italiana è debole, ma l'economia ha retto l'onda d'urto, dobbiamo intervenire sugli investimenti e non veniamo in Europa per dire sempre sì, lo ha detto la premier Meloni all'assemblea di Asso Lombarda a Milano, che poi fa sapere di aver inviato una lettera alla commissione insieme ai capi di governo di Germania e Belgio, Merz e De Wever, in cui si invoca una corsia preferenziale per gli investimenti sull'energia in vista del vertice europeo di questa settimana. E dopo le parole di Trump sulla ripresa delle importazioni americane di gasolio russo, mentre Bruxelles vara altre sanzioni, l'Europa ha pagato di fatto 250 miliardi di dollari per l'energia a Mosca, ha aggiunto oggi il presidente americano. Le quotazioni internazionali del gas sono segnalate in flessione, mentre tornano ad aumentare quelle sul petrolio. Prevale comunque oggi il segno più sulle borse europee. Milano chiude a più 0,58%, poco mosso lo spread coi titoli tedeschi, comunque sopra quota 110. E in tema di caro energia, la Corte dei Conti dà una stoccata al governo sugli interventi effettuati sulle accise sui carburanti. Sono facili da applicare, ma molto costosi e poco mirati verso le famiglie e le imprese più bisognose, spiega in un'audizione parlamentare sul documento governativo di programmazione finanziaria, dove avverte inoltre su un debito in affanno e sulla necessità di irrobustire l'avanzo primario. Assegnato oggi a Robert Hall e Michael Woodford il Nobel per l'economia, che chiude l'edizione del 2026 dei prestigiosi premi assegnati dall'Accademia di Svezia, riconosciuti i fondamentali e pionieristici contributi dati dai due studiosi americani sui fondamenti microeconomici alla stabilizzazione macroeconomica. Infine una notizia dall'Agicom: il garante della concorrenza ha sanzionato due società, Red Elite Digital Services e TechMind, per lo scorretto utilizzo delle numerazioni telefoniche per l'attività di telemarketing. L'istruttoria è stata avviata un anno fa sulla base di numerose segnalazioni, comminate multe rispettivamente da 700.000 e 122.500 euro. Ora il nostro approfondimento sugli incentivi per sostenere l'occupazione femminile.
2: Nuovo lavoro ora puoi. Tra le misure introdotte dal decreto coesione per rafforzare la competitività del paese, il bonus donne, rifinanziato con 141,5 milioni di euro nell'ambito del programma nazionale Giovani, Donne e Lavoro, cofinanziato dall'Unione Europea, punta a sostenere l'occupazione femminile. Nonostante i passi avanti compiuti negli ultimi anni, in Italia la partecipazione delle donne al mercato del lavoro resta storicamente bassa, al 53% contro il 70% degli uomini. Per contrastare questa tendenza, la misura prevede per i datori di lavoro privati, compresi quelli del settore agricolo, che tra il 1 gennaio e il 31 dicembre 2026 assumono a tempo indeterminato donne in condizioni di svantaggio, l'esonero del 100% dei contributi previdenziali. Il beneficio vale fino a 650 euro al mese e fino a 800 nel caso di assunzioni di donne residenti nella ZES, zona economica speciale. L'agevolazione può essere riconosciuta fino a 2 anni se le neoassunte erano prive di un impiego regolare da almeno 24 mesi o da almeno 12 mesi, se appartenenti a specifiche categorie di svantaggio. Per saperne di più, visita lavoro.gov.it.
0: Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
3: Pezzi da balera, la selezione non stop di Radio Liscio.

Un'onda di allegria collega ogni giorno la Romagna al Piemonte, la Liguria alla Toscana, la Lombardia all'Umbria e tutte le regioni dove c'è voglia di ballare con la musica più divertente di sempre. Un'ondata di buon umore che ogni giorno i nostri animatori portano in tutta Italia e una selezione di canzoni che solo da noi puoi ascoltare. Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova emozione.

0: paesaggi mozzafiato, sapori prelibati, turismo, cultura e ambiente. Da 35 anni, Oltre racconta il bello e il buono delle province di Pavia e Alessandria. Ora con ancora più inchieste, interviste, reportage esclusivi e foto spettacolari. 132 pagine su carta patinata, a soli 5 euro. La vetrina delle nostre eccellenze ti aspetta in edicola. Oltre, la rivista di chi vive il territorio.
1: Sportello Nuova Energia è al tuo fianco per comparazioni, subentri, volture, pose contatore e fattibilità impianti fotovoltaici. Stanchi delle bugie dei call center, delle mille promesse mai mantenute e dei rapporti astratti? Sportello Nuova Energia, l'ottimizzazione energetica giusta per te. Per informazioni, sportellonuovaenergia.it.

Ogni giorno dalle 6 del mattino per tutto il giorno una lunga diretta non stop con i nostri speaker e la migliore selezione di musica da ballo. Potrai trascorrere con noi momenti spensierati per rivivere i ricordi del passato ed emozionarti con le novità del momento. Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova musica

0: Radio Liscio Notizie.
1: Ancora buongiorno da Alessandro Cisilin. Da Taranto a Genova, blocchi stradali e manifestazioni per lo sciopero di 24 ore di tutti gli operai ex Ilva dopo l'annuncio dello stop dell'area a caldo nello stabilimento pugliese al seguito della sentenza in tal senso della Corte d'Appello di Milano e anche della fermata temporanea dal 15 novembre degli stabilimenti di Genova e Novi Ligure. Decisione del tutto immotivata, il mercato richiede i prodotti realizzati qui, protesta anche la sindaca genovese Salis. Oggi riunione in videoconferenza tra sindacati, prefetti e governo, a rischio migliaia di posti di lavoro. La crescita italiana è debole, ma l'economia ha retto l'onda d'urto, sottolinea intanto la premier Meloni all'assemblea degli industriali di Assolombarda.
2: La crescita italiana è ancora troppo debole, però è vero anche che l'economia italiana ha dimostrato in questi anni di saper reggere l'onda d'urto di uno degli scenari più complessi e incerti di sempre. I dati per i primi sei mesi di quest'anno ci dicono che la crescita per il 26 può arrivare all'1%, in linea con le principali economie europee. E anche stavolta oltre le previsioni.
1: Sono stati presentati stamani 30 ricorsi che saranno depositati presso la Corte Costituzionale contro la nuova legge elettorale approvata dal Parlamento la scorsa settimana. La nostra battaglia prosegue nel paese insieme alla società civile, spiega la vicegruppo del PD alla Camera Simona Bonafè.
3: Abbiamo detto fin dall'inizio che avremmo continuato questa battaglia nel paese con la società civile, premierato mascherato, le finte preferenze che non avvicineranno l'eletto all'elettore, il premio di maggioranza abnorme, il senatore del mondo, insomma ce ne sono tante di questioni, ma anche dal punto di vista del metodo. Ricordiamoci che questo è un cambio delle regole fatto da una maggioranza, tutto interno a una maggioranza, senza aver coinvolto sulle regole che sono di tutti l'opposizione.
1: È stato estratto vivo e in sicurezza dopo oltre 24 ore di scavi Luca Olmetto, l'escursionista sardo di 31 anni intrappolato da ieri in una grotta in Agliastra, località Gorropeddu. L'uomo si trovava a 10 metri di profondità quando è stato raggiunto da una frana. Si effettuerà domani in tarda mattina il ricovero del Papa al Gemelli per la rimozione del nodulo al polmone. È stato lo stesso Leone XIV ieri a dare l'annuncio dell'imminente intervento chirurgico. Sentiamo Marco Mancini.
4: Papa Leone XIV sarà ricoverato domani in tarda mattinata al Policlinico Agostino Gemelli. La conferma è arrivata stamane dalla sala stampa della Santa Sede. Il pontefice dunque varcherà la soglia dell'ospedale romano dove sarà operato per la rimozione di un nodulo circoscritto al polmone. L'annuncio era stato dato dallo stesso Leone XIV al termine dell'Angelus di ieri. Stamane il Papa ha voluto mantenere tutti gli impegni previsti mentre ha annullato quelli del pomeriggio. L'intervento potrebbe avvenire già domani pomeriggio o al più tardi mercoledì, mentre la degenza postoperatoria, aveva comunicato ieri la stessa sala stampa, dovrebbe durare circa una settimana. La prefettura della Casa Pontificia ha comunicato intanto l'annullamento di tutti gli impegni del Papa fino al 20 ottobre, mentre al momento il viaggio apostolico in Argentina, Uruguay e Perù dal 6 al 17 novembre prossimo resta confermato.
1: Ed è tutto, grazie dell'ascolto, buona serata.
0: Pezzi da balera, la selezione non stop di Radio Liscio.

Vuoi conoscere tutte le novità della musica da ballo e dei suoi protagonisti? Radioliscio.it, il magazine per essere sempre aggiornati.

Puoi ascoltare Radio Liscio anche sul sito radioliscio.it, un vero e proprio quotidiano online, un magazine di informazione sul mondo delle orchestre di musica da ballo, gli autori, gli interpreti, le uscite discografiche, gli eventi. Radioliscio.it, tutto il nostro mondo, a portata di click.

0: amici di Radio Liscio e della Peschiera, sta per arrivare la nostra crociera con itinerario e prezzo mai visti. Dal 21 al 27 marzo 2027, 7 giorni e 6 notti all inclusive a bordo della splendida Costa Favolosa. Un itinerario da sogno. Savona, Barcellona, Marsiglia e i nuovi porti di Ajaccio e Palma de Mallorca. E ogni sera, solo per i nostri ospiti, musica per tutti i gusti e tutte le età. Ballo, divertimento e un'atmosfera unica, tutta da vivere. A partire da 790 euro, tutto incluso. Cabina, pensione completa, open bar my drinks, tasse, mance. Prenota ora il tuo posto nella crociera più spettacolare dell'anno. Per informazioni contatta Radio Liscio o La Peschiera. Ma fallo subito per non perdere queste fantastiche condizioni.
1: Radio Liscio, la radio che non c'era e adesso c'è, è al fianco delle aziende della Silver Economy. Pubblico fidelizzato, non intercettato da altre radio. Alto tempo di ascolto medio, ottimo posizionamento per prodotti senior. La pubblicità su Radio Liscio ha un target preciso, perché i nostri ascoltatori li abbiamo solo noi.

Puoi ascoltare Radio Liscio scaricando l'app gratuita Radio Liscio Solo Musica da Ballo, disponibile su Play Store e Apple Store. Oltre all'ascolto dei nostri programmi, puoi leggere tutte le notizie del mondo delle orchestre, scegliere tra i nostri podcast e interagire sui social con i conduttori della radio. Cerca il logo arancione con la scritta Radio Liscio Solo Musica da Ballo o scarica l'app direttamente dal sito radioliscio.it.

0: Il meteo, a cura di 3bmeteo.com.
1: Bentrovati a tutti gli ascoltatori da Clara Ventura di 3B Meteo. Ci attende un martedì con la pressione atmosferica in aumento su tutta l'Italia. Questo vuol dire prevalenza di sole con qualche nuvola di passaggio. Segnaliamo della residua instabilità in mattinata sul Salento e a tratti sul Messinese. Si tratterà comunque di piovaschi che tenderanno ad esaurirsi con il passare delle ore. Le temperature massime diurne non saranno eccessivamente elevate, comprese diffusamente tra i 20 e i 25 gradi. Attenzione al vento, questo invece si farà sentire in particolar modo sulle zone costiere. Dettagli in merito sull'app di 3B Meteo.
0: Su Radio Liscio inizia l'ora più ricca e divertente della giornata. Momenti live, interviste agli artisti, classici da ballare e qualche incursione nella più bella musica italiana dagli anni 60 ai 90. Ma per partire, il disco della settimana.

0: Il disco della settimana è Fuoco e Polvere di Francesca Mazzuccato.
1: Vuoi conoscere tutte le novità della musica da ballo e dei suoi protagonisti? Radioliscio.it, il magazine per essere sempre aggiornati.

0: valzer, polche, mazurche e balli da sala. Un giro di liscio torna più tardi.
1: Foodie, Mercato Super, la nuova catena di supermercati 100% ligure.
2: Nei punti vendita Foodie, accoglienza, qualità dei prodotti e convenienza fanno sempre la differenza.
1: Ogni giorno troverai frutta e verdura freschissimi e una ricca selezione di prodotti di alta qualità provenienti da aziende locali per farti portare a tavola solo il meglio.
2: Foodie, Mercato Super, buono, fresco, locale.
3: Vuoi vivere Radio Liscio anche fuori dalla radio? Sul nostro canale YouTube trovi le orchestre dal vivo, i nostri programmi, le interviste, le storie e tutte le serate dalla Peschiera di Valdengo. E poi contenuti esclusivi, backstage, videoclip, momenti che non hai mai visto e che non puoi perdere. Iscriviti al canale YouTube di Radio Liscio. Porta con te la musica da ballo ogni giorno, dove vuoi tu. Radio Liscio, solo musica da ballo, anche su YouTube.

0: Puoi ascoltare Radio Liscio anche su Alexa, pronunciando la frase «Alexa, apri Radio Liscio». Avrai tutta la nostra musica e i nostri programmi alla massima qualità.
1: Si accendono le luci su di me. Inizia lo spettacolo con il solito cliché. Sono il pagliaccio dell'allegria, un clown che cammina in equilibrio sulle note della fantasia
2: di questo cibo.

0: Addio pagliaccio dell'allegria, un clown che cammina in equilibrio sulle note della malinconia.
1: Su Radio Liscio la musica è bella tutta e ogni tanto ti porta nel passato con i successi italiani di tutti i tempi.

0: Fox ce lo presentano a Ilaria. Queste sono le Ciri Biribiri. Coccole, il Fox per voi.
1: Su Radio Liscio le orchestre suonano anche dal vivo. Dal palco alla radio, i momenti più belli delle nostre serate live.
2: Forse è solo un gioco, sì, però
0: ciappa da lì, ciappa da là, ciappa da

0: stacco per voi la sua fisarmonica, Afrodite, l'orchestra. E allora rimanete lì che ne facciamo ancora una, arriva il nostro Giovanni per voi le tastiere, le belle canzoni italiane, così i grandi successi di Ricchi e Poveri. Da cantare insieme, uova!
1: Dal palco alla radio, i momenti più belli delle nostre serate live.

0: Giovanni Varesi per voi, le belle canzoni italiane.
1: Le orchestre suonano dal vivo su Radio Liscio, in diretta dalla Peschiera di Valdengo, ogni sabato sera a partire dalle ore 22.
2: Ma quanto sarebbe bello ritrovare veramente i valori di una volta, quando una semplice stretta di mano ispirava quel senso di fiducia, di etica e correttezza. Un gruppo di persone competenti nel settore energetico ha deciso di mettere la propria esperienza al servizio di tutti per ridare fiducia, sicurezza e stabilità. Una presenza costante per trovare la soluzione più adatta in ogni situazione. Sportello Nuova Energia è al tuo fianco per comparazioni, subentri, volture, pose contatore, fattibilità, impianti fotovoltaici. Stanchi delle bugie dei call center, delle mille promesse mai mantenute e dei rapporti astratti? Sportello Nuova Energia, l'ottimizzazione energetica giusta per te. Per informazioni, sportellonuovaenergia.it.
3: Ogni giorno alle 13 si accende la magia della musica dal vivo. Le migliori orchestre della stagione, le serate più belle, l'energia della Peschiera di Valdengo, direttamente su Radio Liscio. Un'ora di musica vera, ballabile, emozionante. Ogni giorno alle 13, solo musica da ballo, solo Radio Liscio.

le più grandi orchestre del passato, gli artisti più amati di oggi, la nuova generazione della musica da ballo. Li puoi ascoltare ogni giorno in una selezione accuratamente pensata per farti ballare, divertire ed emozionare. Radio Liscio, solo musica da ballo. Non c'era. C'è.

Se ci stai ascoltando, sei entrato a far parte della più grande community della musica da ballo. Radio Liscio è uno spazio multimediale, radio, sito, app, social, podcast che parlano della tua musica preferita. Seguici e ti porteremo con noi in questo mondo. Radio Liscio, solo musica da ballo, finalmente una nuova emozione.

0: Ogni sabato sera, la musica da ballo accende la TV. Torna Radio Liscio Live, la grande serata dedicata alle orchestre più amate d'Italia, in diretta dalla Peschiera di Valdengo. Un palco, un pubblico, un'emozione che cresce brano dopo brano e le orchestre che fanno ballare l'Italia. Radio Liscio Live, ogni sabato sera alle 21.30 su Prima Antenna. La festa comincia e tu sei dei nostri.
1: Sabato 17 ottobre arriva Francesca Mazzuccato.
0: Vuoi vivere Radio Liscio anche fuori dalla radio? Sul nostro canale YouTube trovi le orchestre dal vivo, i nostri programmi, le interviste, le storie e tutte le serate dalla Peschiera di Valdengo. E poi contenuti esclusivi, backstage, videoclip, momenti che non hai mai visto e che non puoi perdere. Iscriviti al canale YouTube di Radio Liscio. Porta con te la musica da ballo ogni giorno, dove vuoi tu. Radio Liscio, solo musica da ballo, anche su YouTube.

Un'onda di allegria collega ogni giorno la Romagna al Piemonte, la Liguria alla Toscana, la Lombardia all'Umbria e tutte le regioni dove c'è voglia di ballare con la musica più divertente di sempre. Un'ondata di buon umore che ogni giorno i nostri animatori portano in tutta Italia e una selezione di canzoni che solo da noi puoi ascoltare. Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova emozione.

col freddo e la fatica nella schiena, veder la gente in faccia a malapena. Allora io mi fermo sulla porta, fuma il camino dentro, c'è la vita,

0: Radio Liscio presenta I simpatici italiani, i miti di ieri e di oggi, le più belle canzoni di sempre.
1: Come ogni giorno l'appuntamento è arrivato, quello con i simpatici italiani, i miti di ieri e di oggi, l'appuntamento in cui ci ascoltiamo i grandi successi del Liscio e della musica da ballo delle grandi orchestre da 50 anni a questa parte. Iniziamo con Titti Bianchi, Primo Bacio e I Vecchi.

I Vecchi era Titi Bianchi ed ora l'orchestra Mario Riccardi con i prossimi due brani in scaletta. Verdicchio Marchigiano, il primo dei due brani, e subito dopo Maria Rosa.

Ed era una proposta dell'orchestra Mario Riccardi. Arriva Tonia Todisco, Se ogni tanto. A seguire un altro brano, Papà lontano.

Papa Lontano. Era propostoci da Tonia Todisco. Questa è sempre Radio Liscio, questa è sempre I Simpatici Italiani, la zona franca di Radio Liscio, l'ora in cui andiamo a riscoprire i successi del passato. Arriva Raul Casadei, L'amore è e La risatella.

La risatella era Raul Casadei e la sua orchestra spettacolo. Arriva Roberto Polisano, Amo solo te. A seguire, Canzoni d'amore.

Canzoni d'amore era Roberto Polisano. Questo è sempre Radio Liscio, i simpatici italiani, l'appuntamento con le canzoni più belle di tutti i tempi. Arriva un classico, 30 anni, interpretato da David Pacini. Ma prima balliamo con

E dopo 30 anni con l'orchestra di David Pacini, il più classico dei classici, Tutto Pepe, Castellina Pasi, e a seguire Amore, addio, un valzer.

Era Amore a Dio, il valzer di Castellina Pasi, con cui ci avviciniamo al termine della puntata di oggi. C'è ancora spazio per un brano, Il volo degli angeli, propostoci da Edmondo Comandini. A me non resta che ringraziarvi, salutarvi e darvi l'appuntamento a domani, sempre qui su Radio Liscio con i simpatici italiani.

0: paesaggi mozzafiato, sapori prelibati, turismo, cultura e ambiente. Da 35 anni, Oltre racconta il bello e il buono delle province di Pavia e Alessandria, ora con ancora più inchieste, interviste, reportage esclusivi e foto spettacolari. 132 pagine su carta patinata, a soli 5 euro. La vetrina delle nostre eccellenze ti aspetta in edicola. Oltre, la rivista di chi vive il territorio.
1: Sportello Nuova Energia è al tuo fianco per comparazioni, subentri, volture, pose contatore e fattibilità impianti fotovoltaici. Stanchi delle bugie dei call center, delle mille promesse mai mantenute e dei rapporti astratti? Sportello Nuova Energia, l'ottimizzazione energetica giusta per te. Per informazioni, sportellonuovaenergia.it.

Ogni giorno dalle 6 del mattino per tutto il giorno una lunga diretta non-stop con i nostri speaker e la migliore selezione di musica da ballo. Potrai trascorrere con noi momenti spensierati per rivivere i ricordi del passato ed emozionarti con le novità del momento. Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova musica.

Sono pronto. Sono pronto. Quasi. Ecco. Oh, adesso sono pronto. Ho aperto anche WhatsApp in modo che è tutto in collegamento in questo magico, meraviglioso lunedì. E perché non si sposta WhatsApp? Ah, eccolo qua. Lunedì 12 ottobre 2026 alle 11:04 minuti in questo momento. Ciao Cinghia! Ah, sempre con il tatuaggio in bella vista, ma oggi alla maglietta con le mezze mani, che non è più scollacciato e ultra sportivo. Qui chi è che mi fa la gibigianna? La gibigianna è quando hai un riflesso che ti viene a colpire negli occhi. È la moglie che qui fuori sta aprendo e chiudendo la portiera della sua macchina. Va bene, richiudiamo un po' questa. Oh, adesso pronto pronto. No, perché avevo un sacco di pagine aperte, il quotidiano, il tempo non si sa cosa farà. Sì, farà un po' caldo, un po' freddo, così le faccio anch'io le previsioni del tempo. E comunque oggi giornata sole non caldissimo, perché ci sono 14 gradi a quest'ora. Difatti io sono di cardiganino di lana qui nel mio ufficio, dove non amo tenere la temperatura comunque molto calda anche d'inverno, perché mi ammorbo, cerco di non aver freddo ma mantengo una temperatura. Io non capisco quelli che dicono fuori fa un freddo e tengono 26 gradi in casa, la potrei morire, a parte che ti si asciugano anche i polmoni. Allora, come cominciamo sta settimana? C'è già un messaggio, vediamo se è del Paolo o del Max. Il primo oggi ha vinto Max. Buongiorno a tutti gli amici di Radio Liscio, potrei ascoltare Patatina di Vilma De Angelis. Grazie Max di Ozzano di Bologna. Vedi, tu anticipi troppo le cose, Max. Patatina ce l'ho come seconda canzone, perché devo parlare proprio di lei. Cominciano ad essere un po' troppi quelli che muoiono oggi, quest'anno, di persone che conoscevo, con le quali ho lavorato insieme. Intanto andiamo col jukebox dell'Anna Maria Allegretti e dopo chiacchieriamo un po' di più. Vai!

quella. Stamattina siete partiti. Buongiorno a tutti da Stefania di Novara. Bella questa canzone dell'Anna Maria Allegretti. Mi piace l'Anna Maria Allegretti. E ascoltata così non sembrava neanche fatta con l'intelligenza artificiale. Saluto intanto tutte le amiche e gli amici di Prima Antenna TV che ci sta ritrasmettendo in diretta in Radio Visione per questa Canzoni Senza Frontiere che va in onda da lunedì al venerdì dalle 11 alle 13. Prima Antenna TV manda in onda in diretta la prima ora e la seconda ora dalle 17 alle 18 tutti i pomeriggi, sempre nello stesso day, e canale 14 del digitale terrestre in Piemonte e in Valle d'Aosta, canale 79 in Liguria, e poi c'è Teleantenna che ci ritrasmette in Friuli Venezia Giulia, in Emilia Romagna, in Toscana, nel Lazio e nella provincia veneta di Belluno. Ed è da lì che arrivano tutte i messaggi che ricevo su WhatsApp al 331-335-6565, tutti i messaggi che ricevo su WhatsApp da Roma, da Latina, da Frosinone, insomma da dove arrivano, il mitico 97 del Lazio. Allora, buongiorno a tutti da Stefania di Novara. Ciao Ettore e a tua moglie, wow, è qui in casa perché c'è il figlio, dopo ve la conto. Ti seguiamo sempre Maurizio e Cristina. Tanti saluti da Ennio di Savona. Buongiorno a tutti da Carla di Novara e buona settimana. Buongiorno da Margherita da Genova. Ciao. Allora, mi fermo qua perché la seconda canzone di oggi serve per ricordare quella meravigliosa signora. Quando prima vi ho detto cominciano ad essere troppi quelli che muoiono che conoscevo o con i quali ho lavorato. La settimana scorsa Federico l'Olandese Volante, che cominciò in Italia proprio con me in Italia, a Radio Monte Carlo, proprio con me. Quando arrivò, la prima cosa che fece quando arrivò, si infilò nello studio dove io stavo andando in diretta e rimase lì di fianco al tecnico a guardarmi e ad ascoltarmi per 2 ore. Federico è stato qui 2 anni fa a casa mia, è stato qui qualche giorno a ricordare i vecchi tempi con sua moglie e purtroppo se n'è andato anche lui a 76 anni. Ma ieri è morta una signora a 96 anni che nel 1979, grazie ad un'idea di un amico e che era il mio direttore artistico quando io ero il direttore generale di Telemonte Carlo, Paolo Limiti ebbe l'idea di far fare a Vilma De Angelis una trasmissione sulla cucina, e lei è stata l'antesignana, la prima, quella di cui gli italiani si sono innamorati, perché dava sicurezza a questa signora un po' pacciarotta che con il suo modo di fare assolutamente familiare ci parlava di cucina. E anche Vilma De Angelis se n'è andata a 96 anni, è un po' dimenticata, che non meritava di essere dimenticata. Nel 1961 partecipò al Festival di Sanremo con una canzone che si chiamava Patatina, in coppia con Gianni Meccia. Gianni Meccia era anche l'autore del testo di quella canzone. Non arrivò in finale, ma ebbe un grandissimo successo, tanto che da quel momento Vilma De Angelis le venne dato l'appellativo di Miss Patatina, la patatina della canzone italiana. E io vorrei ricordarla stamattina, Vilma De Angelis, proprio facendo andare la sua patatina del 1961. Ciao Vilma.

0: era il passo del Pordoi di Sabrina Salvestrin. Allora, prima del secondo vintage di oggi, buon inizio settimana a Ettore da Mattea. Ciao Mattea. Ciao Ettore, buona giornata da Mimmo di Alma, di Alba. Ciao Mimmo. Un saluto a tutti, Walter di Bologna. Ciao Walter. Ciao Ettore, puoi mettere il Mediterraneo di Giuni Russo? Marco da Novara, ce la metteremo tutta. Buongiorno a tutti, Severino. Ciao Severino. Buongiorno Ettore, in questo inizio settimana vorrei chiederti una canzone di Don Bachi che raramente si ascolta. Cronaca, ti ringrazio, ti auguro una buona settimana in nostra compagnia. Ma rinuncio alla dolce acqua. Allora, l'altro ieri sera si è svolto a Luino il Festival della Canzone Italiana anni 60, 70 e 80. C'era anche Don Bachi, delizioso, non ci vedevamo da 40 anni. Abbracci, ha cantato Canzone, quella con la quale ebbe poi la discussione con Celentano e gli fece rompere in modo rabbioso. È stato carinissimo Don Bachi, perché mi ha detto: Ettore, collegati pure con me quando vuoi, entro volentieri in diretta nella tua trasmissione radio. Preso, appuntato, perché è oltretutto lui una persona intelligente, una persona colta, una persona piacevole, e uno che a 88 anni si fa Roma-Luino in macchina da solo. Chapeau, chapeau. Non ce la fa il Cinghia alla sua età a fare Milano-Biella. Vabbè, lui la fa in moto perché lui è figo, ma va bene. Quindi va bene, ti metteremo anche il tuo Don Bachi con Cronaca. Hai recuperato la camicia bianca, Patrizia di Angela? Sì, perché non posso, ho una camicia bianca, ogni tanto la metto. E l'ultima, me ne hanno fregate tutti i figli le camicie bianche, mi sono rimaste tutte quelle azzurre a righini, a quadrettini, le bianche e l'ultima questa, e non ne compro altro perché non ne può fregare meno. Buongiorno Ettore, ma quanti siete oggi? Buongiorno Ettore Cinghia, buona settimana spero. Vilma, indimenticabile per noi diversamente giovani. Enza, prima antenna di Torino. Ciao Ettore, qui a Cencenighe, in provincia di Belluno, i comignoli hanno cominciato a fumare, e ci credo. Se puoi vorrei ascoltare Shurpadrum. Buono, dalli belli braghi bianchi, fiora li palanchi, me la ricordo anch'io. Buona giornata a tutti da Sabina, siete grandi. Ciao Ettore, ho lavorato in una TV milanese per oltre 30 anni e facevamo un programma con artisti come Gino Latilla, Giorgio Consolini, Tony Dall'Ara e la grande Vilma. Un ricordo speciale per lei, ciao Giorgio. Allora, parlando di grandi artisti, il secondo vintage di oggi è una canzone nel 1995 che arrivò tredicesima a Sanremo ed era interpretata da un trio, il trio Melody. Chi era il trio Melody? Chi formava questo trio Melody a Sanremo nel 1995? In pochi se lo ricordano. C'erano Gigi Proietti, Peppino Di Campri e Stefano Palatresi. Stefano Palatresi è l'unico sopravvissuto. Ancora adesso fa delle grandi collaborazioni, dirige orchestre e in trasmissioni Rai. Allora, all'epoca loro si presentarono con questa: Ma che ne sai?
1: Vi lasciamo ora in compagnia dei Melodies che allieteranno la serata per voi.

0: difficilissimo trovare notizie sul trio Melody, che nacque su un'idea di Proietti e Peppino Di Capri nel 1995. Coinvolsero il buon Stefano Palatresi e fecero questo trio che debuttò con un album in cui ciascuno cantava tre canzoni, e poi parteciparono al Festival di Sanremo con Ma che ne sai, che poi era il brano Locomotiva che diede il titolo all'album. Tredicesimi a Sanremo, dopodiché adesso vabbè, abbiamo fatto la nostra bravata, piantiamola lì. Allora, una bella baciata di Paolo Bertoli, compagnero. Quindi sai, immagino che sarà lei.
1: Ancora una bella baciata, compagniero.

0: per una dedica speciale a Gio Fantini, compagniero.
1: Era la Valentina Marchiafava che cantava dalla Peschiera di Valdengo e nell'orchestra di Paolo Bertoli. Era una baciata. Chi ci sarà sabato, visto che è finita la serata di sabato sera classica della Peschiera di Valdengo, ma sabato prossimo chi ci sarà in diretta in Radio Liscio Visione con Prima Antenna TV, con Radio Liscio che ritrasmettono in diretta dalle 21:30 tutta la serata? Sabato prossimo ci sarà la Francesca Mazzuccato dalla Peschiera di Valdengo, che guarda caso adesso è qui in trasmissione in Canzoni senza frontiere con un sensualissimo "Sono tua". Quando la donna vi dice "sono tua" con questa voce di pancia, non di gola,

Ok, adesso l'abbiamo inquadrato. Questo è un regista che è quello che fa molte di questi filmati a cui piacciono le donne bagnate, vestite, perché se è al mare le butta in acqua, se è in piscina le butta in acqua, sul fiume non osa perché magari c'è la corrente, ci sono i mulinelli. Va bene, ciao Ettore Cinghia, stamattina ho una richiesta da fare. La mia nipotina Emily chiede al Cinghia se trova la canzone Ragazza dall'Olanda del DJ Matrix. Graziella da Verniasco, grazie, l'ha già trovata. Il Cinghia, ragazzi? No, non fare così col dito, perché se faccio così col dito ha da dire. Se batto le dita... Ho dovuto mettere una doppia spugna qui sulla mia scrivania per battere le dita, perché quando uno sta facendo... una trasmissione radio in diretta, ogni tanto segue la musica, batte con le dita sul tavolo, batte le mani, fa così con le dita e lui si infuria immediatamente. Mi sembra Mal l'altra sera al festival di Luino, che è andato via seccato perché lui non ha vinto. Eh sì, era andato via seccato perché lui pensava di vincere. Invece l'altra sera al Festival di Luino hanno vinto i Cugini di Campagna con Anima Mia, secondi Dick Dick con Sognando la California, terzo Don Bacchi e Mal quarto, poi tutti gli altri, perché c'erano tanti altri, Dario Baldambembo, c'era Tiziana Rivale e quanti. Era veramente una serata incredibile di anni 60-70. Ci tenevamo tutti in piedi aiutandoci, appoggiandoci sulle spalle per stare in piedi, che è durata 5 ore lo spettacolo. La mia soddisfazione è stata che ho retto bene, reggo ancora 5 ore di spettacolo in piedi a presentare, quindi questa è stata un grande colpo per la mia autostima. Allora, buon lunedì Ettore, a te, la dolce Diana, tutta la famiglia, saluto Paolo di Genova, Graziella con tutti i nipoti e tutti gli ascoltatori, Isabella da Roma. Buongiorno Ettore e Marco, buona settimana a tutti da Flavia e nonna Rina di San Giorgio. Eravamo tutti preoccupati perché non avevamo ancora un messaggio da Paolo, è arrivato. Ciao Ettore, ciao Marco Sasso Cinghia, Paolo di Genova. Sono in ritardo perché ero dal dottore dove devo fare fisioterapia. Va bene, l'importante è che tu stia bene. Mi fate sentire Vita Mia di Tony del Monaco? Me l'avevi già chiesta venerdì. Grazie, vi voglio bene e tutti quelli che chiedono di me. Me l'avevi già chiesta venerdì, per cui noi te l'avevamo già messa in scaletta oggi. Vita Mia, la cover, versione italiana di One More Chance. Ancora una possibilità, dammi un'altra possibilità. Tony del Monaco nel 1965.

0: Puoi ascoltare Radio Liscio anche su Alexa, pronunciando la frase «Alexa, apri Radio Liscio». Avrai tutta la nostra musica e i nostri programmi alla massima qualità.
1: Viglia dei Monti, Matteo Bensi, Veronica...

Che bella coppia! Matteo Benzi e Veronica Cuneo hanno fatto tutti e due una bella cura dimagrante, tant'è vero che qui c'è Delfina che scrive: buongiorno a tutti, guardavo la Cuneo dal brutto anatrocolo, dai, non era un brutto anatrocolo, però è diventato un bel cigno. E effettivamente, da quando è dimagrita la Veronica, wow. E vogliamo parlare di Matteo Benzi, che ha perso 40 kg, 40 kg in 6-8 mesi. Pare che abbia dovuto fare un'operazione che... No, Matteo Benzi, non era quello che stavamo... Lui era già così magro? Ah, è Medeo quello che ha perso tutti i chili? Il pugno. Il Cinghia mi sta dicendo che è il Medeo che ha perso, che è irriconoscibile, mi hai detto? Il Medeo è irriconoscibile, perché lui era veramente... diciamo così, tanto, e adesso è assolutamente riconoscibile il Medeo. Quindi tutti questi cantanti che stanno facendo i loro dimagramenti, si perde un po' il conto. Ciao Ettore, come mai venerdì pomeriggio non eravate in onda? Luigina, grazie. Io non lo so, io ero in viaggio per Luino venerdì pomeriggio, quindi non lo so se ero in onda o non ero in onda. Disguido tecnico. Dove? Su Prima Antenna? Domanda. Ciao Ettore, grazie mille per tenerci compagnia con della bellissima musica. Grazie. Buona giornata, non so chi sei, ma grazie. Fa piacere sempre sapere che è una buonissima musica, e i complimenti bisogna farli anche al mio programmatore, l'incommensurabile supremo, il Marco Pugno. Allora, dove siamo? Oh, siamo al primo vinile di oggi. È una canzone che è 150esima in classifica delle 200 canzoni più belle di sempre. È un caso disperato. No, il titolo è un caso disperato. È Basket Case dei Green Day del 1994. La Bibbia, la rivista Rolling Stone, nella sua ultimissima classifica del 2024, li mette in 150esima posizione delle 200 canzoni più belle del giorno. Un giorno verde dei Basket, cioè un giorno verde è il complesso. Basket Case è il titolo. Vai!

Bella questa parodia di una casa di cura dove questi suonavano i Green Day, il giorno verde, che hanno cantato e suonato Basket Case, un caso disperato. 150esimo nella classifica delle 200 canzoni più belle di sempre. Ciao Ettore, sei un grande. Bruno Laia, grazie, sempre 1,87 m, riesco ancora a mantenerla quell'altezza lì, poi non mi sono curvato in avanti, anche perché ho una moglie che quando mi cammina, stai dritto, sembro io quando i miei bambini erano piccoli, dicevano stai dritto, testa alta, se no diventi gobbo. Ecco, lei fa adesso lo stesso con me. Ok, Omar Codazzi alle 11.51. Intanto sto cercando di capire perché venerdì pomeriggio non siamo andati in onda, se qualcuno della mia cerchia, il Cinghia, ha detto che se ne accorgo che lui, l'hanno detto anche a lui, magari il Supremo lo sa, perché venerdì pomeriggio non ci hanno mandato in onda con la seconda ora, che... hanno avuto risposta, è già arrivata la risposta, hanno avuto un problema di emissione per cui hanno sostituito con una registrazione del Lambertini, hanno mandato Lambertini, hanno mandato Lambertini, che vabbè, insomma, anche lui, le sue belle canzoni, le sue belle scenografie, va bene. Ti raggiungerò. Tu potrai andare ovunque tu vorrai, ma io ti raggiungerò. L'ho fatto io per una bellissima ragazza. Da Monte Carlo sono andato a finire in Madagascar. Ti raggiungerò. Oh, Marco Dazzi. Dove

Omar Codazzi, ti raggiungerò. Oh, intanto un bellissimo messaggio che mi arriva qui al 331 335 6565. Qui è l'ufficio programmi di Prima Antenna. C'è stato un problema di emissione venerdì pomeriggio. Ci scusiamo del disagio con il conduttore e tutti i telespettatori. Ma bravi, grazie. Oh, un problema tecnico può sempre esserci, no? Con tutte queste diavolerie. E comunque avete supplito con un Lambertini e con sempre dell'ottima musica. Quindi, per carità, vi siete scusati. A me quello che fa piacere è che tantissimi si sono lamentati, quindi vuol dire che c'è un bel ascolto della seconda ora di Canzoni Senza Frontiere dalle 17 alle 18, da lunedì al venerdì su Prima Antenna. Questo mi fa piacere. Poi che ci sia stato un inghippo un giorno, cos'è nella vita? Quando ti si ferma la macchina perché ha un guasto, anche lì devi supplire in qualche modo. Ieri sono andato sulla macchina nuova di mio figlio medico, che è qua e che è l'ultima volta per parecchi mesi che potrà

0: pronti? Din don, din don, din din don don don. Din don, intanto sta proseguendo alla grande la raccolta fondi qui nel mio paesello per riattivare le tre campane sul campanile. Ieri c'è stata cena a invito, come fanno gli americani quando devono versare soldi per le elezioni di Trump. Ecco, qui ieri c'è stato il pranzum, come si dice, per raccogliere soldi per rimettere insieme le tre campane del campanile. Ce n'è una sola che funziona adesso, quindi bravi tutti i cittadini del mio paesello. Io non c'ero, ero a Luino, stavo tornando. Allora, mezzogiorno l'abbiamo fatto, è finita la prima ora di Canzoni Senza Frontiere, ci appropinquiamo alla seconda ora che su Prima Antenna andrà in onda, oggi è confermato, non ci sono inghippi tecnici, oggi andrà in onda su Prima Antenna la seconda ora dalle 17 alle 18, mentre è in diretta fra 3 minuti sul network Teleantenna Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna, Toscana, Lazio e provincia veneta di Belluno. Ma adesso è il momento delle reclame, delle news. Ma
1: torneremo a voi fra poco con i vostri ballabili preferiti fra pochi minuti, dopo un piccolo intervallo, e quindi non vi strappate i capelli.
2: Amici di Radio Liscio e della Peschiera, sta per arrivare la nostra crociera con itinerario e prezzo mai visti. Dal 21 al 27 marzo 2027, 7 giorni e 6 notti all inclusive a bordo della splendida Costa Favolosa. Un itinerario da sogno: Savona, Barcellona, Marsiglia e i nuovi porti di Ajaccio e Palma de Mallorca. E ogni sera, solo per i nostri ospiti, musica per tutti i gusti e tutte le età. Ballo, divertimento e un'atmosfera unica, tutta da vivere. A partire da 790 euro, tutto incluso. Cabina, pensione completa, open bar, my drinks, tasse, mance. Prenota ora il tuo posto nella crociera più spettacolare dell'anno. Per informazioni contatta Radio Liscio o La Peschiera. Ma fallo subito per non perdere queste fantastiche condizioni.
3: Radio Liscio, la radio che non c'era e adesso c'è, è al fianco delle aziende della Silver Economy. Pubblico fidelizzato, non intercettato da altre radio. Alto tempo di ascolto medio, ottimo posizionamento per prodotti senior. La pubblicità su Radio Liscio ha un target preciso, perché i nostri ascoltatori li abbiamo solo noi. Radio Liscio. In diretta da Casa Andenna, Canzoni Senza Frontiere con Ettore Andenna.
0: Ciao, belle brava gente, rieccoci qua oggi, lunedì 12 ottobre, oggi è giornata importante, 12 ottobre del 1492, mi dice niente, ne parliamo poi nell'accadde oggi.

Oggi è il 285esimo giorno dell'anno, ne mancano 80 alla fine dell'anno, ed è San Carlo Acutis, quel giovane che frequentava non solo la chiesa dove sono stato battezzato io, Santa Maria Segreta a Milano, che è stato fatto santo grazie a dei miracoli verificati che sono accaduti grazie ad una richiesta da devoti a questo giovane, che è il protettore del web, il protettore di internet, perché lui era un appassionato di informatica. È la giornata mondiale delle malattie reumatologiche. Pensate che in Italia 6,5 milioni di abitanti, quindi il 12-13% della popolazione, è affetto da malattie reumatologiche, artrite e quant'altro. Vedo la moglie che va in giro con queste polsiere fatte apposta per tenere il polso caldo e nello stesso tempo meno doloroso. E nel mondo è anche la giornata mondiale di Cristoforo Colombo. Perché? Perché il 12 di ottobre 1492 il nostro Cristoforo Colombo scoprì l'America ed era convinto di aver scoperto le Indie, invece era l'America. Allora, siamo al primo brano della seconda parte di Canzoni senza frontiere, un titolo che è già un programma. Lascia che succeda, non ti opporre, lascia che il fiume scorra limpido verso il mare, lascia che succeda. Lia e Daniele Tarantino. Succeda che cosa? Adesso ve lo spiegano.

0: Grazie.
1: No.
2: Erano Lascia che succeda, Lia e Daniele Tarantino. Non sto guardando fuori perché la macchina di mia moglie, vedo che tutte le portiere che si aprono, e perché c'è salito un signorino di quasi 5 anni che sulla macchina della nonna non so che cosa ci fa. Ah, ok, adesso sono tutti lì a controllare. No, perché siccome mia moglie lascia sempre le chiavi in macchina, non vorrei che mettesse in moto e partisse il ragazzo, perché è capace di fare questo e ben altro. Allora, siamo al momento del quarto vintage di oggi. Una canzone che diventò un cavallo di battaglia di questa cantante, Alexander Platz, un brano musicale del 1982 che di partenza si intitolava Valérie. Poi hanno cambiato un po' la musica, hanno cambiato il titolo, questa Valérie è diventata Alexander Platz, importante piazza di Berlino Est, quando ancora non era riunita Berlino, per cui c'era Berlino Est e Berlino Ovest. Siamo nel 1982, fino al 1990 non se ne parla. All'epoca era ancora divisa in due, e questa è stata l'ispirazione, venne data a Milva perché lei la potesse interpretare, e lei ne fece uno dei suoi cavalli di battaglia. La Alexander Platz del 1982, Milva, scomparsa già da 5 anni, 2021. Milva, grande interprete, lei la sentiva molto sta canzone.

Era Milva con la mitica Alexander Platz del 1982, quarto vintage di oggi, e lascia il posto ad un bel contrasto, una bella contrapposizione, un amante del mambo, la Mary Rinaldi in Quanto amore mambo. Devi farla partire, perché sennò tutto il discorsetto che ho fatto.

0: Radio Liscio. Non c'era, c'è.
1: Direttamente dalla peschiera di Valdengo,

0: Roberto Tagliani, Adriana Polato, per voi la pensiera.
1: Era l'importante quando c'è l'amore sì, l'ho fatto apposta, di Roberto Tagliani e Adriana Polato. Allora, siamo al prima del vinile, del secondo ed ultimo vinile di oggi, vi faccio i nati e i morti. Oggi 12 di ottobre del 1961 nasceva Roberto Giacobbo, che è uno che ci introduce in tutte queste notizie di cultura, di conoscenza, ormai da tanti anni in televisione. Hugh Jackman, 1968, non può più fare. Voglio vedere se riesce a tenere ancora quel fisico lì alla veneranda età di 58 anni. Deve far fatica, fa fatica anche Tom Cruise, che si è trasformato nel vecchietto, ma il suo film non sta andando molto bene. Il 12 di ottobre del 1896 nasceva Eugenio Montale, premio Nobel per la letteratura italiano nel 1975. Nel 1935, 12 d'ottobre, anche lui del segno della bilancia, Luciano Pavarotti. Ed infine nel 1962 Luca Carboni, però 64 anche lui, Luca Carboni, cantautore di meravigliose canzoni. I morti, allora, Carlo Acutis, l'abbiamo già detto, San Carlo Acutis, giovanissimo, è morto nel 2006 per una leucemia folgorante, giovanissimo, all'età di 15 anni. Piero della Francesca, che sfiga, è morto il 12 di ottobre del 1492. Scoprivano l'America e lui muore, non ha potuto approfittarne, non battere le mani. René Lacoste è nato nel 1996, grande tennista, poi ha detto io qui come tennista non vado più su di così. Sai cosa mi invento? Mi invento l'abbigliamento per quelli che fanno sport, in particolare per quelli che giocano a tennis. Vediamo un po' come posso renderlo originale. Gli metto un coccodrillino qua. Ecco, è diventato arci ultra miliardario grazie al coccodrillino René Lacoste, morto nel 1996. E poi Gillo Pontecorvo, regista italiano di film famosissimi, Capò, che fu candidato all'Oscar come miglior film straniero, La battaglia di Algeri, che fu candidato addirittura a 3 premi Oscar, e poi Queimada, che girò con Marlon Brando, ambientato su un'isola caraibica del XIX secolo. Grandi film di Gillo Pontecorvo, morto nel 2006. Mentre è tuttora vivo e vegeto, e nel 1972, lui è del 47, quindi aveva 25 anni, giovanissimo, compose, cantò, lanciò nel mondo questa canzone che diventò la 149esima nella classifica delle 200 canzoni più belle di sempre della rivista Rolling Stone. Lui è Elton John. La canzone è L'uomo razzo, Rocket Man.

Elton John. Curiosità di questa canzone: David Bowie la odiava perché diceva che era una scopiazzatura della sua Space Oddity e quindi non era d'accordo, ma Elton John con questa canzone cambiò il suo stile. E siamo nel 72. Pensate che nel 1975 Elton John vendeva poco più del 2% di tutta la musica mondiale, lui da solo. Ragazzi, saperlo fare ed arrivarci. Il 2% di tutta la musica mondiale nel 1975. Grande Elton. Allora, passiamo alla Claudia Scarciafratte. Dopo vi farò il cinecalendario. Non vi ho fatto gli aforismi oggi. Non vi ho fatto gli aforismi, che quello mi porta via pochissimo tempo. Posso farlo al volo perché questa è bellissima. Bisogna svoltare nella vita, ma non più di 3 volte nella stessa direzione, altrimenti ti ritroverai ancora sulla vecchia strada. Effettivamente, giro a destra, poi a destra, poi a destra, e se rigiro ancora a destra sono sulla strada di partenza. Quindi bisogna svoltare nella vita, ma non più di 3 volte, ricordatevelo. Allora, baila Maria, baila Maria, non battere le mani, che si incazza il cinghia. Baila Maria, della Claudia Scarciafratte, baila!

se vogliamo fare dei riferimenti alle canzoni di questa Baila Maria del Claudio Scarciafrate, lui avrebbe potuto benissimo chiamarsi Pedro. Ricordate la canzone della cara Pedro, che è quella che arriva in un paese del Sud America, poi conosce Pedro che dovrebbe farle vedere la città, poi le fa vedere un letto della città e chiusa lì, e lei baila Maria, anche il nome Maria, che tipo di Maria da ballare per questa salsa, cioè ci sono un sacco di riferimenti in questa canzone della Claudio Scarciafrate. Ma siamo al momento del cinecalendario. Qual è il film abbinato a oggi, 12 di ottobre, scoperta dell'America? Rebecca, la prima moglie, un film di Alfred Hitchcock, il re del brivido. Una giovane donna incontra l'aristocratico vedovo Massimo De Winter in Costa Azzurra e presto ne diventa la seconda moglie. Allora, Massimo riporta la sua nuova sposa a Manderley, la sua grande villa in riva al mare, dominata dalla governante, la signora Danvers, una persona gelida che era stata una stretta confidente della prima signora De Winter, appunto Rebecca. I continui accenni alla raffinatezza di Rebecca convincono la nuova signora De Winter che Massimo è ancora innamorato della prima moglie, morta il 12 di ottobre. Ed è per questo che il film è abbinato a questo giorno, al 12 di ottobre. Rebecca è un horror giallo, gotico, ma anche fiabesco, come suggerì il regista e critico François Truffaut, che arrivò a paragonarlo a una versione adulta di Cenerentola. Il rapporto con Danvers, la governante, eleva il film da un semplice melodramma su una donna che non riesce a fuggire dall'ombra ingombrante della prima moglie, in una storia sul controllo psicologico e sessuale. Oh, il film coniò anche la sindrome di Rebecca, per indicare la gelosia retroattiva che si prova nei confronti delle precedenti storie d'amore del proprio partner, del proprio maschio, o non solo il maschio, cioè una che è gelosa delle storie precedenti. Ma ti ricordi sempre di quella là? No, mia moglie non lo dice, perché io sto molto attento a nonna, anche perché dopo 46 anni. Anna Oxa, quinto vintage di oggi, partecipa al Festival di Sanremo del 1978 a 16 anni, giovanissima, con turbante, tutta vestita dark, arriva seconda con Un'emozione da poco.

0: Puoi ascoltare Radio Liscio scaricando l'app gratuita Radio Liscio Solo Musica da Ballo, disponibile su Play Store e Apple Store. Oltre all'ascolto dei nostri programmi, puoi leggere tutte le notizie del mondo delle orchestre, scegliere tra i nostri podcast e interagire sui social con i conduttori della radio. Cerca il logo arancione con la scritta Radio Liscio Solo Musica da Ballo o scarica l'app direttamente dal sito radioliscio.it.
1: Nicola Congiu, tu per me sei la mia croce delizia.

Ho capito, apro, stavamo parlando di film che si è guardato ieri sera, il Cinghia, Tenet. Non ha finito di piacermi, è troppo incasinato. Allora, era Croce Delizia di Nicola Congiu. Abbiamo il tempo di fare l'accadde oggi. L'accadde oggi più importante di oggi è 1492. Cristoforo Colombo, durante il suo primo viaggio, approda all'isola di Guanahani, battezzandola San Salvador, scoprendo quello che verrà definito il nuovo mondo, che è talmente nuovo che oggi è il più importante dei mondi del nostro mondo. Nel 1810 la prima Oktoberfest viene fatta, 1810, 12 di ottobre, viene fatta dai reali di Baviera, che invitano i cittadini di Monaco a unirsi festeggiando alle celebrazioni per il matrimonio del principe Ludovico di Baviera con la principessa Teresa di Sassonia Hildburghausen. Nel 1928 il polmone d'acciaio viene usato per la prima volta al Children's Hospital di Boston. Nel 1931 Guglielmo Marconi da Roma, attraverso i trasmettitori di Coltano, inviò il segnale radio che illuminò il Cristo Redentore a Rio de Janeiro, quale dimostrazione dell'affidabilità e dell'importanza delle comunicazioni radio intercontinentali. Ed era nostro quello scienziato lì, il Guglielmo Marconi. 1946, anno classe di ferro. L'Italia adotta l'inno di Mameli come inno nazionale provvisorio, poi invece diventa definitivo. 1960, guerra fredda. Ah, questa me la ricordo perché l'ho andata a vedere in televisione in tutte le salse. Nikita Sergeevich Khrushchev picchia la sua scarpa sul tavolo dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite per protestare contro la discussione delle politiche dell'Unione Sovietica nei confronti dell'Europa orientale. Si tolse la scarpa nera, mi ricordo, e cominciò a batterla sul bancone per protestare. Ed infine 2019, cosa succede? Eliud Kipchoge è il primo atleta a correre la maratona con un tempo sotto le due ore. 42 chilometri sotto le due ore vuol dire marciare più, a correre a più di 21 chilometri all'ora. Un keniano, Eliud Kipchoge, il 12 di ottobre del 2019. Basta, finito, l'accadde oggi, è il momento di non sono una signora. Lo sapevamo, no, non è vero. Loredana Bertè nel 1982 con questa canzone vince il Festival Bar, diventa un vero tormentone dell'estate. 1982, la Bertè è del 50, quindi quest'anno ne ha fatti 76 anche lei, e gli anni non passano mica solo per me. Loredana Bertè.

Non sono una signora, era Loredana Bertè. E siamo sul gran finale di Canzoni senza frontiere di oggi. Ho bisogno di un brano di 4 minuti per arrivare a chiusura ed ecco che arriva la Roberta Cappelletti con la Patrizia Ceccarelli che ci cantano Un'amica vera che dura 3

0: un'amica vera. Roberta Cappelletti e Patrizia Ceccarelli, siamo arrivati in fondo anche oggi, lunedì 12 ottobre 2026. Ringrazio tutte e tutti, ringrazio il Cinghia, ringrazio il Supremo per la programmazione e l'appuntamento per domani, martedì dalle 11 con Canzoni senza frontiere da Ettore Andenna, baci, coccole e languide carezze e sigla.
1: Foodi, Mercato Super, la nuova catena di supermercati 100% ligure.
2: Nei punti vendita Foodi, accoglienza, qualità dei prodotti e convenienza fanno sempre la differenza.
1: Ogni giorno troverai frutta e verdura freschissimi e una ricca selezione di prodotti di alta qualità provenienti da aziende locali per farti portare a tavola solo il meglio.
2: Foodi, Mercato Super, buono, fresco, locale.
3: Vuoi vivere Radio Liscio anche fuori dalla radio? Sul nostro canale YouTube trovi le orchestre dal vivo, i nostri

0: Amici della Peschiera, buonasera a tutti, benvenuti, facciamo un bel applauso.
1: Buonasera.
0: Siete tantissimi, grazie mille. Questa nostra prima serata, speriamo di piacervi, Speriamo, ringraziamo innanzitutto Gio Fantini, grandissimo, dov'è? Dove sei?
2: Facciamogli un bel applauso, che se lo merita.
0: Un bel applauso. Il grande Conte Spanna che ci ha fatto una pubblicità.
2: Un applauso ancora più grande per il Conte,
0: Conte
2: Spanna.
0: Un bel applauso. Ci ha fatto una pubblicità della miseria. Non possiamo deluderlo, eh. Allora, noi siamo l'orchestra di Oscar e Valentina. Ringraziamo gli amici di Radio Liscio che ci ascolteranno in macchina, in radio, dappertutto. Gli amici di Prima Antenna TV. E partiamo. Buonasera a tutti, buon divertimento e buon ballo.
1: Grazie.
0: Non possiamo che partire così. Rapsodia, brava. Pronti? One, two, three, four. Buonasera. Buonasera.